0: organi genitali, nella zona del primo centro di coscienza, che è quello dell'ordine.
1: Wir beginnen nun.
2: Cominciamo ora con il primo centro, che è il centro di coscienza dell'ordine.
1: Wir bereiten Seele und Körper.
2: Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi.
1: Ich bitte, den Text mitzudenken.
2: Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo quindi pensieri dentro di noi.
1: Wir werden uns bewusst.
2: Diventiamo consapevoli che tutto è energia.
1: Jede Zelle unseres Körpers.
2: Ogni cellula del nostro corpo è un tono.
1: Und jedes
2: e ogni organo ha un suo suono.
1: Der Klang der Organe.
2: Il suono degli organi
1: ist die Summe der Zellen.
2: È la somma di tutti i suoni delle cellule.
1: Jeder Ton.
2: Ogni tono,
1: jeder Klang
2: ist ogni suono è vibrazione.
1: Wir sprechen die Zellen und
2: richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. E così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio.
1: Jeder genesende
2: Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sulla strada della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri.
1: Wir denken also.
2: Seguiamo quindi le parole con i nostri pensieri.
1: Ich lerne die Funktion des.
2: Imparo a conoscere la funzione dello spirito nel mio corpo.
1: Zuerst konzentriere ich.
2: Prima di tutto mi concentro sul mio respiro.
1: Ich beobachte meinen
2: Osservo il mio respiro per allontanarmi dai miei pensieri.
1: Von meinen Gedanken Abstand gewinne. Ich atme ein und aus.
2: Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro.
1: In meiner Atmung ist der Odem Gottes.
2: Nel mio respiro c'è il soffio di Dio.
1: Atem ist das Leben.
2: Il respiro è la vita e la vita è Dio.
1: Um eine tiefe Entspannung. Und das öffnen
2: für per raggiungere un profondo rilassamento e riuscire ad aprirmi alla forza del Cristo Dio, ora rimetterò i miei pensieri ancora presenti alla luce, allo spirito della vita, che si trova nel tempio del mio interiore.
1: Mein Fehlverhalten, alles,
2: Il mio comportamento errato e tutto ciò di cui sono consapevole e che quindi riconosco di me stesso, lo rimetto ora allo spirito della vita in me.

0: Ebbe dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, che è la fonte della vita, allo Spirito eterno in me, i sentimenti che mi opprimono e le mie paure.

0: ebbe dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, alla fonte dello spirito, le mie preoccupazioni, le mie difficoltà e i miei problemi.

0: auch Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto alla fonte interiore, allo spirito della vita in me, anche i pensieri riguardanti malattia e solitudine.
0: Des Lebens in mir.

0: selbst die Frage.
1: Chiedo a me stesso, chi devo perdonare?
0: Und wen soll ich
1: e a chi dovrei chiedere perdono?
0: Möchte ich Vergebung bitten?
1: Se desidero chiedere perdono e desidero perdonare,
0: dann tue ich
1: lo faccio ora in pensieri.
0: Denn
1: in quanto se desidero guarire, devo pensare in modo sano. Se desidero avere pace, devo vivere in pace con tutti gli uomini. Se desidero vivere senza difficoltà, non posso creare difficoltà al mio prossimo, né in pensieri né in azioni.
0: Noch in Handlungen. Will ich ohne Probleme leben?
1: Se desidero vivere senza problemi,
0: darf ich meinem Nächsten keine
1: non posso creare problemi al mio prossimo,
0: indem ich
1: ponendogli volutamente delle pietre sul suo sentiero, con le mie parole e con il mio comportamento.
0: Will ich Liebe ernten, so muss
1: se desidero raccogliere amore, devo dare io per primo amore altruistico.
0: Durch diese innere Haltung,
1: con questo atteggiamento interiore mi apro alla forza di guarigione.

0: die Bitte um Vergebung.
1: Ora chiedo perdono e perdono io stesso con i miei pensieri.
0: In meinen Gedanken.

0: Mit meinen Gedanken begleite ich nun die Worte.
1: Con i miei pensieri accompagno ora le parole e le immetto nel mio corpo.
0: In meinen Körper.
1: Nel mio corpo ora entra il silenzio.
0: Ich werde ganz.
1: Divento completamente tranquillo.
0: Mein Atem geht.
1: Il mio respiro è automaticamente tranquillo e profondo.
0: In meinen Organismus.
1: Nel mio organismo entrano pace e silenzio.
0: Ich denke in mich hinein.
1: Dirigo i miei pensieri nel mio interiore. Immetto dentro di me pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede und Stille.
1: Pace e silenzio a ogni organo.
0: Ich wiederhole.
1: Ripeto.
0: Friede und
1: pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede,
1: pace e silenzio a ogni organo.
0: Harmonische Kräfte durch.
1: Forze armoniose pervadono la mia anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione pervadono il mio corpo.
0: Es strömen durch mich Liebe.
1: Attraverso di me fluiscono amore, pace e armonia.
0: Die Kräfte des Friedens.
1: Le forze di pace e armonia aprono le mie cellule e i miei organi per la forza cosmica di guarigione.
0: Heilende Kraft. In mich strömen die.
1: In me fluiscono le forze di guarigione del Cristo Dio.
0: Es heilt in mir.
1: In me guarisce lo spirito del Cristo Dio.
0: Meine Zellen, Organe.
1: Le mie cellule, i miei organi, le ghiandole e gli ormoni accolgono le forze positive e che guariscono.
0: Durch die strömende heilende.
1: Tramite la forza di guarigione che fluisce, le mie membra si rilassano e i miei muscoli si distendono.
0: Entspannen sich meine Muskeln. Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione compenetrano muscoli,
0: sehnen,
1: tendini,
0: bänder,
1: legamenti,
0: blutgefäße,
1: vasi sanguigni,
0: nerven,
1: nervi,
0: alle zellen,
1: e tutte le cellule.
0: Ich bejahe die heilen.
1: Io affermo le forze di guarigione in me.

0: Gehirn.
1: Nel mio cervello raccolgo ora un fascio di raggi cosmici di guarigione e li unisco in un unico raggio di forza.
0: Diesen gebündelten Kraftstrahl.
1: Questo fascio di forza che porta sollievo e guarigione lo invio ora al centro di coscienza dell'ordine, che è attivo nella regione del coccige. Tramite questo centro di distribuzione, la forza sacra fluisce in tutto il bacino, con le anche, fino alla vescica e fino agli organi genitali.
0: Und den Geschlechtsorganen. Die heilende Christus.
1: La forza di guarigione del Cristo Dio fluisce verso gli organi del basso ventre e verso l'intestino retto.

0: der Ordnung,
1: nella regione dell'ordine, ovvero nella zona del Kocige, si trovano anche i miei pensieri di armonia e di guarigione.
0: Selbstlose Gedanken,
1: pensieri altruistici che non contengono alcuna parte di ego e che non aspirano a raggiungere nulla, portano in sé l'amore di Dio, l'armonia e la guarigione. Questi pensieri si muovono ora nel mio basso ventre. Ora seguo le parole con i miei pensieri. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le ovaie e i testicoli sono in armonia. Le ovaie e i testicoli sono in armonia.

0: Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare. Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare.
1: Gebärmutter und Prostata.
0: L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale. L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale.
1: Und von normaler Größe. Eventuelle Verhärtungen.
0: Eventuali indurimenti si ritirano.
1: Die Monatsblutungen.
0: Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna. Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna.
1: In der Scheide finden die Milchsäure.
0: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
1: In der Scheide finden.
0: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
1: Angenehmes Milieu vor. Das männliche Glied hat keinen.
0: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
1: Das männliche Glied.
0: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
1: Blut zu füllen. Ich bejahe die Heilung.
0: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
1: Ich bejahe die.
0: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre. Organen.
1: Es heilt der innere Arzt und heilt.
0: Il medico e guaritore interiore guarisce. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Meine Unterleibsorgane bewegen.
0: Gli organi del mio basso ventre si muovono nella luce del Cristo Dio.
1: Meine positiven, selbstlosen Gedanken.
0: I miei pensieri positivi e altruistici vanno ora verso le mie gambe.
1: Hüft, Knie.
0: Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza blocchi. Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza attriti.
1: Die Beine sind gut durchblutet.
0: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi.
1: Die Beine sind gut durchblutet.
0: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le articolazioni delle mie anche. Seguo le parole con i miei pensieri. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche.
1: Wirken in meinen Hüftgelenken.
0: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
1: Im heilenden Licht.
0: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
1: Im heilenden Licht.
0: La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione.
1: Geschmeidig ineinander.
0: La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione.
1: Es heilt in mir.
0: In me guarisce il medico e guaritore interiore. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Den Kraftstrahl.
0: Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e guarigione verso la vescica.
1: Ich denke dort.
0: Ora invio lì i miei pensieri.
1: Meine Blase entspannt sich.
0: La mia vescica si rilassa.
1: Meine Blase füllt
0: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
1: Meine Blase.
0: La mia vescica si rilassa.
1: Meine Blase füllt.
0: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
1: Harmonische aufbauende
0: Forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
1: Harmonische
0: Forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
1: Ich empfinde meine Blase.
0: Percepisco la mia vescica nella luce di guarigione.
1: Es heilt in mir der innere.
0: Il medico e guaritore interiore guarisce in me. È lo spirito del Cristo Dio.
1: Es heilt in mir.
0: Il medico e guaritore interiore guarisce in me.
1: Der Christus.
0: È lo spirito del Cristo Dio.
1: Den Kraftstrahl von Harmonie.
0: Ora dirigo il raggio di forza di armonia e di guarigione verso l'intestino retto.
1: Mein Enddarm wartet.
0: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
1: Mein Enddarm.
0: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
1: Er ist bereit. Zur Aufnahme all
0: è pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha più bisogno
1: und
0: e si svuota regolarmente.
1: Er ist bereit zur
0: è pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha bisogno.
1: Nicht benötigt. Und
0: e si svuota regolarmente.
1: Regelmäßig.

0: Le emorroidi si ritirano. Le emorroidi si ritirano.
1: In meinem Enddarmstrang.
0: Nella parte finale dell'intestino si irradia la luce di guarigione. Guarisce l'intestino retto.
1: In meinem Enddarmstrang.
0: Nella parte finale del mio intestino si irradia la luce di guarigione, che guarisce l'intestino retto.

0: Ora percepisco tutta la parte del mio basso ventre e affermo lì la luce di guarigione. Nella vescica e negli organi genitali.
1: Im gesamten Beckenraum.
0: In tutta la parte del bacino agisce la forza di guarigione dello Spirito del Cristo Dio.
1: Nun bündle ich wieder in meinem Gehirn Gedanken zu einem.
0: Ora unisco nel mio cervello i miei pensieri in un raggio di luce. Invio questo raggio di forza, di armonia e di guarigione attraverso tutto il mio corpo.

0: sende ich diesen kosmischen Heilstrahl.
1: Ora invio questo raggio di guarigione cosmico verso il bacino con le anche,
0: zur Blase,
1: verso la vescica
0: und zu den
1: Geschlechts- e verso gli organi genitali.
0: Abermals bündle ich den Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Faccio di nuovo un fascio di raggi di armonia e di guarigione e lo invio verso i reni e verso gli ureteri.
0: Zu den Nebennieren.
1: Verso le ghiandole surrenali.
0: Zum Mastdarm und
1: verso l'intestino retto e l'intestino crasso.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso l'intestino tenue.
0: Zum Magen,
1: verso lo stomaco,
0: zur Leber mit der Gallen,
1: verso il fegato con la cistifellia,
0: den kosmischen Kraftstrahl von
1: dirigo il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione verso il pancreas
0: und zu
1: e verso la mia milza.

0: der Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Il raggio di forza di armonia e guarigione infiamma il cuore,
0: die Lunge,
1: i polmoni,
0: das Rückenmark,
1: il midollo spinale,
0: die Rippen,
1: le costole,
0: die Mandeln,
1: le tonsille,
0: die Schilddrüse,
1: la tiroide,
0: den Kehlkopf,
1: la faringe,
0: den Rachen und die
1: la gola e i denti,
0: der kosmisch heilende Kraftstrahl,
1: il raggio di forza cosmica che guarisce, agisce nei miei occhi.
0: In der Hirnanhangdrüse,
1: nell'ipofisi e nella ghiandola pineale.
0: In Ohren und Nase,
1: nelle orecchie e nel naso.
0: Der Kraftstrahl von Harmonie und
1: il raggio di forza di armonia e di guarigione agisce nel cervello e nel cervelletto.
0: Diesen kosmischen Kraftstrahl von
1: invio ancora una volta questo raggio di forza cosmica di armonia e guarigione attraverso tutto il mio organismo.

0: Ich bin vom Licht des Christus
1: Gottes. Sono inondato dalla luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, agisce in me.
0: In mir heilt die Liebe.
1: L'amore dell'Eterno, la forza eterna, Dio guarisce in me.
0: Sie heilt meine Seele.
1: Guarisce la mia anima.
0: Erfüllt meinen Leib.
1: E ricolma il mio corpo di guarigione e forza, in base al mio modo di pensare e di vivere.
0: Nun spüre ich wieder meinen Körper.
1: Ora percepisco di nuovo il mio corpo.
0: Ich lenke meine Gedanken zu meiner Atmung.
1: Dirigo i miei pensieri verso il mio respiro e osservo di nuovo il mio respiro, come viene e va. Come viene e va. Viene e va.
0: Und geht. Gott ist das Leben in meiner Atmung.
1: Dio è la vita nel mio respiro.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio respira in me.
0: Ich befinde mich in seiner Allharmonie.
1: Mi trovo nella sua armonia universale.
0: In dieser Harmonie und Stille.
1: Mi soffermo ancora per un certo tempo in questa armonia e in questo silenzio. Poi, quando lo sentirò io stesso, mi alzerò armoniosamente e rifletterò ancora una volta, chiedendomi come voglio pensare, parlare ed agire in futuro. Le parole di Gesù di Nazareth sono valide ancora oggi. Esse dicono: la tua fede ti ha aiutato. Va, ed ora in poi non peccare più.
0: Seine Worte nehmen wir mit.
1: Portiamo con noi le sue parole lungo il cammino della nostra vita. Ci dovranno guidare ed esserci di sostegno giorno per giorno.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
1: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé

il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna. Figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello Spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia.
0: Der Herzenswunsch der Seele.
1: L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio.
0: Binde dich nicht an das Bewusstsein, den Gedanken.
1: Non legarti alla coscienza o al pensiero, che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo. Riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Nel seguente richiamo degli organi, Gabriele ha concentrato l'attenzione sui seguenti organi: reni, ureteri, intestino retto, intestino crasso, colonna vertebrale, con il midollo spinale, stomaco, fegato, cistifellea, milza, intestino tenue e pancreas nella zona del secondo e del terzo centro di coscienza, che sono i centri della volontà e della sapienza.

0: Wir beginnen nun mit dem zweiten und dritten Bewusstseinszentrum.
1: Cominciamo ora con il secondo e terzo centro di coscienza, volontà e sapienza.
0: Wir bereiten Seele und Körper für den inneren Arzt und Heiler.
1: Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Rivolgiamo quindi i pensieri dentro di noi.
0: Wir werden uns bewusst, dass alles
1: diventiamo consapevoli che tutto è energia.
0: Jede Zelle unseres Körpers,
1: ogni cellula del nostro corpo è un tono,
0: und jedes Organ klingt.
1: E ogni organo ha un suo suono.
0: Der Klang der Organe,
1: il suono degli organi è la somma di tutti i toni delle cellule.
0: Jeder Ton,
1: ogni tono, ogni suono è vibrazione.
0: Wir sprechen die Zellen und Organe an.
1: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. Così facendo, ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla via di guarigione accompagna ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso di guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri.
0: Nun beobachte ich meinen Atem.
1: Ora osservo il mio respiro, come viene e va.
0: Ich atme also ein.
1: Quindi inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Dabei nehme ich etwas Abstand.
1: Con la respirazione mi allontano dai miei pensieri opprimenti e irrequieti, dalle paure, preoccupazioni, problemi e dal complesso della malattia.
0: Durch diesen Abstand,
1: prendendo distanza, mi è più facile allontanarmi da ciò che ho riconosciuto come pensieri opprimenti, preoccupazioni, sofferenze, problemi, paure e dall'immagine di malattia, rimettendo tutto allo spirito del Cristo Dio.
0: Indem ich es dem Christus Gottesgeist übergebe. Ich mache mir bewusst,
1: divengo consapevole,
0: dass ich der
1: che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
0: Und die Heilenden und
1: e che le forze che aiutano e guariscono dimorano in me.
0: Was mir von der ersten bis zur zweiten.
1: Ciò di cui sono divenuto cosciente tra il primo e secondo richiamo degli organi, il mio comportamento errato, ciò che ho potuto riconoscere, ciò che è umano, ossia non divino. Lo rimetto ancora una volta alla luce interiore, la fonte della vita, al Cristo Dio in me.
0: Dem Christus Gottesgeist in

0: mit dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte della vita, tutto ciò che ancora mi assilla. Ogni sensazione che mi opprime e le mie paure.

0: inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte interiore della vita, le preoccupazioni ancora presenti, le difficoltà e i problemi. Anche i pensieri di malattia e solitudine che ritornano continuamente. Li rimetto allo spirito del Cristo Dio, la luce interiore in me.

0: Ich an mich die
1: Ancora una volta rivolgo a me stesso la domanda: ho già perdonato?
0: Und habe ich schon
1: e ho già chiesto perdono?
0: Will ich diese Schritte zur Befreiung?
1: Se voglio fare questi passi per liberare la mia anima, percorro dunque la via del pentimento sincero, sentito, della richiesta di perdono, del perdonare, del riparare, per quanto mi sia possibile.
0: Ich nehme mir ernsthaft vor.
1: Mi ripropongo fermamente di non ripetere più cose simili e uguali. E ciò aiuta la mia anima a liberarsi.
0: Glaube, Hoffnung.
1: Nella mia vita subentrano fede, speranza e fiducia.
0: Für das, was ich an sündhaften
1: quello che riconosco di peccaminoso, lo depongo e non lo ripeto più. Al posto di questo ricevo forze divine, che sono salvezza, aiuto, guarigione.
0: Indem ich nun wieder meinen Atem
1: osservando coscientemente il mio respiro, in me ora tutto diviene sempre più tranquillo e silenzioso.
0: Was ich ernsthaft bereut habe.
1: Ciò di cui mi sono pentito seriamente, quindi quello che non voglio più ripetere, si allontana da me.
0: Friede und Stille ziehen.
1: Pace e silenzio penetrano in me.
0: Mein Atem geht ruhig.
1: Il mio respiro diviene tranquillo, profondo e armonioso.
0: Ich atme ruhig.
1: Respiro in modo tranquillo e profondo.
0: Ich atme bewusst.
1: Inspiro coscientemente ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Mein Atem wird ruhiger.
1: Il mio respiro diviene più tranquillo perché i miei pensieri si allontanano. Percepisco che il respiro è vita. Dio è la vita. E Dio respira.

0: die ruhige Stille und
1: grazie ad una respirazione tranquilla, silenziosa, profonda, sperimento fede, speranza e fiducia.
0: Tief aus dem Inneren,
1: dal profondo del mio interiore, dal mio tempio, fluiscono fiducia, speranza, ottimismo e fede.
0: Ich bin ruhig.
1: Sono completamente tranquillo, del tutto silenzioso. Il mio respiro scorre in modo profondo ed armonioso.

0: Ora nel mio cervello raccolgo i pensieri di armonia e guarigione in un fascio di forza. Questo raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione lo invio ora al centro di coscienza della volontà, che si trova nella zona dell'osso sacro. A questo centro di coscienza della volontà sono collegati i seguenti organi: reni, ghiandole surrenali con gli ureteri, l'intestino crasso e l'intestino retto.
1: Mein Weckruf gilt den Nieren, Nebennieren und Harnleiter.
0: Il mio richiamo si rivolge ai reni, alle ghiandole surrenali, con gli ureteri, all'intestino crasso e all'intestino retto.
1: Der kosmische Kraftstrahl.
0: Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove ora nel centro della volontà, nei reni, nelle ghiandole surrenali, nelle vie urinarie, nell'intestino crasso e nell'intestino retto. Il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione lo invio ora ai reni e alle vie urinarie.

0: Nieren und
1: nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore.
0: In meinen Nieren und Harn.
1: Nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore.

0: preoccupanti.
1: I miei reni si rilassano.
0: Sie befreien gerne.
1: Essi liberano volentieri il corpo da tossine e liquidi in eccesso.
0: Ich wiederhole.
1: Ripeto.
0: Meine Nieren sind.
1: I miei reni sono rilassati.
0: Sie befreien gerne.
1: Liberano volentieri il mio corpo da tossine e liquidi.
0: Und Flüssigkeiten.

La corteccia renale si alleggerisce dai depositi di tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. La corteccia renale si alleggerisce dai depositi da tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. Il midollo renale riassorbe le sostanze vitali necessarie. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Ripeto. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Vi prego di non dimenticare di accompagnare con i pensieri. Le ghiandole surrenali rilasciano gli ormoni nel sangue in modo regolare. Senza agitazione o frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia. Ripeto. Le ghiandole surrenali rilasciano i loro ormoni nel sangue in modo ritmico.
senza agitazione e frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia.

0: Christus,
1: la forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta, agisce nei rini e nelle vie urinarie, portando armonia e guarigione.
0: Der Harn fließt,
1: l'urina fluisce senza impedimenti verso la vescica.

0: Forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta, agisce nei reni e nelle vie urinarie
1: und Harnleitern

0: den kosmischen Kraft.
1: Ora invio il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione al mio intestino crasso e all'intestino retto.
0: Im Dickdarm und Mastdarm.
1: Nell'intestino crasso e nell'intestino retto si muove la luce che guarisce.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.

0: intestino grasso e intestino retto sono rilassati. Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo ma finalizzato.
1: Dickdarm und Mastdarm.
0: L'intestino grasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
1: Dickdarm und Mastdarm.
0: L'intestino grasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
1: Ihre Funktion ist autonom.
0: La loro funzione è autonoma. Nessun influsso esterno li disturba.
1: Ihre Funktion ist autonom.
0: La loro funzione è autonoma. Nessun influsso esterno li disturba.
1: Die wellenförmigen Einschnürungen.
0: Le anse naturali dell'intestino si susseguono in modo regolare.
1: Ich bejahe die heilende.
0: Affermo le forze guaritrici nell'intestino grasso e nell'intestino retto.
1: In Dickdarm und Mastdarm.
0: Nell'intestino grasso e nell'intestino retto guarisce la luce cosmica, la forza del Cristo Dio.

0: Ancon.
1: Ora ritiro i miei pensieri dal centro di coscienza della volontà, dove i reni e le vie urinarie, l'intestino crasso e l'intestino retto si trovano nella luce guaritrice del Cristo.
0: In meinem Gehirn.
1: Nel mio cervello raccolgo ancora una volta pensieri di armonia e guarigione in un raggio cosmico di forza.
0: Diesen Kraftstrahl.
1: Dirigo questo raggio cosmico di forza al terzo centro di coscienza, che si trova nella zona lombare, al centro della sapienza divina.
0: Über das dritte Bewusstseinszentrum.
1: Dal terzo centro di coscienza vengono riforniti di luce divina del Cristo Dio i seguenti organi.
0: Wirbelsäule,
1: colonna vertebrale, midollo spinale,
0: Magen,
1: stomaco,
0: Leber,
1: fegato,
0: Galle,
1: cistifellia,
0: milza, Blinddarm,
1: appendice,
0: Bauchspeicheldrüse,
1: pancreas e plesso solare.
0: Der Kraftstrahl von Harmonie und
1: Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove nel terzo centro di coscienza, negli organi che sono collegati a questa fonte di forza.

0: von ihm ausgehen weg.
1: Da esso partono impulsi di risveglio alla colonna vertebrale, al midollo, allo stomaco, al fegato, alla cistifeglia, alla milza, all'intestino tenue, al pancreas e al plesso solare.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno in pensieri.
0: Fördernde, aufbauende.
1: Forze che attivano, rinforzano e guariscono agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare.
0: Fördernde, aufbauende.
1: Forze che attivano, rinforzano e guariscono agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica. Come in una spirale, i miei dischi invertebrali bilanciano tutti i pesi. La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica. Come in una spirale, i miei dischi intervertebrali bilanciano tutti i pesi.
0: Alles ist locker.
1: Tutto è snodato e flessibile. I muscoli lungo la colonna vertebrale sono elastici. I legamenti sono resistenti. Essi agiscono da entrambe le parti in modo uniforme e stabilizzano la colonna vertebrale. La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e armonia. La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e in armonia.
0: Sie heilen
1: guariscono grazie alle forze guaritrici dello Spirito del Cristo Dio.

0: Ich denke mit.
1: Ora accompagno con il pensiero. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo. Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi. Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi.
0: Die Kommunikation von Gehirn und Nerven.
1: La comunicazione dal cervello ai nervi fluisce in modo regolare.
0: Alle Strukturen sind in.
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Alle Strukturen sind.
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Der Christus Gottesgeist heilt.
1: Lo spirito del Cristo Dio guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare.
0: Das Sonnengeflecht ist offen gegenüber.
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Das Sonnengeflecht ist
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Es ist
1: è in armonia.
0: Es ist in harmonia.
1: Esso è in armonia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio, la luce interiore, guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale,
0: im Sonnengeflecht.
1: Nel plesso solare.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione verso i miei organi digestivi. Allo stomaco e all'intestino tenue.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco non accetta nulla che non sia in armonia. Non è costretto a mandar giù nulla per me.
0: Der Magen ist aufnahmebereit.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Der Magen ist auf.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere
0: und beinhaltet die
1: e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Magen und Dünndarm.
1: Stomaco e intestino tenue guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: In me
1: guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio.
0: Ich bejahe das
1: Affermo la salute del mio organo digestivo.

0: Affermo la salute del mio intestino tenue.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le componenti degli alimenti vengono scomposti e preparati in modo appropriato.
1: Ohne gase oder
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le varie componenti del cibo vengono scomposte e elaborate in modo appropriato.
1: Ohne gase
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.

0: Schleimhaut.
1: La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. Nello stomaco e nell'intestino tenue guarisce la luce interiore dello Spirito del Cristo Dio. Ora invio il raggio di forza, di armonia e guarigione, la forza del Cristo Dio, al fegato, alla cistifeglia e alla milza. Accompagno con i miei pensieri. Il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. Ripeto, il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido. Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Tra l'intestino e il fegato Nella vena porta il flusso è libero. Tra l'intestino e il fegato, nella vena porta il flusso è libero. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite.
0: Und weitergeleitet. Ich bejahe.
1: Affermo le forze edificanti nel fegato, cistifiglia
0: Gallenblase
1: e nella milza. La milza lavora normalmente come organo di regolazione della formazione del sangue e delle difese immunitarie.
0: Leber,
1: fegato, cistifiglia e milza sono posti nella luce che riscalda e guarisce dello Spirito del Cristo Dio. Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, guarisce in me.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri. Cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue.
0: Gallenblase,
1: cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue. La luce dello Spirito del Cristo Dio guarisce nel fegato, nella bile, nella milza e nel mio intestino tenue.

0: den kosmischen Kraftstrahl, den heilenden
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di guarigione del Cristo Dio verso il mio pancreas che si trova all'altezza dell'ombelico. Affermo che il pancreas è in armonia e si rinforza. Affermo la sua funzione sana.

0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i pensieri.
0: Verdauungssäfte zur Aufschlüsselung.
1: I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue. I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue.
0: Die Bauchspeicheldrüse ist in
1: Il pancreas è in armonia. Si muove nel potenziale di forza, nel Cristo Dio. L'insulina viene rilasciata nel sangue in modo preciso, corrispondente al tasso di glicemia.
0: Verdauungssäfte,
1: i succhi digestivi e l'insulina fluiscono liberamente secondo il bisogno.
0: Ich bejahe die Heilung.
1: Affermo le forze di guarigione e di vita nel pancreas.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo
0: an Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete. Crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo.
0: Ich glaube an die Macht.
1: Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi.
0: Und nun die Frage an uns.
1: E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an.
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten.
1: In ogni particolare? In ogni dettaglio?
0: Wir lassen diese Frage.
1: Lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda: ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste.
0: Nehmt die Worte als Bild oder Bilder.
1: Accogliete queste parole come immagini in voi.
0: Traue ich Christus.
1: Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora, con i vostri pensieri, dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein,
1: nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe,
1: è la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Du ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi, tu pienezza, tu amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima, tu sai di cosa ha bisogno il corpo.
0: Ewiges Licht.
1: Luce eterna.
0: Leuchtest in unseren Leib.
1: Tu risplendi nel nostro corpo.
0: Du heilst.
1: Tu guarisci il nostro corpo.
0: Und machst die Seele rein.
1: E purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore.
0: Lasst keinen Gedanken zu.
1: Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft. In allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.
0: Stille.

Appena svegli, ci viene subito incontro il nuovo giorno, che ci porta a pensieri e indicazioni sulla giornata che ci aspetta. Forse ci porta già preoccupazioni, paure, afflizioni o addirittura dolori del corpo. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasciatevi rovinare la giornata aggiungendo al giorno altri pesi con i vostri pensieri su ciò che vi occupa in questo momento. I pensieri con i quali rimuginiamo e che sono pieni di paura possono provocare ulteriori pesi, dato che con essi rafforziamo ciò che è negativo. Tuttavia, al mattino si presentano già anche pensieri luminosi, pieni di sole, sentimenti che ci danno un senso di libertà, che potete attivare inviando così luce e aspetti pieni di sole nella vostra giornata. Per poter affermare gli aspetti luminosi e pieni di sole e inviarli alla nuova giornata, rischiariamo il nostro animo con una meditazione per il mattino. Vi accorgerete ben presto che tutto è meno grave di ciò che sembra, se si affronta con speranza ciò che ci assilla. Se lo desiderate, seguite le parole con i vostri pensieri e lasciate che in voi prendano forma delle immagini.

la parte della terra che si rivolge verso il sole riceve la luce del sole. Anche se ci sono veli di nuvole che cercano di offuscare la luce del sole. Il sole splende e non si lascia distogliere dalle nuvole a irradiare la sua luce verso la terra e verso gli uomini. Nella nostra immagine c'è il sole, la luce, l'uomo, la terra. Il sole eleva la giornata, irradiando verso di essa la sua luce.

0: Die weiteren Tage,
1: le successive ore della giornata ricevono sempre più luce dalla luce del sole.
0: Warum?
1: Perché?
0: Weil sich der Erdteil,
1: perché la parte della terra che si rivolge verso il sole non si lascia distogliere dal donarsi al sole. La luce del sole dona luce e splende incessantemente. Noi uomini siamo come la terra. Come ci comportiamo nei confronti della luce interiore? Infatti, ognuno di noi porta in sé la grande luce universale che chiamiamo Dio.

Lasciamo spazio ad alcuni pensieri che riguardano noi stessi. Anche se la giornata fa fatica ad accogliere la luce, perché ci sono nuvole che la vogliono oscurare, la parte della terra rimane forte. E perché? Perché il sole, la luce, è più forte della coltre di nuvole. Il ritmo della terra è orientato verso la luce e il sole splende costantemente. Anche noi uomini siamo soggetti al ritmo della terra, all'alternarsi del giorno e della notte. Ma il sole splende sempre e la luce porta calore per l'inizio della giornata. Come ci comportiamo noi uomini? La luce splende in eterno e la parte della terra è orientata costantemente verso la luce. Com'è per noi in questo senso? Prendiamo coscienza della luce dei sensi. Anche se il nostro animo è ancora offuscato dalle nubi, in noi c'è un sole possente, la luce dell'infinito che desidera rischiararci, illuminando tutto ciò che possiamo mettere in ordine oggi, in questa giornata, affinché la luce interiore, la luce che si trova nel profondo della nostra anima, possa rischiarare l'anima e l'uomo.

0: Wir könnten also unsere
1: qualsiasi cosa ci occupi, potremmo quindi esaminare i nostri pensieri alla luce del cuore spirituale, che chiamiamo anche Dio, per portare nella giornata ciò che è bene, ciò che è colmo di luce. Ci sforziamo di avvicinarci alla luce interiore, sviluppando pensieri colmi di fiducia che possono essere ricolmati dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri al nostro animo. Il giusto modo di pensare, un modo di pensare pieno di luce, è una vita positiva e colma di fiducia. I pensieri luminosi sono pensieri colmi di speranza, pensieri di gioia e di fiducia. La luce che è in noi fa diventare più luminosa la giornata se noi ci rivolgiamo verso la luce e ci lasciamo guidare e condurre dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri nel nostro interiore e meditiamo su di essi. La luce che proviene dal possente sole del nostro interiore entra nel nostro animo. La luce che proviene dal sole possente porta armonia e fiducia. La luce che proviene dal sole possente in noi ci rinforza affinché iniziamo con forza e con fiducia il nuovo giorno. La luce che proviene dal sole eterno ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, a condurre in modo positivo i nostri colloqui e a chiarire le difficoltà, superandole con la luce. Preoccupazioni, problemi e difficoltà cominciano ad allontanarsi da noi. I pensieri pieni di luce e di speranza si rafforzano. In noi entra fiducia e ci dona la forza per superare tutto ciò che non è in ordine, al posto di lavoro, in famiglia e con le persone con le quali ci occupiamo nei nostri pensieri. La speranza è luce, la luce è forza, la luce dona forza per sistemare e per sciogliere. La luce ci rinforza al posto di lavoro. Grazie alla luce, le disarmonie si trasformano in armonie. La luce porta buoni pensieri, pensieri di pace. La luce scioglie le liti e porta riconciliazione. La luce è come una rosa profumata che diffonde il suo profumo e rende felici le persone che accolgono con gioia il profumo nel loro cuore. In noi si è fatta più luce, è entrata più speranza. Ringraziamo. Nel ringraziamento c'è speranza, consolazione e fiducia. Nel ringraziamento rivolto verso la grande luce possente in noi, troviamo la forza per affrontare la giornata. La luce in noi ci dona pace e protezione nei suoi raggi possenti e luminosi. Ora affrontiamo la giornata, rinforzati dalla luce che splende in noi.

0: La giornata sboccia grazie al sole che splende instancabilmente e invia i suoi raggi attraverso la coltre di nubi. Anche in noi c'è un sole possente. Lasciamo che i veli di nubi ancora presenti in noi vengano dissolti. Perché la luce del sole è la luce del nostro nuovo giorno. Vi auguro di tutto cuore la luce del sole interiore e la luce per il vostro nuovo giorno. Vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale benvenuto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Siamo lieti di avervi all'ascolto della nostra 16ª trasmissione dalla serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se aveste la possibilità di fare una domanda a Gesù di Nazareth, che cosa gli chiedereste? Forse, qual è il significato della mia vita? Da dove vengo? Dove vado? Oppure, cosa devo fare per andare in paradiso? O altre domande ancora. Gesù di Nazareth rispondeva a queste e a tante altre domande nella cerchia dei suoi seguaci, servendosi di parole semplici e modeste. Ciò che già allora egli insegnò e di cui solo una piccola parte è stata tramandata, è ora per la prima volta a disposizione di tutti gli uomini alla ricerca in modo completo. È stato rivelato dal Cristo stesso, lo Spirito libero dell'infinito, nella parola profetica tramite Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca. I suoi insegnamenti divini ci mostrano il significato e la meta della nostra vita terrena e sono al tempo stesso indicazioni per avvicinarci di più alla vera vita. In una ampia serie di istruzioni, Gabriele spiegò i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e diede molte indicazioni pratiche e aiuti che ogni uomo può applicare nella sua vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e nel tempo libero. Sono aiuti per la vita rivolti a tutti gli uomini che sono alla ricerca, rivolti anche a noi qui in studio, perché anche noi siamo qui per esercitarci e imparare. Noi presenti non siamo qui semplicemente per leggere i seguenti testi, bensì lo facciamo spinti da una convinzione interiore e dall'entusiasmo per questi insegnamenti. Dopo la trasmissione, ognuno di noi riprende il proprio lavoro quotidiano. Le spiegazioni approfondite di Gabriele sono state raccolte insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico. Il libro dal quale è stata tratta la trasmissione odierna è il 2º volume, da cui possiamo leggere un nuovo passaggio, insieme a Gabriele, che è qui presente con noi.
2: Leggiamo la verità dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Chi si muove nell'atrio del Tempio o sulle strade che conducono al Tempio, chi dunque non è ancora entrato nel Tempio, vive ancora nel disordine del proprio mondo delle sensazioni e dei pensieri. Pertanto, vede anche solo se stesso, il proprio infimo sé, e parla anche solo di se stesso, del suo infimo sé, poiché la sua coscienza non è ancora in grado di afferrare il disordine e di compenetrarlo. Una tale persona esprime quindi solo se stessa, vede e sente anche solo se stessa. Per questo non è in grado di vedere nel profondo del suo prossimo, né di comprenderlo o ascoltarlo, dato che vede, esprime e sente solo se stessa. Queste persone non hanno sensibilità per i loro simili. Non comprendono quello che dicono perché non comprendono se stesse. Poiché non sono in grado di vedere in profondità, a causa del disordine delle loro sensazioni, dei loro pensieri, delle loro parole e azioni, e a causa dei loro sensi grossolani e avidi. Sono confuse perché il loro mondo delle sensazioni e dei pensieri è caotico. Perché sia così lo capiamo attraverso le spiegazioni di Gabriele che chiarisce: non possiamo comprenderci in profondità perché ognuno si è creato i propri aspetti personali la legge personale. Ognuno pensa quindi in modo diverso, parla in modo diverso, ha sensazioni e sentimenti diversi. La nostra legge personale, potremmo anche dire la nostra legge individuale, non ha quasi alcun punto in comune con la legge individuale dell'altro. Quindi, ognuno esprime se stesso e nessuno comprende l'altro. Spesso diciamo, non ci capiamo. Ci siamo capiti veramente o abbiamo soltanto ascoltato le nostre parole? Oppure crediamo solo di aver capito il nostro prossimo perché ci è simpatico o perché dice quello che vogliamo sentire? Per questo diciamo, noi ci capiamo. Tutte queste cose costituiscono un modo di pensare riferito alla propria persona nell'ambito della legge individuale.
3: Liebe Mitmenschen, alle reinen Wesen verstehen sich.
1: Cari amici, tutti gli esseri puri si comprendono. Il corpo spirituale è la sostanza della legge eterna, è l'eredità divina di ogni essere puro. Siamo sulla terra per ridivenire divini, per trovare la via d'uscita da questa ristrettezza, da questi limiti del nostro ego umano, del nostro mio e a me, affinché la nostra coscienza si ampli e possa spezzare i limiti dell'ego umano per entrare nell'unità divina e nella libertà, nella nostra eredità spirituale. L'anima spiritualmente risvegliata ha molte possibilità per condurre il suo involucro, l'uomo, là dove può cogliere alcuni aspetti della vita a cui essa anela.
2: In un ulteriore insegnamento, Cristo spiega e approfondisce. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Solo in te vedi in profondità e riconosci quanti doni puoi dare al prossimo dal tesoro del profondo del tuo interiore. Quello che è in grado di accogliere per crescere e maturare spiritualmente. Quindi è dentro di te che vedi in profondità e senti quel tanto che puoi porgere al tuo prossimo e che gli sarà di giovamento. In merito a questo insegnamento del Cristo Dio, Gabriele diede spiegazioni più approfondite per mostrare come è possibile raggiungere questo obiettivo elevato passo per passo. Quello che è vero e compenetra tutto si compie unicamente nel profondo dell'interiore del tuo Tempio, nel Santissimo, con il Santo e attraverso il Santo Dio. Che significato ha per noi questa frase? Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Realizzando i 10 comandamenti e il discorso della montagna, entriamo nel Santissimo che è in noi. Quanto più spesso entriamo nel Santissimo, tanto più profonda è la comunicazione con lo Spirito Divino in noi. In questo modo ci liberiamo dalla nostra legge personale, dal nostro modo di pensare individuale, che si riferisce in fondo solo a noi stessi, al nostro basso ego. Attingiamo così sempre più alla fonte della vita, che è la nostra eredità spirituale.
1: Andiamo avanti nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Dischiudendo la nostra eredità spirituale, si aprono anche i nostri occhi spirituali gli occhi dell'anima, che pertanto sono in grado di vedere nel profondo della materia e anche delle parole del nostro prossimo. Se l'anima dell'uomo si muove nella luce di Dio, le parole sono per lui degli specchi. Tutta la materia è solo un riflesso e non la realtà. È solo la conseguenza delle nostre azioni, delle nostre proiezioni, delle nostre idee. Chi vede nel profondo degli specchi, delle proiezioni, comprende il prossimo nell'interiore e al tempo stesso sa quali doni di amore può dargli. Il saggio, che attinge alla fonte della vita, conosce la giusta misura. Sa quanto può dire e sa anche cosa deve dire, poiché vede nel profondo delle cose, dei pensieri, delle parole, di tutto ciò che esiste, e vede nel profondo dell'uomo, poiché tutto è solo un'immagine riflessa. Gli specchi ingannano. I nostri occhi terreni vedono solo immagini riflesse e ingannano i nostri sensi. L'illusione giudica e condanna. La chiarezza dell'anima, gli occhi dell'essere, vedono quello che è reale. Infatti, se l'anima dell'uomo è divenuta la fonte limpida, egli non giudica e non condanna, ma è comprensivo e benevolo.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Sappi, se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. In te e attraverso di te vedi nel profondo, ascolti, odori, gusti e tocchi, perché tutto quello che l'esteriore racchiude in sé è la vita in te. Perciò dimora in te. Contemplerai così in profondità anche te stesso, il sé, dentro ogni cosa, perché tu sei il sé, l'essere, e tutto è a sua volta il sé, l'essere. Contemplerai quindi la parte del tuo vero sé nel profondo del minerale, del mondo vegetale, del mondo animale e degli astri. E tu, che sei il puro, percepirai in te come luce e forza, come una parte di te, tutto quello che è puro. Quello che vedi esteriormente, nel profondo, racchiude in sé, come te, luce e forza nell'interiore. Ed è quindi quale essenza in te, e per questo è una parte di te.
1: Cari amici, abbiamo sentito le parole del Cristo Dio. Se sei divenuto l'essere, allora tutto e tutti sono in te. Per noi questo significa che la nostra anima ha raggiunto nuovamente l'elevato grado di nobiltà e finezza. Quello che è nobile e fine è ciò che è puro. Quello che è nobile e fine è la bellezza. La nobiltà dell'anima vede nel profondo di ogni cosa, perché l'anima è di nuovo in comunicazione con Dio. Siamo quindi tutti in cammino per ridivenire quello che siamo in realtà. Nessuno di noi può fare a meno di ridivenire come Dio ci vede. Quando avremo raggiunto questa meta, saremo l'essere e l'essere è l'unità. Gli astri non saranno più lontani per noi, perché Dio ci è vicino. Allora la sostanza dei regni della natura, la vita, non sarà più lontana per noi, perché Dio ci è vicino. Saremo quindi consapevolmente eredi dell'infinito e immagini coscienti di nostro Padre. Dio è la fonte e noi siamo la fonte alla quale attingiamo e doniamo.
2: Cristo continua a spiegare. Chi vive in questo stato di coscienza nobile, fine e puro, non distruggerà volutamente alcuna forma di vita esteriore, perché così facendo oltraggerebbe questa parte di vita in sé stesso, divenendo un alienato che distrugge tutto quello che crede non gli possa servire. Questo atteggiamento esteriorizzato ha generato guerre, assassini e divisioni. Riconosci, questo significa quello che uccidi intenzionalmente, uomini, animali, piante, lo adombri in te. Oltraggi la tua vita e resti l'alienato, l'uomo egocentrico che agisce in modo distruttivo sul proprio ambiente. Nelle spiegazioni di Gabriele leggiamo quanto segue. Osserviamo il nostro mondo. Ci sono molti, veramente tanti, che si sentono disturbati da molte cose. Questo significa che siamo disturbati da quello che noi stessi abbiamo immesso nel sistema del computer causale, perché non siamo più l'essere, ma il mio e a me. Questa nostra alienazione è anche distruttiva, perché non siamo più in comunicazione con la sostanza insita in tutte le forme, poiché pensiamo solo a noi stessi, sempre solo io sono il prossimo di me stesso. In questo consiste l'alienazione, e in questo modo distruggiamo anche il nostro mondo, influenzando anche il nostro pianeta Terra, la Madre Terra. Cari amici, il Cristo continua a insegnarci. Solo in te vedi in profondità l'essere che è in tutto. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno, hai la visione globale in te stesso. Un contenuto profondo, espresso in poche parole, e Gabriele spiega: avere la visione globale di quello che ci circonda significa avere anche una visione ampia e profonda delle cose.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: ciò che è in cielo è anche sulla terra, solo che è discosto da Dio. La legge, Dio, è amore altruistico, impersonale. Si dona e dà a ciascuno allo stesso modo. Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Cari amici, impariamo a comprendere e afferrare sempre più l'amore altruistico e impersonale. Ciò che è impersonale è la legge universale, è la fonte e la forza, è la corrente, che chiamiamo anche oceano, in cui tutti gli esseri hanno la propria esistenza, alla quale tutti gli esseri attingono e di cui tutti gli esseri vivono. È l'oceano dell'amore impersonale. Gli esseri puri non hanno bisogno di essere personali. Hanno tutto, poiché tutti vivono nell'unica corrente. Per loro è naturale e scontato essere impersonali. Non vogliono nulla, poiché possiedono tutto. perché sono eredi di tutto l'essere. L'anima povera di luce pretende perché non vive più la sua eredità e di conseguenza l'uomo vuole tutto per sé perché il suo ego umano non è più l'io sono divino. L'aspetto umano è l'aspetto peccaminoso contro l'anima.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti. La legge di semina e raccolta ebbe origine a causa dell'egocentrismo, a causa dell'amore riferito alla propria persona, che dice: uno mi è più vicino dell'altro. Chi mi è più vicino riceve di più, l'altro riceve meno. Questo è l'amore riferito alla persona, l'egocentrismo, l'amore egoistico. Ciò che è in cielo è anche sulla terra, in una forma diversa. Perciò la terra, l'universo materiale e le sfere di purificazione sono solo gli specchi dell'eterno essere. La legge di semina e raccolta va quindi considerata come immagine riflessa. Il cielo è l'essere, quello che è puro, la legge che compenetra tutto con la sua irradiazione, Dio. La legge di semina e raccolta è l'essere dell'uomo, costituito dai principi del mio e a me, che è scaturito e scaturisce dall'infimo ego. Ciò che è puro è l'essere, il sé, l'io sono, la vita impersonale, la legge, Dio. Gli esseri puri sono la purezza, il sé, l'essere, la vita impersonale che io sono, la legge che è Dio. Le loro sensazioni, le loro parole e le loro azioni sono la legge, Dio, il sé, l'essere, la vita impersonale, la purezza. Essi che sono la legge, dato che il loro corpo eterico è legge, percepiscono ed esprimono se stessi, la purezza, l'essere, il sé, la vita impersonale, la legge, Dio. Cristo prosegue con le delucidazioni. La legge di semina e raccolta può essere chiamata globalmente la legge delle colpe. È costituita dalle numerose componenti dell'ego umano, divenute la legge dell'ego dei singoli uomini. La legge dell'ego del singolo è costituita dalle sue sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni negative. La legge dell'ego può anche essere chiamata la legge personale perché si riferisce alla persona che irradia il suo ego e riceve a sua volta lo stesso potenziale che ha trasmesso. Chi ha creato la propria legge personale vive in essa e la richiama, tramite la sua anima, dagli astri nei quali è registrata. Il tuo prossimo non può assumersi la tua legge dell'ego, a meno che egli non crei le stesse e simili cause attraverso sensazioni, pensieri, parole e azioni negative uguali o analoghe. Gabriele dà in merito le seguenti spiegazioni. Se ci muoviamo ancora nella legge dell'ego, nella legge riferita alla nostra persona, la nostra vita non è degna di essere definita tale. Tuttavia, riconoscendo i nostri aspetti umani, abbiamo la possibilità di superarli e di liberarcene, per portare di nuovo alla luce, passo per passo, la vita impersonale. Ognuno di noi è sulla terra per ridivenire divino. La parte divina del nostro essere è la legge assoluta, è la vita nell'eterno essere. È a questa vita che dovremmo anelare. Con gli insegnamenti della legge assoluta possiamo sperimentare questa meta, che è la meta del nostro cammino, la nostra vita, il nostro eterno essere, la nostra coscienza sublime, l'essere universale in Dio, che è colui che è impersonale.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, Cristo dice: gli esseri puri si muovono nella legge eterna, esprimono la legge e sono loro stessi l'eterna legge. Ogni uomo gravato di colpe si muove nella propria legge dell'ego, nel suo piccolo mondo, creato con il suo ego, con i principi del mio e a me. In quello che dice esprime il suo piccolo mondo, quello con cui ha edificato la sua legge dell'ego. Su questa base percepisce se stesso, pensa se stesso, esprime se stesso con le sue parole e agisce nel modo in cui percepisce, pensa e parla. Percepisce, pensa, parla ed agisce quindi in modo corrispondente al suo infimo sé, al suo infimo essere. Il sé umano, l'infimo ego quindi, non ha occhi, orecchi e sensi per il prossimo, ma solo per se stesso.
2: Continuiamo a leggere negli insegnamenti dello Spirito del Cristo Dio. Il sé umano non trova accesso al sé divino, al Santissimo, e quindi non può nemmeno percepire, riconoscere, vedere nel profondo e sperimentare il suo prossimo. Perché nell'uomo esteriorizzato l'altruismo non è ancora sviluppato. Il sé umano, l'infimo ego, non ha nulla in comune con il sé divino, con l'io sono che irradia e permea ogni cosa. Il puro esprime ciò che è puro, l'eterna legge, Dio. L'impuro esprime la sua parte impura, la sua legge dell'ego, l'infimo sé. Quindi ciascuno esprime se stesso. Il puro esprime il sé assoluto, l'io sono. L'impuro, il suo infimo sé, il suo infimo ego, riferito solo alla persona.
1: Cari amici, com'è povero questo mondo, che è come le anime misere, povere di luce, e gli uomini altrettanto poveri di luce. Se l'umanità adempisse le leggi di Dio, il cielo di Dio sarebbe sulla terra. Dio disse: io edifico un nuovo cielo e una nuova terra. E di questo nuovo cielo e di questa nuova terra fanno parte anche uomini nuovi, uomini in Dio. Percorrere la via interiore significa togliersi le vecchie vesti del vecchio uomo che eravamo e avvolgersi nelle vesti dell'eterna legge. Chi applica su di sé gli insegnamenti della legge assoluta sta contribuendo a portare il cielo sulla terra.
3: Auf die Erde zu holen.
0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vogliamo farlo insieme? Dopo la trasmissione di oggi è sicuramente più facile per noi comprendere perché in questo mondo ci sia così tanto dolore.

ascoltare la prossima trasmissione. Ci attenderanno veri e propri insegnamenti cosmici che ci aiutano a trovare la tranquillità e il silenzio interiore e che ci indicano il modo per creare l'immagine ideale del nostro vero essere. Un cordiale saluto e arrivederci, a presto.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Dritte Bewusstseinserschließung.
1: Terzo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

mi concentro sul sesto centro di coscienza. Mi concentro totalmente sulla forza dell'amore. Inspiro nel sesto centro di coscienza, nel centro dell'amore, e scendo contando fino al primo centro. Poi risalgo contando fino al sesto centro, dove mi soffermo. Ora inspiro nel sesto centro, espiro nel quinto, inspiro nel quarto, espiro nel terzo, inspiro nel secondo, nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

0: Ora risalgo contando fino al sesto centro. Inspiro nel primo centro, il centro di coscienza dell'ordine. Espiro nel secondo. Inspiro nel terzo. Espiro nel quarto. Nel quinto inspiro. Nel sesto espiro. Mi concentro completamente sul sesto centro di coscienza e lascio che lo spirito respiri in me e attraverso di me. Lo spirito respira.
1: Nun spreche ich zu meinem ewigen Vater.
0: Ora parlo al mio eterno Padre. Padre, tu sei l'amore. Tramite il mio sesto centro di coscienza, tu invii la forza del tuo amore alle cellule del mio corpo. Ora richiamo anche le cellule del mio corpo. La vita, la forza dell'amore, affluisce alle cellule del mio corpo. La forza dell'amore dà alle cellule del mio corpo la forza di eliminare tutte le negatività e di non assorbire più nulla di negativo. La forza dell'amore trasporta fuori dal mio corpo fisico tutte le cellule malate e inabili. La forza dell'amore fa nascere cellule sane. La forza dell'amore purifica il mio cervello e il cervelletto. I pensieri impuri e negativi vengono trasformati. Vengono sostituiti da sensazioni nobili e pensieri e sentimenti altruistici. La forza dell'amore affina tutto il mio essere. Io affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Io sono un essere cosmico che vive in eterno, che dispone di forza e potenza in eterno. L'Eterno è il Padre mio. Il suo spirito mi è più vicino del mio respiro. In ogni cellula del mio corpo pulsa lo spirito del Padre mio. Io sono un figlio che proviene dal suo spirito. una cellula del suo corpo. Io affermo l'assoluto in me. Io sono un essere cosmico. Io sono divino. Sono una cellula del corpo del Padre Universale. I miei occhi vedono solo ciò che è buono e bello. I miei orecchi sentono solo ciò che è positivo. Ascolto i suoni dell'universo, il canto degli uccelli, il frinire dei grilli, ed il silenzio della notte con la sua melodia.

Il mio senso dell'olfatto si affina. Il profumo dell'erba, dei cespugli e dei fiori stimola positivamente anche il mio senso del gusto. Il mio senso del gusto si affina. Gradualmente mi distanzio dai generi voluttuari che rendono l'uomo impulsivo, goloso e violento. Affermo il positivo, la vita nobile in me, la forza divina, l'amore del Padre mio. I miei pensieri corrispondono alle mie parole. Io dico solo cose di essenziale importanza. Mi concentro sulle mie parole. Dico solo cose buone e nobili. Penso solo cose buone e nobili. Affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Dal sesto centro di coscienza fluisce verso di me la forza dell'amore che mi mette in grado di mantenere tutto ciò che affermo. Affermo l'assoluto in me. Osservo i comandamenti. Affermo la vita divina in me.

Scendendo fino al primo centro, richiamo le forze spirituali dentro di me. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro e nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro e richiamo di nuovo i centri. Nel primo centro inspiro, nel secondo espiro, nel terzo inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro. Qui giunto, lascio che lo spirito respiri in me e mi concentro sul sesto centro di coscienza. Ora prego più o meno con le seguenti parole. Padre, tu che sei l'amore, tu calmi, sciogli e rilassi. Tu doni alle cellule del mio corpo la tua energia vitale e io ti ringrazio. Silenzio. Silenzio infinito fluisce nella mia anima e nel mio corpo fisico. Dal tuo centro dell'amore si effondono in me le forze dell'amore, dell'armonia e della pace. Queste forze mi collegano a tutti gli uomini, a tutti gli esseri e alla natura. Io sento l'unità cosmica, poiché sono un figlio dell'infinito.

Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini, uomini contro gli animali, uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza

Cristo e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio. Ed egli disse a senso loro: io vi amo e il mio amore rimane in voi, ovunque voi andiate. E il mio amore creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre,
e amore.

0: Er schaute uns im Herzen
1: Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano. Gli uomini sono liberi, ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita, è lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore e riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. e ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore, che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra. vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla. L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ogni nuovo giorno inizia con il mattino. Il mattino di ogni giorno è il mattino di ognuno di noi, così come anche la giornata odierna è la giornata di ognuno di noi. Qualcuno segue semplicemente le abitudini quotidiane e crede che l'inizio della giornata sia costituito dal risveglio, alzarsi, dalla toilette mattutina, dal lavoro quotidiano nella vita professionale, in famiglia e così via. Molti non si rendono conto che al mattino, insieme a noi,

che sono negativi, che ci assillano. Tutto ciò che non corrisponde ai comandamenti di Dio ci manovrerà. I pensieri buoni, i pensieri che provengono dai comandamenti di Dio e che toccano il nostro cuore, che rischiarano il nostro animo, che ci rendono felici e contenti dall'interiore, vogliono accompagnarci nella nostra giornata e ammonirci ogni volta che si presentano aspetti che non sono positivi. In genere seguiamo troppo in fretta i pensieri che abbiamo al mattino, invece di soffermarci e renderci conto che sia i pensieri poco buoni che quelli positivi ci vogliono dire qualche cosa e trasmetterci un messaggio sul nostro cammino per questa giornata. Potremmo anche sperimentare ciò che è buono e anche ciò che non lo è in immagini, se ci soffermiamo per imparare a osservare i nostri pensieri e anche le immagini che si sviluppano da essi, ossia se impariamo a guardare nel profondo dei nostri pensieri, ci accorgeremo ben presto che pensiamo in immagini.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, la vostra giornata sta per iniziare. Se lo desiderate, potete fermare i vostri pensieri per cogliere i contenuti dei vostri pensieri. Da essi potrete dedurre che cosa vi vogliono trasmettere per questa giornata, dato che il cammino su questa terra per noi significa riconosci te stesso, sistema tutto ciò che è contro la tua vera vita e sfocia nella via che conduce alla casa del Padre. Una vera umanità con ideali e valori più elevati non sorge soltanto dicendo che gli altri dovrebbero cambiare. Ognuno di noi nella propria vita terrena dovrebbe prendere coscienza dell'impegno che abbiamo di avvicinarci al divino nel nostro interiore, realizzando e adempiendo i comandamenti di Dio, per dare così un piccolo contributo a una nuova umanità spirituale che sta sorgendo. La chiave per giungere alla vera umanità si trova dentro di noi. È la legge divina dell'amore per Dio e per il prossimo. Gesù ci ha insegnato la via per raggiungerlo nel suo discorso della montagna. Di conseguenza, nei comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù si trova la chiave per giungere alla vera umanità. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, questi erano alcuni piccoli aiuti per la vostra, per la mia, per la nostra giornata, che vi possono accompagnare anche nella vostra mattinata. Le ore di mezzogiorno ci daranno di nuovo la possibilità di chiarire e di sistemare ciò che è rimasto in sospeso dalla mattinata. Forse nella nostra coscienza

vibra, risuona ancora qualcosa che dovremmo sistemare per poterci poi staccare dalla mattinata e porla nelle mani di Dio. Esaminatevi quindi controllando il barometro del vostro stato d'animo. Se lo desiderate, potreste sistemare ciò che ancora non è a posto e ciò vi aiuterà a diventare una persona più libera e più felice e a trascorrere anche il vostro pomeriggio in modo consapevole e concentrato.

Se lo desiderate, anche alla sera, dopo il lavoro, potreste riflettere sulla vostra giornata chiedendovi che cosa è andato bene e che cosa è andato meno bene. Com'è il barometro del mio stato d'animo? Se desiderate trascorrere una giornata abbastanza tranquilla e pacifica anche domani, dovreste concludere la giornata di oggi sistemando le dissonanze che vi vengono indicate dal barometro del vostro stato d'animo, e potrete farlo con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, con la luce interiore in voi. Se concludiamo ogni giornata in modo consapevole, ci renderemo conto ben presto che la giornata successiva diviene più luminosa, dato che andremo in modo più equilibrato nelle ore serali e in seguito nella notte. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi stessi, ognuno di noi, siamo l'artefice, per così dire, il falegname delle proprie giornate. Vi auguro di essere un buon falegname e di chiedere continuamente al grande Maestro Gesù, il Cristo, che come essere umano era falegname, di aiutarvi ad affrontare le giornate secondo la sua volontà, in modo da poter dire: oggi mi sono creato dei buoni attrezzi per la giornata di domani. In questo modo diventeremo un buon strumento nelle mani del Maestro che è il Cristo e un buon falegname che affronta bene le sue giornate.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott in uns.
1: Dio in noi. Dio è amore. Dio non loda. Dio dona. Tuttavia, chi si aspetta lode e stima, la lode non lo rincorrerà. Infatti, più è forte l'aspettativa di venir lodati, più velocemente svanisce la stima. Se oggi vi capitasse di ricevere lode e consenso, ciò potrebbe costituire un banco di prova per chiedersi: come reagisco? Non dimenticatevi, Dio, l'Eterno, vi è vicino in ogni situazione. Vi auguro una giornata ricca di autoconoscenza. Gabriele.

0: Cari amici che ci state seguendo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo La mia vita, la vita che io stesso ho scelto, un tema di grande attualità. E questo non soltanto perché riguarda la cosa più importante che esiste, ossia la vita, ma soprattutto perché questo tema ci viene spiegato dalla coscienza di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Ci ha dato un manoscritto che ora vogliamo presentare insieme. Iniziamo salutando anche tutti gli ospiti presenti qui in studio, tra i quali c'è anche Gabriele. Un saluto in Dio. Leggiamo una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse, intitolata La vita che io stesso ho scelto. Si tratta quindi della nostra vita, della vita di ognuno. Per questo diciamo la mia vita, la vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni, c'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte, dove l'amore, a chi è ancora legato alla veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. E poi risposi con voce decisa, questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari amici, quante volte parliamo o sentiamo parlare della nostra vita? Si dice, per esempio, nella mia vita ho avuto successo, oppure nella mia vita ci sono stati tanti alti e bassi, o ancora, non posso lamentarmi della mia vita. A volte si sente anche, la mia vita è stata una vita difficile, sono stato spesso malato e lo sono ancora. La mia vita è stata segnata dal destino, oppure nella mia vita mi sono mancati coraggio e costanza. O ancora, durante la mia vita sono stato spesso solo, mi sentivo abbandonato e infelice. Ora la mia vita sta per finire, il mio corpo è esaurito e vecchio. Se potessi essere di nuovo giovane, imposterei la mia vita in modo diverso. E tante altre cose del genere. Ogni uomo ha la propria vita individuale. La scala delle varianti della vita sperimentate dalle singole persone potrebbe continuare all'infinito, perché ogni uomo potrebbe raccontare tanti dettagli caratteristici della propria esistenza terrena. Nel corso di innumerevoli generazioni, ogni uomo ha avuto la propria vita, che a seconda del tempo in cui ha vissuto è stata caratterizzata più dalla gioia o più dalla sofferenza, e due momenti determinanti di questa vita sono sempre stati la nascita e la morte.
0: Per generazioni ogni uomo ha quindi avuto la propria vita terrena e ciò continua anche oggi. E ogni singola persona afferma che si tratta della sua vita alla quale crede. Non sarebbe forse strano se lo spirito eterno e universale che in Occidente chiamiamo Dio parlasse a noi uomini di una vita personale dei cieli anziché della vera vita eterna? È la vita che continua senza interruzione, che è la legge dell'eterno essere, la legge dell'infinito, eterna, poiché Dio è legge eterna e onnipresente, vita eterna. Lo spirito eterno e universale non ci parla di una sua vita personale. La vita che viene rivelata da Dio, l'Eterno, anche nelle cosiddette Bibbie, che contengono ancora sporadiche affermazioni della verità che è Dio, è la vita eterna. Perché quindi l'Eterno Spirito Universale, Dio, parla della vita eterna mentre noi uomini parliamo della nostra vita, della vita del singolo?
2: È una domanda essenziale e decisiva. Perché? Su che cosa si basa questa differenza eclatante? La risposta è semplice e breve. Si tratta semplicemente di una questione di coscienza. Molte persone non considerano i dettagli della loro esistenza in un contesto più elevato, per questo parlano della propria vita, della mia vita, esprimendosi così dalla prospettiva della loro coscienza umana ristretta. Per molti la coscienza cosmica non è ancora dischiusa, perché non hanno ancora compiuto i passi di evoluzione spirituale, dato che manca l'orientamento sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù. Lo Spirito Eterno, Dio, non deve andare alla ricerca della coscienza cosmica, la coscienza più elevata, poiché è lui stesso questa coscienza, egli è la coscienza universale che abbraccia tutto ciò che esiste. Dio è la legge dell'universo, la vita eterna. Dio ha dato forma a se stesso dalla legge dell'infinito. Per questo, egli, nel regno di Dio, è l'essere spirituale più elevato tra i suoi figli e le sue figlie, che sono a loro volta esseri spirituali. Egli è il Dio Padre e Madre, e il Dio Padre e Madre è anche nostro Padre dei Cieli, poiché nel profondo della nostra anima, dentro di noi, siamo esseri spirituali provenienti dal Regno di Dio. Nostro Padre nei Cieli non parla quindi della vita di un singolo essere spirituale, ma per mezzo dei Suoi messaggeri, tramite i profeti e le profetesse di tutti i tempi, ci ha sempre insegnato che la vita è unità. La vita è la sacra legge eterna, la legge assoluta, dalla quale sono scaturite e scaturiscono tutte le forme pure. Tramite i messaggeri dei cieli dell'Antico Testamento, Dio l'Eterno ci ha insegnato che la vita è imperitura. E suo figlio, il Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, nel Nuovo Testamento ci ha insegnato, come ci insegna anche oggi per mezzo della parola profetica, che la vita eterna ha il proprio ordine e che in tutte le forme di vita si trovano le forze dell'Eterno Essere. dell'eterna legge che è Dio. Queste forze corrispondono alla sacra forza del suo ordine, della sua volontà, della sua sapienza, della sua serietà, della sua pazienza, ossia bontà, del suo amore e della sua misericordia, ossia mitezza. Le parole dello Spirito di Dio ci vengono quindi date affinché riflettiamo su di esse. Noi uomini non dovremmo limitarci ad ascoltarle o a leggerle, ma piuttosto riflettere su di esse per comprendere ciò che viene detto. Infatti, ciò fa parte di noi, riguarda la nostra vera vita eterna. Noi siamo cristiani liberi, persone che seguono Gesù, il Cristo. Non abbiamo una religione esteriore. La religione interiore è libera, è la vita e, in ultima analisi, la nostra vita eterna. Noi stessi abbiamo scelto la vita terrena a seguito del nostro comportamento. La nostra vita ha preso forma in base ai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni. Abbiamo quindi in mano noi stessi le redini della nostra vita e per questo motivo siamo liberi, cristiani liberi che possono decidere della loro vita.
0: Continuiamo a leggere dal nostro testo. Dall'amore di Dio, dal suo cuore, sono scaturiti e scaturiscono gli esseri spirituali dei cieli. Tutte le forze del vero essere eterno sono contenute in ogni forma di vita. Esse esistono quindi anche in ogni uomo, in ogni animale, in tutti gli astri, in tutta la natura. Dato che tutto forma una grande unità, tutte le sfere dei cieli affluiscono l'una nell'altra come forza e luce. Ciò avviene anche in tutti gli esseri divini. Tutte le forze dei cieli nel loro insieme costituiscono la legge dell'essere, la vita. Ogni essere spirituale è legge eterna compressa, e quindi un essere nella legge universale, che è la vita dell'essere spirituale, e lo compenetra come soffio, come forza vitale. La legge eterna è l'irradiazione della luce originaria che è Dio, la vita eterna. Tutti i pianeti, in tutte le sfere dei cieli e in tutti gli universi sono compenetrati dalla legge eterna che li mantiene. Essi seguono le loro traiettorie che vengono stabilite da Dio, il grande spirito che dirige ogni cosa, la legge. Anche tutte le forme di vita dei regni della natura nel regno di Dio, l'eterno essere, sono orientate sulla luce originaria, la legge della vita. È l'amore immutabile per Dio e per il prossimo.
1: Ciò significa quindi che tutti gli astri del regno di Dio, tutti gli esseri spirituali, tutte le forme dell'essere dei regni della natura sono compenetrati dall'eterna luce originaria, la legge eterna. Così com'è nel regno di Dio, puramente spirituale e di sostanza di luce, così avviene anche nei mondi semimateriali e nella materia, dove le forme di vita sono avvolte da involucri costituiti da energia divina trasformata ad un livello inferiore. Tutti gli universi, tutto l'essere, uomini, animali e piante, portano in sé la legge universale, Dio. Luce e forza comportano unità. Luce e forza sono la sintonia dell'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Da ciò consegue che il vero amore è la sintonia dell'essere che non conosce ombre. E inoltre, il vero amore è la vera vita eterna totalmente pervasa di luce. La vita è quindi unità, sintonia in tutta l'eternità. Per questo motivo, nessun essere spirituale parla della propria vita, poiché lui stesso è la vita dell'eternità nella legge di Dio. La legge di Dio, la vita eterna, è quindi anche sintonia in tutti gli esseri divini e nei regni della natura del regno di Dio. Se noi uomini proviamo ad immedesimarci e percepire nel profondo di queste brevi spiegazioni sul regno eterno, l'eterno sé, la vita che è Dio, qualcuno si renderà conto che la vita umana, che circola esclusivamente intorno al concetto della mia vita, può essere soltanto la vita del singolo, ma non la vita eterna, la vita impersonale dell'unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se noi uomini considerassimo la nostra vita terrena come un tragitto breve, come una breve fase di sviluppo, riusciremmo a inserirci meglio nelle grandi correlazioni cosmiche. Potremmo comprendere ed imparare quale significato hanno, per esempio, la nascita e la morte in riferimento al nostro eterno essere. Riusciremmo a considerare gli eventi e ciò che accade nella nostra vita terrena da una prospettiva superiore e potremmo attribuire loro un significato ed un valore completamente diversi.
0: In ultima analisi, ognuno di noi determina il valore della propria esistenza terrena, della vita di ogni singolo uomo, e ciò avviene per mezzo del nostro comportamento nei confronti dei nostri simili, degli animali, delle piante e di tutta la terra. Il comportamento dell'uomo è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e opere, da tutto ciò che percepisce, pensa, dice e fa giorno per giorno. Tutto ciò segna il suo corpo ed è anche ciò che egli diviene a poco, è ciò che l'uomo sarà e di conseguenza che sarà anche la sua anima. Pertanto l'uomo definisce come la sua vita tutti gli aspetti positivi e corrispondenti alla volontà di Dio, oppure meno buoni o addirittura malvagi, con i quali segna il suo corpo e la sua anima. La cosiddetta vita terrena dell'uomo è costituita dagli aspetti personali che egli vi immette, da ciò che pensa e dice, e dalle sue opinioni, per esempio dai suoi concetti di diritto o della vera ragione, fino ad arrivare alla giustizia. Da tutto ciò nel corso degli anni si sviluppa la sua personalità individuale, che può essere definita come legge riferita alla persona, adattata agli aspetti personali. Ciò è poi il valore personale dell'uomo che determina il suo comportamento e il suo sviluppo personale ed è ciò che egli definisce la mia vita. L'uomo, come individuo, memorizza e determina il proprio processo di sviluppo con gli aspetti specifici che immette nel proprio corpo e nella propria anima. Da ciò dipende ciò che l'uomo sulla terra, oppure la sua anima nei mondi delle anime, dovranno imparare o eventualmente subire. Si tratta della legge azione uguale a reazione, chiamata anche legge di causa ed effetto, oppure di semina raccolta. In breve, quindi, legge causale.
3: Nach dem Gesetz in base alla legge azione uguale a reazione o semina e raccolta, ognuno raccoglie soltanto ciò che ha precedentemente seminato nel proprio corpo e nella propria anima. Tutti gli svariati eventi che si verificano nell'ambito della sua semina e del suo raccolto vengono poi definiti dall'uomo come la sua vita. Nel corso della vita terrena, da questo susseguirsi di pro e contro nel processo di crescita personale di ciascuno, si sviluppano gioia e sofferenza. Sebbene tutto ciò sia logico e comprensibile, qualcuno preferirebbe non accettare di essere lui stesso responsabile per il proprio destino, per sofferenze e malattie. In ultima analisi, però, non gli resta che ammettere che su di lui ricadono soltanto le negatività derivanti dagli aspetti personali che lui stesso ha immesso. Ogni uomo determina quindi lui stesso il percorso che segue, che egli definisce come la sua vita. In questo contesto non dobbiamo tuttavia dimenticare che tutto ciò non riguarda la vita cosmica universale, bensì soltanto i fatti e le circostanze della sua vita terrena, che, come è già stato detto, viene determinata da lui stesso. Il divino, l'essere puro, eterno e infinito, la vita dei cieli, è invece un mutabile e non è soggetta all'intervento dell'uomo egoista e di vedute ristrette che cerca di imporre la propria volontà. Dato che la legge universale, Dio, l'assoluto, è totalmente buono, ciò che l'uomo vuole e desidera, che scaturisce dalla sua volontà umana e dal suo egocentrismo, non può che essere contrario al bene, vale a dire negativo, ossia malvagio e dannoso.
0: Il corpo umano può anche essere considerato come un involucro provvisorio dell'anima. Da questa affermazione deriva logicamente la domanda circa il cosa avviene al termine del cammino dell'uomo, quando il suo involucro decede. Dove si troverà poi l'anima dell'uomo? Una risposta potrebbe essere: ogni uomo determina giorno per giorno la direzione del viaggio della sua anima, che si sfilerà dal corpo fisico divenuto rigido e verrà attirata dalle sfere dell'aldilà, dove l'aspettano le energie derivanti da colpe che non sono state sciolte. Si tratta delle colpe e dei legami da cui l'uomo avrebbe potuto e dovuto liberare la propria anima già nel corso della sua incarnazione, tramite l'autoconoscenza e sistemando quanto riconosciuto. Ogni uomo determina quindi giorno per giorno dove si troverà la sua anima dopo la morte del suo corpo. Un'altra immagine per approfondire questo concetto è: l'uomo può essere paragonato a un computer. Ognuno di noi immette, per così dire, ogni giorno i dati nel computer uomo. L'uomo e l'anima memorizzano di volta in volta i dati. Ci sono tuttavia anche costellazioni planetarie corrispondenti che memorizzano i dati delle singole persone e li irradiano poi, a poco, giorno dopo giorno, verso l'anima e verso l'uomo. Questi esperimenta quindi, uno dopo l'altro, questi dati, ossia gli aspetti che egli stesso ha precedentemente immesso nel corso della sua vita sulla Terra. L'anima priva del corpo verrà poi, a sua volta, stimolata dalle costellazioni planetarie ad affrontare e a sistemare ciò che l'involucro che essa ha deposto, ossia l'essere umano, ha immesso in lei con i propri pensieri, le proprie parole, nel corso dell'incarnazione. L'anima si trova quindi a confronto con i dati negativi immessi dall'essere umano nel quale era incarnata sulla Terra, ed ha ora il compito di sciogliere questi nodi energetici negativi.
1: Durante la sua incarnazione, l'uomo definisce le cause che egli stesso ha immesso e che ora manifestano i propri effetti, come una vita difficile o come la sua sorte. Tuttavia, sulla base della legge causale, lui stesso è la sua gioia e il suo dolore, la sua sorte e la sua malattia. Anche l'anima priva del corpo, che si trova nei mondi dell'aldilà, sperimenta ciò che l'uomo ha immesso, gioia e dolore. Ciò che determina la nostra sorte nel presente e nel futuro è il nostro livello di altruismo e di amore per il prossimo. Finché l'uomo mira solo ad essere il prossimo di se stesso e si comporta ed agisce di conseguenza, continua a memorizzare cause su cause. Con questo atteggiamento egocentrico, qualcuno passa letteralmente sopra i cadaveri degli altri. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la legge della libertà, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, e non sull'amore egoistico, non sul comportamento egocentrico che viene mascherato lapidariamente con le parole «Io sono il prossimo di me stesso». Questo tipo di egoismo è esattamente l'opposto dell'amore per Dio e per il prossimo. Secondo la legge della libertà che ci è stata portata da Gesù di Nazareth, ogni uomo è responsabile per i propri pensieri e per il proprio comportamento, in base al principio riconosciuto anche dall'uomo che dice azione pari a reazione, ossia la legge di causa ed effetto. Secondo la legge universale, questo comporta o per Dio la vita eterna, oppure contro Dio la vita eterna. Colui che è contro la legge della libertà della vita ha invertito il principio dell'amore per Dio e per il prossimo nel suo contrario, ossia, io sono il prossimo di me stesso. Dall'inversione dell'amore per Dio e per il prossimo si è quindi sviluppato il principio io sono il prossimo di me stesso, che si basa su mancanza di libertà e comporta un legame per chi ne è coinvolto, secondo il principio lega gli altri e sii il prossimo di te stesso. A causa di questo atteggiamento basato soltanto sull'amore egoistico, soffrono non solo tante persone, ma soprattutto tanti animali innocenti, le piante, i minerali e tutta la terra.
0: Prima o poi, anche se avverrà soltanto nell'aldilà come anima o in un corpo umano nel corso di successive incarnazioni, l'anima dovrà confrontarsi con ciò che ha immesso, ossia con la responsabilità che ha per se stessa. Noi tutti, ciascuno di noi, siamo quindi succubi della schiavitù che ci siamo imposti noi stessi e che si può manifestare sotto forma di sofferenza, preoccupazioni, pene, malattie e altre contrarietà. Da dove potremmo iniziare per liberarci da questa giostra di sofferenze, dalla paura che ci attanaglia per tutto ciò che il nostro cammino sulla terra potrebbe tenere in serbo per noi? Il punto di partenza, che ci scrolla letteralmente esortandoci a riconoscere noi stessi, è sempre la nostra giornata, il giorno di ciascuno di noi. Esso ci indica chiaramente che cosa abbiamo inflitto al nostro corpo e alla nostra anima in passato, vale a dire quali informazioni abbiamo immesso nel nostro corpo, nelle sue cellule e nella nostra anima. Ogni giorno ce ne presenta una parte, affinché elaboriamo ciò che potrebbe altrimenti provocarci, prima o poi, sofferenza. Facciamo attenzione. È possibile che una giornata inizi in modo sereno e con i nostri sentimenti pieni di sole. Pensiamo forse di avere davanti a noi una giornata che ci porterà tante buone cose. Sentendoci colmi di serenità e felicità, diremo forse «Oggi è una buona giornata, sono di buon umore e sereno». Dopo alcune ore, l'immagine cambia però all'improvviso. Ci capita per esempio di incontrare un ex collega o una ex collega di lavoro e di parlare con lui o con lei che citano casualmente una situazione riferita a quando si lavorava insieme.
4: auf eine gemeinsame frühere Tätigkeit.
0: Tutto ad un tratto, il livello del nostro umore gioioso si abbassa. Si profila una sensazione di malumore, fino ad arrivare a una depressione. Il colloquio ha avuto l'effetto di un banco di nuvole che ha rabbuiato i sentimenti prima sereni. Cos'è accaduto? Si è forse trattato di un'indicazione proveniente dall'energia personale della giornata?
1: Dato che sappiamo che il caso non esiste, il colloquio ci ha sicuramente indicato qualcosa che in passato abbiamo immesso in ciò che definiamo il computer dell'anima o dell'uomo, dato che essi, come si è detto, sono memorie che registrano tutte le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Ora tocca a noi esaminare questa altalena di sentimenti che è stata messa in movimento e che ha provocato nel nostro animo una sorta di groviglio di pensieri costituito da tanti pro e contro. Che cosa ci vuole dire la giornata? Che cosa c'è nella memoria del conscio, del subconscio e anche nella nostra anima che è stato memorizzato da una costellazione planetaria e che ora viene irradiato verso di noi? Che cos'è? Facciamo ora una breve pausa musicale e vi ricordiamo che il testo di questa trasmissione è stato pubblicato in un libro dal titolo omonimo.

0: bensì nel universale.
1: Se credete nello spirito universale che in Occidente chiamiamo Dio, abbiate fiducia e rivolgetevi in preghiera allo Spirito di Dio, che è la legge universale dell'amore per Dio e per il prossimo. Chiedete di ricevere aiuto e sostegno. Se preghiamo in modo

0: riconosciamo qualcosa, perché in noi affiora un presagimento che ci comunica perché il nostro buon umore è stato turbato da un'ombra di depressione. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Dio, che è la vita universale, ci conosce, poiché Egli è il nostro Padre dei Cieli. Dio, lo Spirito del nostro Padre dei Cieli, è presente in noi. Egli è la vita. Egli conosce le nostre preoccupazioni ed afflizioni e ci è vicino nei momenti in cui siamo tristi. Se ci basiamo su di Lui, confidando che Egli è colui che guida tutto ciò che è bene.
1: La costanza è la via che conduce a Lui, Dio in noi. Proprio nel momento in cui riusciamo a comprendere che cos'è la cosa migliore per noi, essa affluisce verso di noi, eventualmente nelle prime ore del mattino o in una situazione della giornata oppure di sera. Ogni volta che siamo in grado di comprenderlo facilmente, percepiamo e sperimentiamo che cosa ci vuole comunicare Dio. Questa esperienza con cui comprendiamo d'un tratto qualche cosa si manifesta con una serie di pensieri e immagini che affiorano in noi, grazie ai quali possiamo riconoscere che cosa c'era alla base della nostra afflizione o depressione. In ogni caso abbiamo memorizzato nella nostra anima o anche nel nostro corpo fisico qualcosa di cui l'anima desidera liberarsi prima che il suo involucro, ossia l'uomo, debba subire gli effetti di ciò che ha immesso. La nostra giornata ha molti modi per ammonirci. Con tante situazioni che si presentano durante il giorno, desidera mostrarci ciò che dovremmo esaminare e sistemare. La giornata è ben disposta nei nostri confronti. Ci ammonisce in tempo. Tutto, veramente tutto, è energia. Tutto ciò che noi emaniamo è energia che viene memorizzata in base al pro e contro dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, e che ritorna prima o poi a noi, spesso un pezzetto alla volta. Gli aspetti che abbiamo memorizzato nel gran numero di giorni della nostra vita terrena, ossia il pro e il contro, fanno parte del nostro sviluppo come uomini, oppure del cammino della nostra anima dopo la morte del nostro corpo.
2: Il giorno, la nostra giornata, è un buon amico. Lo Spirito di Dio, nostro Padre, cerca sempre di farci riconoscere in tempo, tramite la nostra giornata, quali sono gli aspetti contrari al bene, affinché li sciogliamo. Prima che nel nostro corpo fisico, oppure dopo che abbiamo lasciato il corpo, nell'anima, si abbatta su di noi ciò che noi uomini definiamo come una vita segnata dal destino. Ogni giorno veniamo stimolati in tanti modi a riconoscerci nelle situazioni poco piacevoli, per imparare e per orientare in tempo il nostro cammino come uomini su binari della vita eterna, affinché la nostra anima possa dirigersi verso il cielo non appena avrà lasciato il suo involucro, il corpo fisico. Se l'uomo non utilizza bene le sue giornate terrene, e pur avendo riconosciuto degli aspetti in profondità, non controlla i propri pensieri e tutto il suo comportamento, dopo la morte del corpo, l'anima si metterà di nuovo in cammino nei regni delle anime, in base alle sue colpe, di cui l'uomo l'ha caricata con il proprio comportamento. E che cosa può derivare da un tale cammino dell'anima? Eventualmente la ricaduta sulla

0: la terra in un'altra incarnazione. L'anima, che si sarà quindi infilata in un nuovo corpo terreno, riprenderà il proprio sviluppo come essere umano. Il nuovo uomo, con gli aspetti che lui stesso ha memorizzato nelle vite precedenti, definisce poi il suo nuovo destino, che è lo stesso di un tempo, come la sua vita difficile. Il cammino dell'anima ed eventuali altre incarnazioni dell'anima in un corpo umano continuano fino a che l'anima e l'uomo si risvegliano nella coscienza del vero significato della vita.
1: Lo Spirito Onnipotente, Dio, che è la vita, è unità. Egli è il padre di tutti i suoi figli, inclusi noi uomini. Egli, Dio, è il creatore di tutto l'essere, è la vita in ogni cosa, in ogni pietra, in ogni goccia d'acqua, nella natura, in ogni animale. E come sentiamo dire in continuazione, in ogni anima, in ogni uomo, c'è Dio, la vita. Negli elementi, in tutto ciò che si trova sulla terra, c'è la vita. La vita è il soffio, Dio, nel respiro dell'uomo. Tutto vive perché Dio è la vita. Tutto è imperituro dentro di sé, poiché la vita è eterna. Abbiamo sentito che Dio, il padre di tutti i suoi figli, è il creatore di tutto l'essere. Egli si manifesta in ogni cosa con la parola rivelata che dice: io sono l'Io sono, la vita. Dio è quindi unità. Dio è amore per tutta la sua creazione. L'amore per Dio e per il prossimo è la manifestazione della vita nei minerali, in tutte le piante, in ogni animale, in tutta la varietà della natura. C'è lo Spirito universale, Dio, c'è la vita. La vita è quindi unità e pertanto l'amore per Dio e per il prossimo.
2: L'uomo che parla della sua vita e che è convinto di essere la corona della creazione vegeta nel suo essere il prossimo di se stesso, che definisce come la sua vita e che considera come la sua corona. E sotto questa sua corona egli assassina, uccide, esercita violenza e si comporta come un predone nel mondo delle piante e come assassino e macellaio nel mondo degli animali, di cui alla fine persino si ciba. Con il suo comportamento dettato dagli istinti e dalla bramosia, quale cosiddetta corona della creazione, l'uomo crede di avere il diritto di togliere la vita alla natura e agli animali. Spinto dai suoi istinti, dai suoi bassi desideri, ad agire in questo modo, è convinto che la vita evolutiva, l'alito di Dio presente nella natura e nel mondo degli animali, sia inferiore, dato che pensa che queste creature inferiori non abbiano sentimenti paragonabili a quelli della cosiddetta corona della creazione, cioè l'uomo. Di fronte a tutto ciò che ci viene presentato dalla società odierna, ci si pone la domanda: la cosiddetta corona della creazione, l'uomo, ha ancora sentimenti che contribuiscono a sviluppare la sua coscienza? Cominciamo per esempio con il piano dei sentimenti dei cacciatori. Il cacciatore caccia e uccide le creature di Dio, gli animali, nei boschi, nei campi, e prova piacere ad abbatterli con il suo fucile. Li uccide quindi. Il fucile funge quindi da sostituto dei suoi sentimenti e rappresenta lo sviluppo della sua coscienza. La corona della creazione, che il cacciatore è convinto di essere, priva l'animale della sua vita. Ci si pone quindi la domanda: è forse lui, l'uomo, che ha donato la vita all'animale, oppure il creatore, la vera corona eterna che è la vita? Il motto satanico dei cacciatori dice: io sono il prossimo di me stesso. Questa è la bramosia dell'ego umano che non ha nulla a che fare con lo sviluppo dei sentimenti e della coscienza, ma al massimo con un sentimentalismo, quando, bevendo una birra, il cacciatore parla del numero degli animali che lui ha abbattuto.
3: Alcuni egomani sono cattolici o luterani, oppure si definiscono come appartenenti ad un'altra religione. Cosa potrebbe voler dire loro San Girolamo, che scrisse: il consumo della carne degli animali era sconosciuto fino al diluvio, ma dopo il diluvio ci è stata riempita la bocca con le fibre e le linfe maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che apparve quando il tempo fu compiuto, ha ricollegato la fine con il principio, tanto che oggi non ci è più permesso di mangiare la carne degli animali. La Chiesa Cattolica, che ha canonizzato il padre della Chiesa Girolamo come santo, tiene addirittura delle messe il giorno di Sant'Uberto per benedire i cadaveri degli animali uccisi intenzionalmente. Non è forse uno scherno nei confronti di questo suo santo? L'uomo, che è divenuto una macchina per uccidere sia gli uomini sia gli animali, la natura e la madre terra, definisce questo suo cammino umano e dettato dagli istinti come la sua vita. E le cose continuano nello stesso modo con questa cosiddetta vita incresciosa, di cui la mancata corona della creazione è addirittura orgogliosa. L'uomo che si presenta come corona affermando in modo satanico: io sono il prossimo di me stesso, alleva cosiddetti animali da macello che sono destinati al macellatore fin dalla nascita. La macchina per uccidere si mette in moto già nelle stalle indegne degli animali. E quando gli animali da macello sono pronti per il macello, vengono consegnati alla pistola da stordimento del macellaio. Al macello, il macellaio uccide l'animale con un colpo, ossia lo assassina. Il cadavere viene appeso, aperto e tagliato per il lungo, a seconda della grandezza dell'animale, con apposite seghe o con il coltello da macellaio. A questo punto una domanda rivolta agli allevatori di animali da macello e ai macellai: avete forse dato voi la vita agli animali dal momento che vi permettete di togliere loro la vita? Dio, che è la vita, non vi ha permesso di farlo. Egli è il creatore degli animali. Egli è colui che ha donato la vita. Chi vi ha quindi dato il permesso? Chi?
2: Colui che è privo di coscienza, che è spinto dagli istinti e che è contro la creazione di Dio, il Satana in coloro che agiscono senza alcun sentimento e con bramosia, è l'assassino degli animali nei confronti di tutte le creature di Dio, ma è anche un assassino nel mondo delle piante, poiché Dio è la vita nell'intera natura. Il degrado dell'uomo, il quale è come un ingranaggio che funziona all'interno della società, non ha limiti. Prendiamo coscienza di come si sentono gli animali che vengono cacciati e inseguiti per essere poi uccisi con il fucile nel bosco, nei campi, o che sono stati o vengono massacrati a colpi di bastone. Immedesimiamoci nella condizione in cui si trovano le creature torturate che vengono fatte soffrire e tormentate per la loro carne e sono state e vengono tenute come animali da macello, in genere in stalle indegne degli animali. Tutti hanno paura quando viene tolta loro la vita in modo violento. Le grida di paura degli animali vanno sul conto dell'anima di coloro che perseguitano e uccidono gli animali e anche di coloro che approvano tutte queste cose.
3: La carne dei cadaveri degli animali arriva poi tagliata a pezzi in belle porzioni nei banchi di vendita delle macellerie o dei supermercati. Il consumatore che si ciba di animali come un cannibale acquista un pezzo di carne segnata dalla sofferenza e proveniente dalla macchina per uccidere, presentandola poi in tavola per mangiarla, dopo averla condita in modo gustoso. L'uomo che definisce la sua vita come la vita e si presenta alla grande come la corona della creazione, la taglia a pezzi nel piatto con il coltello e la forchetta, sempre che lo faccia e non addenti invece il pezzo di cadavere ben preparato in un panino o non lo strappi rosicchiando le ossa. E questo sarebbe quindi lo sviluppo dei valori dell'uomo, che definisce come la sua vita tutto ciò che si basa sulla pretesa satanica: io sono il prossimo di me stesso. Chiunque mangia i cadaveri degli animali porta una parte di colpa in base a quanto ha affermato Girolamo, che la Chiesa ha canonizzato come santo ma che non venera come tale. Il cibarsi di animali come cannibali provoca eccessi sempre più grandi perché è andato perso il senso per la vita e di conseguenza anche la formazione della coscienza. Gli strumenti di tortura e di morte hanno tanti nomi. Alcuni di essi sono, per esempio, fucili, pistole, bastoni, pistola per lo stordimento e tanti altri ancora. La tortura è costituita dall'allevamento degli animali da macello e poi dal viaggio che li conduce fino al macellatore. Come si è già accennato, il trofeo fatto a pezzi, arrostito e condito, viene poi presentato in tavola ai cannibali che si cibano di animali. E questo è ciò che l'uomo definisce come la sua vita. Da ciò deriva, tra le altre cose, anche il principio: io sono il prossimo di me stesso.
2: E ciò che ci viene presentato come cosiddetto miracolo economico nei laboratori di sperimentazione sugli animali consiste nel provare sugli animali vivi ciò che potrebbe eventualmente servire per il bene della corona satanica per l'uomo. Quando l'animale che è stato tormentato e torturato, apparentemente per servire il progresso scientifico, non serve più, si provvede a eliminare il cadavere. Coloro che confondono le idee in base alla tradizione ecclesiastica e che trovano ascolto tra molte persone hanno invertito le affermazioni chiare di Girolamo, come si è già detto, nel loro contrario. Inoltre, hanno fatto credere ai loro fedeli che gli animali non avrebbero un'anima né sentimenti e che le piante sarebbero soltanto sostanza priva di vita. A causa di questo modo ingannevole di presentare le cose, che è il comandamento delle tenebre, anche molti altri animali sono costretti a soffrire. Anch'essi vengono massacrati come i loro fratelli e la pelliccia che viene loro strappata dal corpo viene poi preparata per essere al servizio delle cosiddette bellezze che vedono il senso della loro vita, tra le altre cose, nello sfoggiare cappelli di pelliccia, mantelli e cappotti di pelliccia e altre cose del genere, nella speranza di essere così le più belle. Tuttavia, prima che la pelle degli animali possa essere conciata, ossia preparata, essi sono stati catturati in modo crudele con delle trappole, oppure hanno dovuto vegetare nei cosiddetti allevamenti di animali da pelliccia. Questo vuol dire vivere per tutta la vita in un inferno. in piccole gabbie di metallo. La dinastia dei cadaveri, che è l'uomo stesso, adorna in questo modo ciò che definisce la sua vita. Tantissime specie di animali che vivono nei mari, sulla terra, sottoterra e nell'aria invocano il loro creatore chiedendo aiuto. Anche la pesca, che arriva a svuotare le acque dai pesci per il bene di colui che dice «Io sono il prossimo di me stesso», fa parte dell'assassinio perpetrato nei confronti del mondo degli animali.
0: In qualsiasi stagione dell'anno, in primavera, estate, autunno, inverno, colui che uccide la natura per bramosia può abbattere gli alberi a propria discrezione, poiché coloro che confondono le idee in base alla tradizione ecclesiastica affermano che le piante, come gli animali, non sarebbero creature animate dalla vita. La terra, vista nel suo insieme, è quindi lasciata in balia di coloro che la saccheggiano e la derubano, poiché gli insegnamenti citati riducono tutte le forme di vita a oggetti inanimati, a eccezione della cosiddetta promettente corona della creazione, la quale si è assoggettata ormai da molto tempo al mondo degli inferi, che dipinge tutto a tinte fosche ed è divenuta succube di ciò che questi lo suggerisce. Questa congrega di persone altolocate che detengono il potere ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe sottomettere la terra, ed egli lo ha effettivamente fatto e lo fa nella sua maniera brutale. Ora la terra, insieme a tutti i suoi esseri e alle sue forme viventi, invoca aiuto e salvezza. Quando gli elementi, nei quali agisce tra l'altro anche il salvatore della vita, la vita stessa, accorrono in aiuto della terra, si attribuiscono poi addirittura a Dio le conseguenze delle malefatte, delle mostruosità umane, spiegando che sarebbero i cosiddetti misteri di Dio.
3: Ora è maturo il tempo in cui l'avversario di Dio riesce a mettere sempre meno piede sulla terra, poiché la terra è e rimane lo sgabello di Dio, che non può essere distrutto, per quanto il clan della tradizione ecclesiastica continui ad accusare Dio. Il gioco satanico di morte che viene condotto nella convinzione di poter sconfiggere Dio sta a poco per finire. Coloro che cercano di presentarsi con una veste candida danno sempre più spesso testimonianza di chi sono veramente. Sempre più persone riconoscono che tutto ciò che finora si è presentato come candore si smaschera a poco come in Fausto. Quando l'involucro provvisorio dell'anima si staccherà, ossia quando l'uomo decederà, colui che ha commesso tutti questi crimini spinto dagli istinti, l'assassino degli animali della natura, che ha imperversato senza scrupoli sulla terra, dovrà riconoscere come anima qual è il significato della vita e chi è la vita. Tutti gli animali che sono stati massacrati, quelli che vivono sottoterra, su di essa o nell'aria, e quindi tutti gli animali nei boschi e nei campi, e anche gli animali da macello e quelli che vivono nelle acque, ma anche gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione, un giorno si manifesteranno nell'anima come immagini di sofferenza e di crudeltà. L'anima non potrà sfuggire a queste immagini, dato che esse sono le azioni crudeli dell'uomo, che egli ha immesso nella propria anima e nelle costellazioni planetarie, che ora sono la dimora dell'anima.
2: Alcune anime nell'aldilà pensano: ora mi libero da questi tormenti e mi avvio ad entrare di nuovo in una veste umana. Tuttavia, prima di incarnarsi, un'anima che ha memorizzato in sé queste crudeltà riceve delle istruzioni. Le viene spiegato tutto ciò che l'aspetta. La poesia dal titolo «La vita che io stesso ho scelto», citata all'inizio del libro, diviene realtà per lei ed essa dovrà infine riconoscere che la vita che ha condotto precedentemente come essere umano e che è memorizzata dentro di lei, un giorno le si potrà presentare di nuovo. Nel corso della sua nuova esistenza in veste umana si manifesterà una parte di ciò che lei stessa ha immesso un tempo. Secondo la legge, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. L'anima che si trova di nuovo in veste umana ha portato con sé ciò che non ha espiato. Prima o poi subentreranno le giornate nelle quali una parte della semina spingerà per manifestare i suoi effetti. Si può soltanto sperare che quando l'involucro umano avrà raggiunto il suo grado di maturità, l'uomo non continui a comportarsi come ha fatto nelle sue incarnazioni precedenti. In ogni caso, queste cause si manifesteranno prima o poi o nell'anima, nelle sfere dell'aldilà, oppure nell'anima che è entrata di nuovo in un corpo terreno. Beato l'uomo che sfrutta il tempo nel processo di crescita come uomo sulla terra. Beato chi riconosce in tempo coloro che si presentano nel loro candore, in base alla tradizione ecclesiastica, e dei quali egli è stato eventualmente succube e che impara da tutto ciò. Con l'aiuto del Cristo Dio potrà sviluppare il pentimento e riuscire a chiedere perdono. Da quel momento si opporrà a ciò che gli viene suggerito e non ripeterà più ciò che non corrisponde al bene. Le persone che prendono in mano la propria vita terrena in questa consapevolezza contribuiranno a far sì che sempre più uomini si sottraggano alla magia nera e seguano la via che consiste nel pentirsi e nel sistemare le proprie colpe. Esse si orientano sempre più sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti del grande maestro della sapienza, Gesù, il Cristo, sul suo discorso della montagna, che è la via che conduce a valori più elevati. In questo modo possono riconoscere la vera vita e giungere all'amore per Dio e per il prossimo, che è l'unità della vita, di cui fanno parte gli animali, la natura, gli elementi, in fondo tutta la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria. La vita è Dio, soltanto Lui, Dio, è colui che dona la vita.
3: Solo l'uomo si permette di sottrarre ad altri uomini il diritto alla vita e di togliere la vita agli animali e alla natura in modo crudele. Chi è che agisce spinto dai bassi istinti contro gli animali e la natura? È colui che è contro il donatore della vita, Dio. Ed è appunto la magia nera che presenta in modo ingannevole tutto ciò che è nero come bianco. L'appello di molte persone che hanno riconosciuto tutte queste cose dice: svegliati uomo, prima che la tua anima deponga il suo involucro, perché la legge di semina e raccolta manifesterà prima o poi i suoi effetti. Esamina, o uomo, che cosa hai seminato, perché un giorno sarà il tuo raccolto, e ciò vale per tutti noi. La giornata di ogni uomo ci segnala ciò che è buono, meno buono o addirittura malvagio. Ogni giorno, a ognuno di noi, si presenta ciò che le costellazioni planetarie irradiano verso l'uomo tramite l'anima. Cari amici, auguriamo a voi e a noi tutti di crescere in modo consapevole nell'esistenza terrena. Noi tutti siamo fratelli e sorelle nello spirito della vita universale, Dio, al quale nel Padre nostro ci rivolgiamo chiamandolo Padre. Egli è il creatore della vita, l'unico che è la vita stessa. Con queste parole ricche di contenuti, tratte dal manoscritto di Gabriele dal titolo La mia vita, la vita che io stesso ho scelto, ci congediamo da voi. Se desiderate riflettere su alcuni aspetti o rileggerli, potete cercare il libro in internet o richiederlo in tutte le migliori librerie. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona, in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona, senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in

la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda. Siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi.

E ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare, o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir.
0: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
1: Wie automatisch
0: il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima.
1: Der innere Arzt und Heiler,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes,
0: lo spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes,
0: lo spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia nell'anima e nel corpo.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa,
1: ist
0: agisce nel vostro respiro.
1: Der helfende,
0: lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro.
1: Es ström,
0: fluisce.
1: Si atmet,
0: inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Si atmen tief ein.
0: Voi inspirate profondamente.
1: Und atmen alles
0: ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Si atmen.
0: Voi respirate.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Si
0: voi respirate.
1: Die helfende und heilende,
0: l'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce.
1: Si atmen,
0: inspirate la forza che aiuta e guarisce.
1: Si atmen,
0: espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo.
1: Sie atmen.
0: Inspirate
1: und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Sie atmen ein.
0: Inspirate
1: und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Sie atmen
0: inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che vi opprime.
1: Sie atmen die
0: inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce.
1: Sie
0: espirate ciò che vi opprime.
1: In ihrem
0: nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: Heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata. Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre Celeste»? Vi auguro una giornata nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Die Erscheinung.
1: L'apparizione. L'apparizione nell'epoca messianica e sofianica che rispecchia nuove generazioni sotto il segno del Cristo Dio. Si avvera ciò che Gesù di Nazaret annunciò ai suoi apostoli e discepoli: io vengo presto. Il Cristo Dio ha annunciato la sua venuta. La luce della sua apparizione precede l'epoca della sua venuta. Verrà il tempo in cui la sua luce si manifesterà nell'atmosfera. A seconda della disposizione dei pianeti rispetto al Sole, la sua luce risplenderà e molti affermeranno che si tratterebbe di fenomeni che non si è ancora in grado di interpretare. Questo cosiddetto fenomeno annuncia il cambiamento nel cosiddetto cosmo materiale, del quale fa naturalmente parte anche la Terra. Lo Spirito possente dell'infinito disse agli uomini: io rinnovo ogni cosa, un nuovo cielo e una nuova terra. Da Abramo a Gabriele ci furono esseri inviati da Dio, ossia persone che portarono la parola profetica. Uomini e donne illuminati parlarono e parlano dell'unico Spirito, dello Spirito dell'amore e della pace. I profeti di Dio, uomini e donne, cercarono e cercano di risvegliare nel cuore degli uomini l'unico Dio, il Dio dell'amore, della pace e dell'unità. I profeti di Dio, uomini e donne, annunciarono il regno di Dio, l'eterno essere. Parlarono di un Dio dell'amore che è il padre di tutti i suoi figli. Nell'epoca messianica e sofianica, la parola del regno di Dio scorre su tutta la terra. È possibile ascoltare Dio, l'Eterno, e suo Figlio tramite la parola profetica divina, alla radio e alla televisione. Essi annunciano agli uomini che esiste un'unica vita, un unico Dio, il Dio dell'amore. Il tempo matura, da Abramo a Gabriele. Dio l'Eterno parlò alla sua serva, alla sua portavoce, che in veste umana ha il nome di Gabriele, e le rivelò che lei è Sofia, la sapienza nel suo spirito, in unità con la sua terza forza basilare, il suo cherubino della sapienza divina. L'Eterno le rivelò che il Cristo Dio è la sapienza

apparizione di suo Figlio, il Cristo Dio, che già in veste di Gesù di Nazaret annunciò: «Io vengo presto». Persone di ogni generazione hanno sempre atteso il ritorno del Messia nello Spirito. Ci chiediamo quando e dove? Ogni uomo che ha un'anima dovrebbe essere pronto ad andargli incontro, accendendo la luce interiore sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, poiché Dio è amore. Nell'epoca messianica e sofianica, Dio parlò per mezzo della sapienza divina e disse: «Io sono l'Io sono, l'Onnipotente, il Padre di tutti i miei figli». E incaricò Sofia di dire agli uomini: «Io sono fedele ai miei figli. La fedeltà verso i miei figli è il mio amore, e il mio amore per i miei figli è la mia fedeltà nei loro confronti. Annuncialo e di ai miei figli che la via che conduce a me è la via della vita che abbraccia ogni cosa e quindi dell'amore universale. Di loro di non avere timore ad adorarmi nel loro interiore, quale unico Dio, il Dio dell'amore, che io sono. Ripeti loro ancora di non avere timore, poiché io sono la fedeltà verso i miei figli. Sì, io sono loro fedele, qualsiasi cosa essi abbiano provocato o provochino in questo mondo. Di loro che io non amo i loro peccati, ma non li punisco nemmeno per i loro peccati. Non li maledico a causa dei loro peccati. Non li invio in nessuna dannazione eterna per via dei loro peccati. Di loro che io amo il nucleo centrale nel profondo della loro anima, il loro vero essere, l'essere divino in me, nel regno del mio amore, nel regno della pace. Il Cristo Dio, mio Figlio, invia la sua chiamata in questo mondo. Venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre, che rivolgete a Lui le vostre preghiere e le vostre richieste. Io vi voglio guidare, condurre nell'Eterna casa del Padre, poiché io sono la via, io sono in mio Padre, la verità e la vita. La mia via che conduce a Lui, al Dio eterno, passa un livello dopo l'altro attraverso le sfere di purificazione dell'anima che sono state predisposte affinché essa possa liberarsi dai peccati di cui l'essere umano in cui era incarnata non si è ancora pentito e che non ha ancora sistemato. È la via per sistemare. Egli, l'Eterno, trasforma le negatività in forza positiva. Se nella coscienza dei vostri sensi non ci sono più gli stessi o simili aspetti.
Io, il Cristo

questo Dio che un tempo ero in Gesù di Nazaret, invio la mia chiamata nel cuore degli uomini. Dio è amore, Dio è fedeltà, Dio si prende cura di voi. Percorrete la via messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo, la via della luce che risplende in me, il Cristo Dio. È la luce dell'unità, la luce dell'amore. Dio è amore. Tu, o anima nell'uomo, tu, o anima, sei la luce in Dio. Dio chiama, Dio è fedeltà. Nell'eterna casa del Padre ci sono tante dimore libere. Il regno dell'eterno essere è la patria dei figli di Dio. Percorrete la via che conduce alla patria eterna. Tutti gli esseri del creato, tutte le grandi famiglie vi sono fedeli. Il regno di Dio si dischiude. Le chiuse verso l'eterna casa del Padre si aprono sempre più. Venite a casa. Io, il Cristo Dio, vi conduco al Padre. Pregate, voi uomini, nel vostro cuore, poiché io risplendo vicino al vostro cuore fisico e vi aspetto, poiché io porto le preghiere di purezza e amore verso di Lui, verso l'Eterno Padre, che vi attende. Egli è la fedeltà, è l'amore per Dio e per il prossimo. È annunciata un'epoca diversa, il sia fatto, nell'epoca messianica e sofianica. È annunciata la venuta del Messia nello Spirito. Io sono il Cristo Dio, inviato dal Padre, per preparare in voi l'eternità, per servire l'eternità in voi, in ogni uomo che ha un'anima, in ogni anima sulla via verso l'eterno essere. Abbiate il coraggio di pregare. Cercate di rimanere tranquilli nel vostro cuore. Prendete in mano spesso i 10 comandamenti di Dio. Prendete in mano spesso il discorso della montagna. Leggeteli e confrontate con essi i vostri sentimenti, le vostre sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, chiedendovi se sono in sintonia con i comandamenti di Dio dati tramite Mosè e con gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Se il vostro comportamento non corrisponde ad essi, sapete voi stessi cosa dovete sciogliere per far sì che la luce interiore, che io sono in voi, divenga sempre più una fiamma per avvicinarvi a me, il Cristo Dio, poiché io desidero condurvi all'Eterno Padre che dimora in voi. Lo spirito dell'amore universale, lo spirito della pace universale, lo spirito che è in tutto, è la vita e in tutto c'è l'amore, l'essere. E se non capite e vi chiedete
Dov'è l'amore quando gli uomini sono malati? Dov'è l'amore negli animali quando si cibano gli uni degli altri? Io vi chiedo, dove siete voi? Se gli uomini, da Abramo a Gabriele, avessero adorato il Dio dell'amore, gli uomini e gli animali sarebbero in pace e le malattie sarebbero state quasi completamente eliminate. Ciò che non è sta nelle stelle. Se voi riconoscete, vi pentite, sistemate e non ripetete più, percorrete la via dell'amore che annuncia l'epoca messianica e sofianica. La mia chiamata, quale Cristo Dio, che io sono nella parola profetica, dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi, venite tutti e pregate, rivolgendovi all'unico universale che è in voi. Io vi guiderò, io vi farò da guida e vi condurrò a Lui, che vi attende. Poiché le dimore nel regno di Dio sono libere, prendete possesso del regno di Dio che vi è così vicino, che è la patria eterna nel profondo della vostra anima. L'amore e la fedeltà perdonano. L'amore e la fedeltà vi chiamano. È il padre dell'amore e della fedeltà in me, che sono colui che vi chiama. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi conduco a Lui, all'Eterno Padre dell'amore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weitere Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla 19ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, che inizia col grado dell'ordine. Sulla via interiore che conduce a Dio in noi, la via del Cristo Dio, impariamo che non siamo di questo mondo. Siamo esseri cosmici, creati dall'unico eterno Dio, nostro Padre, a sua immagine. Questo buon Padre, che è amore e che è sempre fedele ai suoi figli, ci chiama tramite il Cristo, suo Figlio, il nostro Redentore, a percorrere la via di ritorno alla nostra vera patria. Il Cristo Dio chiama in tutto il mondo. Non temete, poiché Dio è in voi. Venite tutti a me, desidero aiutarvi e guidarvi al Padre. Poiché io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Le sue pecore che conoscono la sua voce seguono questa chiamata che conduce alla vera pace e libertà, alla protezione e alla sicurezza in Dio e percorrono la via nell'epoca sofianica e messianica. È la via di ritorno al nostro vero essere, che i profeti di Dio in tutte le epoche portarono continuamente agli uomini e che oggi viene insegnata dalla sapienza divina. I compiti e le spiegazioni sulla via interiore, a partire dal grado dell'ordine, ci sono stati dati dal regno di Dio. Il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, li ha rivelati tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, che ci ha dato ulteriori aiuti. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Lisa, vi leggiamo dal testo di istruzioni quali allieve tra allievi. Se volete potete preparare carta e penna per annotarvi le spiegazioni che ascolteremo oggi. Se desiderate rileggerle, trovate tutti i compiti, gli esercizi e le spiegazioni nel libro con il testo di istruzione della via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi iniziamo con un bellissimo esercizio che ci ha dato il nostro insegnante spirituale fratello Emanuele. Gabriele ci spiegò: questo compito è sempre valido sulla via interiore, dato che contribuisce a nobilitarci. Il seguente compito non dovrebbe essere considerato un esercizio da fare una volta sola. Ci sarà utile ogni volta che non riusciremo a superare pensieri, difficoltà o preoccupazioni. Gli allievi del grado dell'ordine che hanno eseguito questo compito ne sono stati entusiasti. Hanno applicato questo esercizio ogni volta che non riuscivano a superare immediatamente qualche cosa.
1: Leggiamo dal libro le spiegazioni di fratello Emanuele su questo compito. Alcuni di voi sono ancora oppressi da preoccupazioni, difficoltà e problemi. Finché vivete nel mezzo di questi complessi che vibrano, ritenete che siano importanti e che non possano essere superati e rimessi facilmente. Fratello Emanuele ci ha perciò consigliato di fare il seguente esercizio. Con le vostre sensazioni immaginate di essere nel cosmo, nel mezzo dell'universo. Chiudete gli occhi, interiorizzatevi e vedetevi librare o in piedi nel mezzo dell'infinito, nell'universo. Lasciate le vostre difficoltà e i vostri problemi sulla Terra, dove li avete messi in moto o dove hanno avuto origine. Con le sensazioni elevatevi quindi verso l'alto ed esprimete le seguenti parole ad alta vibrazione che vi metteranno le ali, facilitandovi la riuscita del compito. Esprimete in parole queste forze positive, immettendole nel vostro interiore. Io sono un essere cosmico. La mia patria è l'universo, il cosmo. Mi libro verso i soli e i mondi dell'infinito. I miei problemi e le mie difficoltà rimangono sulla terra. Queste parole dovrebbero essere tutt'uno con il mondo delle vostre sensazioni e dei vostri pensieri. In tal modo vi sarà possibile fare bene questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, con le tue sensazioni ti trovi ora nell'universo. Guarda ora le difficoltà e i problemi che hai lasciato sulla terra, nella dimensione temporale, sulla materia. Gabriele disse: solamente se stiamo al di sopra delle nostre difficoltà e dei nostri problemi, riconosciamo che essi sono futili e poco importanti e che non dovremmo dare loro troppo peso. Vedendoli dall'universo, ossia prendendo più distanza dalle nostre difficoltà e dai nostri problemi, ci accorgiamo di quanto essi siano superflui ed effimeri. Da lì, dall'universo, riconosciamo improvvisamente quanto sia stolto occuparci continuamente di cose prive di importanza. Nell'universo, lontano da problemi e difficoltà, presagiamo che cosa significhi la coscienza cosmica, che cosa sia la vita in unità con l'Eterno. Nell'infinito presagiamo cosa significhi vivere in unità con ogni essere. Dunque, se riusciamo a librarci con le sensazioni nell'universo, nell'infinito, percepiamo di essere come soli, che splendono e brillano in modo molto più luminoso degli innumerevoli soli della totalità.
2: Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni su questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, questo compito è meraviglioso. Esercitati ed eseguilo con gioia e riuscirai così a superare più rapidamente le infimità, le difficoltà e i problemi. Inoltre, fratello Emanuele ci ammonì a vedere il bello e il bene in ogni cosa. Anche nel negativo, ci ha detto, si trova il germe del positivo. Guarda coscientemente nel profondo e non vedrai solo il negativo, ma anche il positivo. Affermalo e diverrai a poco un uomo orientato in modo positivo. La vita è in tutto. Comunica con le forze positive nei cespugli verdeggianti, negli arbusti e negli alberi, nella natura in fiore, in tutto ciò che esiste. Ogni stagione ha la propria bellezza. Ovunque puoi trovare la forza di Dio, il positivo, nella pioggia, nella neve, nella tempesta e nel vento, nel freddo, nel caldo e nella calura. Fratello Emanuele ci disse: non lamentarti, ma accetta tutto ciò che la giornata ti porta e vedi il positivo in ogni cosa. Così ogni giornata diverrà per te un giorno ricco di avvenimenti, vissuto in Dio. Gabriele spiegò: se ci esercitiamo quindi a vedere il bene in ogni cosa e a comunicare con le forze dell'amore, diverremo coscientemente una parte del grande tutto. Se siamo disposti a staccarci dalle nostre difficoltà, dai nostri problemi e dalle nostre miserie umane, avanzeremo più rapidamente sul sentiero interiore, dato che anche i nostri 5 sensi si affineranno più rapidamente e le antenne, ossia i sensi, si orienteranno verso l'interiore, verso il nucleo centrale della nostra anima. Ciò che si irradierà poi dall'interiore verso l'esteriore sarà la purezza dell'essere, l'anima luminosa, la grazia dell'essere spirituale. Gabriele disse: fratello Emanuele ci ricorda che la via interiore dovrebbe essere una gioia. Lieti e grati verso Dio, dovremmo sconfiggere il nostro ego per ottenere forza divina. La via interiore, se percorsa con successo, porta dinamismo interiore e altruismo. Caro fratello, cara sorella, Le parole di fratello Emanuele ci hanno dato nuova forza. Percorriamo quindi la via interiore animati dalla gioia interiore, nella coscienza che il Cristo, la luce della redenzione, c'è così vicino e che possiamo avvicinarci a Lui, adornati dalla gemma della virtù e con la certezza che nel regno di Dio non ci sentiremo degli estranei.
0: Alla fine del sesto capitolo, Gabriele riassume ancora una volta i compiti e le spiegazioni per la nobilitazione dei sensi, soprattutto della scuola del senso del tatto. Il senso del tatto, di cui abbiamo parlato in questa lezione, fa parte dei cinque sensi dell'uomo. I compiti precedenti che ci sono stati trasmessi dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, sono serviti a mettere sotto controllo gli altri quattro sensi. Se prendiamo i cinque sensi nel loro insieme e li consideriamo dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che spesso la mano desidera toccare ciò che gli occhi vedono e che gli occhi desiderano vedere la fonte degli odori e dei profumi che giungono all'olfatto. Allo stesso tempo reagisce il tatto. Per esempio, l'uomo prende la bottiglietta che contiene il profumo e la avvicina al naso. Oppure, attratto dagli odori che provengono dalla cucina, si avvicina al fornello, solleva il coperchio della pentola e inspira pienamente il profumo del cibo che sta cuocendo. Un altro esempio. Una persona vede una bella stoffa e si avvicina per toccarla. Oppure vede dei mobili di varie forme e colori e si avvicina per toccarli, per esaminarli e per rendersi conto di come sono. Vede, per esempio, dei bei fiori in giardino, in un campo o nel bosco. Spinto dal senso della vista, dell'olfatto e del tatto, si avvicina per toccarli, per sentirne il profumo o addirittura per coglierli. Cerchiamo quindi continuamente di prendere in mano o di toccare ciò che registriamo. Anche il senso dell'udito ci stimola. Spinti dalla curiosità, tendiamo l'orecchio per sentire ciò che in fondo non ci riguarda, né ci interessa. Questi moti e queste inclinazioni sono umani e dimostrano che i cinque sensi sono rivolti verso l'esterno. L'impulsività e la curiosità ci portano continuamente nel mondo degli stimoli dei sensi. I sensi incontrollati stimolano i nostri desideri e le nostre idee che vogliono realizzarsi. I desideri assillanti stimolano maggiormente i pensieri in merito al voler possedere, essere e avere. Da ciò possono sorgere sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia. Se il nostro vicino ha ciò che noi non abbiamo e se noi desideriamo le stesse o simili cose.
1: Continuiamo a leggere dal riassunto. Se i cinque sensi dell'uomo sono rivolti verso il mondo materiale, l'uomo desidera, per quanto possibile, vedere e ascoltare tutto, odorare profumi piacevoli, assaggiare buoni cibi e bevande, e toccare tutto ciò che può afferrare. Questi tratti umani dell'ego non condurranno mai al silenzio interiore. I nostri cinque sensi sono nel contempo le cinque antenne dell'uomo. I cinque sensi, ossia le antenne, cercano continuamente di trasmettere alla ricevente uomo tutte le curiosità, i desideri e le esigenze insite in lui. I nostri cinque sensi ci afferrano e fanno di noi una marionetta in balia di forze terrene o di influssi provenienti dal regno delle anime. Spesso, senza che ce ne accorgiamo, siamo come un oggetto privo di volontà che si lascia spingere dai sensi indomiti. Il gioco che i sensi fanno con l'uomo può provocare ulteriori colpe karmiche, dato che l'uomo lascia libero corso ai propri sensi. Così facendo, assorbe tutte le vibrazioni che i sensi gli trasmettono. L'uomo resta quindi in balia dei propri sensi finché non riesce a metterli sotto controllo. Se la nostra coscienza è orientata al punto che possiamo compiere molte cose con la forza di Dio, subordinando i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere alla volontà eterna, non solo saremo protetti dagli stimoli dei sensi, ma in gran parte anche da numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi, a meno che questi non vengano attirati da una causa dell'anima divenuta attiva, che vibra allo stesso livello di vibrazione di un agente patogeno.
2: Nella sua rivelazione per il grado dell'ordine, fratello Emanuele ci ha spiegato: gli uomini toccano mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti. Lasciano ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. Vibrazioni di ogni tipo aderiscono a tutti gli oggetti. Quindi, chi non riesce a dominare il proprio senso del tatto, perché non ha ancora affinato ampiamente i propri sensi, dato che vive ancora proiettato verso la materia e non nella coscienza universale, assorbe molte vibrazioni che vibrano al suo stesso livello di coscienza. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Cara sorella, caro fratello, abbiamo quindi sentito che la nostra aura assorbe tutte le vibrazioni che corrispondono al livello di vibrazione delle rispondenze esistenti in noi o che si stanno formando. Le forze che assorbiamo influiscono a loro volta sul mondo dei nostri pensieri. Se si continua a pensare sempre nello stesso modo, si forma un complesso di pensieri. Un complesso di pensieri è più o meno una rispondenza, grande o piccola. La rispondenza che si sta formando può trovarsi nel conscio o nel subconscio. La rispondenza è un campo magnetico che attira tutto ciò che vibra sulla stessa lunghezza d'onda. Una rispondenza, un complesso di pensieri, funge perciò da bersaglio per i più disparati campi energetici, sia per quelli che si trovano nell'atmosfera o nelle sfere di purificazione, sia per quelli delle anime che hanno una vibrazione simile a quella del complesso di pensieri, ossia simile alla rispondenza. Le forze negative che ci influenzano provocano un logoramento e una contrazione del sistema nervoso, causano nervosismo e con il passare del tempo possono dare origine a malattie. Le forze positive, invece, stimolano il sistema nervoso, rilassano il corpo e fanno sì che l'anima e l'uomo giungano a vibrazioni più elevate e più fini. Perciò dovremmo fare tutto coscientemente. Dovremmo pertanto pensare e vivere in modo concentrato, orientando sempre più i nostri sensi, ossia le antenne, su cose belle, nobili, buone e pure, sul divino.
1: Nel riassunto, Gabriele ci ricorda l'esercizio delle giornate esteriori e interiori per nobilitare il senso del tatto. Leggiamo. Vi ricordo ancora una volta gli esercizi. Ci esercitiamo nel nobilitare il nostro tatto. Per 2 giorni viviamo dall'interiore verso l'esteriore, in modo completamente cosciente, affinando così il nostro senso del tatto. Poi, per 2 giorni, viviamo come abbiamo sempre fatto, ossia senza controllarci. In tal modo stimoliamo le nostre piccole o grandi rispondenze che vengono così alla luce, mostrandoci poi a quale livello di coscienza ci troviamo. Se eseguiamo questo esercizio senza fanatismo e soltanto una volta ogni 3 settimane circa, dal nostro interiore emergerà soltanto ciò che siamo anche in grado di superare con l'aiuto del Cristo. Durante le 2 giornate interiori tocchiamo o afferriamo gli oggetti dall'interiore e lo facciamo quindi con armonia. Non afferreremo gli oggetti e le cose bruscamente, né eserciteremo eccessiva pressione su di essi. Ciò che si compie dall'interiore avviene quindi con armonia, con leggerezza, agilità e scioltezza. Durante le due giornate esteriori afferriamo gli oggetti come siamo soliti fare, senza riflettere, esercitando pressione come in precedenza. Tocchiamo tutto ciò che ci viene in mente, che vediamo e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non lo facciamo con fanatismo, ma lasciamo che ciò avvenga come eravamo soliti fare quando non eravamo ancora coscienti dei nostri sensi. Caro fratello, cara sorella, non dimenticare di annotare nel tuo diario mistico ciò che hai riconosciuto, sia durante le giornate interiori, sia durante quelle esteriori. Dato che il diario ti mostra ciò che hai superato e ciò che devi ancora superare, dopo un certo periodo ti renderai conto dei progressi che hai fatto sulla via interiore. Inoltre, esso ti rivela i tuoi lati umani, nonché gli aspetti della tua vita che hai già affinato.
2: Ulteriori compiti e spiegazioni importanti che abbiamo imparato nel sesto capitolo sul grado dell'ordine sono il ritmo del corpo e il portamento. Gabriele ci ricorda: non dovremmo nemmeno appoggiarci e aggrapparci ovunque. Quando stiamo in piedi o seduti, dovremmo mantenere una posizione eretta. Avrai certamente già trascritto nel tuo diario la seguente frase che dice: gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto sia seduti che in piedi o mentre camminano, dato che il loro animo è eretto. Abbiamo imparato ad osservare il ritmo del nostro corpo. Con questo esercizio sperimentiamo anche che gesticolare in modo eccessivo è segno di inquietudine interiore, un segno degli aspetti del nostro ego che non abbiamo ancora superato. Quando parlano, le persone in armonia, orientate sul divino, accompagneranno le proprie parole solo con gesti aggraziati, ossia con movimenti armoniosi delle mani. Tuttavia, possiamo anche stare con le mani appoggiate l'una sull'altra davanti al corpo, all'altezza del centro dell'ordine. Possiamo anche stare in piedi così ed ascoltare coscientemente quanto ci viene detto, senza divagare coi pensieri. Quando stiamo in piedi, le braccia scendono lungo il corpo in modo rilassato e armonioso, e quando camminiamo, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Così facendo, il corpo assume un portamento ancora più eretto. L'uomo non guarda più solo verso il basso, ma anche in lontananza, abbracciando l'infinito, la forza, in tutto l'essere. Il movimento ritmico delle braccia apporta maggiore energia a tutto l'organismo. Ci rendiamo conto che l'uomo ha una struttura e una conformazione meravigliosa e che compiendo determinati movimenti ritmici ha la possibilità di apportare energia vitale al suo corpo dall'esterno. Quando siamo seduti non dovremmo incrociare le braccia o accavallare le gambe, né sostenere la testa con le mani. Questo atteggiamento, dice fratello Emanuele, è indice di pessimismo, rifiuto e indolenza. Inoltre esso disturba il nostro sistema nervoso e agisce in modo negativo sul campo energetico della nostra anima. Rifletti anche sul tuo abbigliamento, sui colori e le forme. Tutto è energia. Colori, forme e suoni agiscono su di noi, ci stimolano e provocano depressioni e aggressività a seconda di ciò che giace in noi. Non dimenticare di osservare l'armonia e la sinfonia della natura e includiti quale essere divino nella sinfonia e nell'armonia, nelle forme e nei colori della natura.
0: Gabriele conclude questo capitolo con parole che ci incoraggiano a percorrere la via interiore verso la coscienza cosmica, verso la grande meta dell'unità con il nostro prossimo, verso Dio in noi. Caro fratello, cara sorella, la via interiore è il sentiero dell'amore. Noi, fratelli e sorelle in vita universale, lo percorriamo con te. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà e i nostri problemi, che superiamo grazie all'aiuto del Cristo. Sulla via interiore non sei solo, neppure se tu sei in un luogo e noi in un altro. Chi ama Dio e il prossimo è collegato con tutti ovunque si trovi. La vera vita non conosce confini, non è limitata dal tempo e dallo spazio. Il vero amore congiunge di luogo in luogo, di eone in eone, e senza tempo, eternamente fluente. Vogliamo entrare in questa corrente. Ci diamo le mani e ci sosteniamo a vicenda. Dio ci aiuta ad avanzare per ritornare all'origine della fonte. Tutti coloro che hanno la tua stessa meta e che lottano insieme a te per liberarsi dall'ego umano, ti augurano l'unità con loro e la pace dei cieli. Con queste parole meravigliose di Gabriele giungiamo al termine della puntata di oggi, nella consapevolezza che tutti noi, in tutto il mondo, siamo collegati interiormente sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce in una nuova epoca, nell'epoca sofianica e messianica. In questo collegamento interiore ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente alla nostra serie di trasmissioni dal titolo «I preparativi per la dissoluzione di tutte le forme raddensate e il ritorno del Cristo Dio». Abbiamo trovato negli archivi alcune copie di una rivelazione data nei primi tempi dal cherubino della sapienza divina. In questo scritto del 1980, oltre a molte altre spiegazioni, ci viene data una visione dettagliata degli eventi dei prossimi tempi. A quei tempi le persone non hanno voluto sentire la verità e per questo lo scritto contenente la rivelazione non è più stato divulgato. Oggi nessuno può più chiudere gli occhi davanti al fatto che molto di quello che fu rivelato allora sta già avvenendo. Per questo desideriamo rendere di nuovo accessibile a tutte le persone di questo mondo la rivelazione del principe della sapienza davanti al trono di Dio. Il cherubino della sapienza divina descrive gli eventi che avverranno quando il tempo previsto per la caduta degli esseri ribelli dal regno di Dio sarà scaduto, quando il dominio del transfer della caduta giungerà alla fine e tutti gli esseri caduti e le sfere della caduta che essi hanno trascinato con sé negli abissi verranno ricondotti nell'eterno essere, prima di tutto l'universo materiale, con la terra e gli esseri umani che vivono su di essa. Il cherubino della sapienza divina rivela quello che accadrà poi alle anime e agli esseri umani caduti dal regno di Dio, se fino a quel momento non saranno cambiati e con l'aiuto del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani caduti, non avranno percorso la via dell'amore per Dio e per il prossimo, che li riconduce nella loro patria eterna. È alle porte la riconduzione nel regno eterno, nell'essere, della caduta e di tutti gli esseri caduti e delle sfere della caduta che li hanno seguiti. Si deve sempre tenere presente una parte di ciò che sta per avvenire nel mondo avrebbe potuto essere evitata se l'umanità avesse prestato ascolto agli innumerevoli avvertimenti e agli aiuti provenienti dall'eterno regno di Dio, e molto avrebbe potuto essere mitigato. Ma dipende ed è sempre dipeso dal libero arbitrio di ogni singolo se vuole prestare ascolto alla parola di Dio e cambiare o continuare ad agire in modo contrario ai suoi comandamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, che hanno validità senza limiti riguardo a tutta la creazione di Dio, sia nei confronti degli esseri umani, sia degli animali, della natura e di tutta la Madre Terra. La libertà è una parte della legge divina. Dio, il Padre che ama tutti i suoi figli e le sue figlie, non punisce. È l'essere umano stesso che determina la propria esistenza, poiché a causa della caduta dal regno eterno, tutti gli esseri caduti sono soggetti alla legge invertita, trasmettere e ricevere, alla legge incorruttibile di causa ed effetto. Per gli esseri umani questo significa: quello che l'uomo semina lo raccoglierà, ognuno in base a ciò che ha immesso. Questo vale anche per la via di ogni anima caduta per ritornare nella patria eterna. Gli eventi dei prossimi tempi che il cherubino della sapienza divina descrive nella sua rivelazione sono limitati per ogni individuo dall'amore per Dio e per il prossimo, che dà a tutti la possibilità di cambiare, di seguire la chiamata del Cristo Dio «Seguitemi» e di adorare il Dio eterno, unico, universale.
1: Riportiamo ora la rivelazione, data nel 1980 dal cherubino della sapienza divina tramite la profetessa di Dio, Gabriele Sofia.

0: modo di pensare e di agire negativo dell'umanità, anche questo sistema solare deve tra l'altro raggiungere l'espansione. Dio, l'Eterno, ha desiderato l'affinamento dei Suoi figli e delle Sue figlie, poiché questo affinamento e l'assimilazione pacifica al mondo divino avrebbe dovuto avvenire tramite le creature più belle di Dio. Il Cristo, il Figlio di Dio, è stato un simbolo per l'umanità. Ora l'umanità parla della vita di Gesù di Nazareth, che è stato un esempio, ma solo poche persone mettono in pratica quello che egli ha vissuto come esempio. Anche se leggono le loro Bibbie, anche se si rifanno queste opere, e molti giurano addirittura su questo libro, non si è andati e non si va oltre. Nonostante questa conoscenza della Bibbia, agiscono in modo negativo e non diventano né amici né si affratellano. Dio, l'Eterno, ha inviato profeti e veggenti, ma l'umanità non ha prestato ascolto alla parola di Dio data tramite i suoi messaggeri. Al contrario, i messaggeri di Dio sono stati e vengono tutt'oggi disprezzati, screditati ed esclusi. La legge di Dio è energia fluente. Chi agisce contro questa legge mite crea cause i cui effetti non mancheranno di manifestarsi. Quello che rivelo non è altro che l'effetto delle cause umane. Dio è amore. L'Eterno lo ha dimostrato in Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità.
1: Il principe della sapienza divina davanti al trono di Dio, che per questa terra viene chiamato insegnante spirituale fratello Emanuele, ha rivelato in merito al tema i preparativi per la dissoluzione di tutte le forme raddensate e il ritorno del Cristo Dio. Dio è amore, che è eternamente immutabile. Tramite questo amore infinito, lo Spirito Eterno diventò creativo, manifestando le sue caratteristiche, che in parte erano ancora latenti, ma anche le essenze che in parte erano già attive. Dopo molti respiri divini, l'amore di Dio creò l'essere eterno. Da questo ebbero origine le forze etere potenziate, che lo spirito eterico manifestato che sta sopra ogni cosa, Dio Padre, chiamò e chiama i suoi figli e le sue figlie. Queste forze etere potenziate, che hanno assunto forma, chiamate esseri spirituali, possiedono tutte le parti dell'intera creazione come eredità. I loro corpi eterei sono creati in modo che la quintessenza della creazione costituisce la struttura del loro corpo. Per mantenere l'equilibrio in tutto l'essere, l'Eterno Spirito di Luce creò solo tanti corpi energetici, esseri spirituali, quante erano le forze di luce attualmente pienamente sviluppate. Anche durante la creazione eterna dell'essere, le forze di luce dovevano essere sempre in equilibrio. In misura corrispondente all'etere di luce spirituale, sistemi solari, manifestato da Dio, l'Eterno, potevano anche essere creati esseri spirituali. La stessa legge vale anche dopo le creazioni. Quando avvennero le unioni di duali, il divenire tutt'uno, il fondersi a livello etereo, si poté anche concepire spiritualmente. Ciò nonostante, l'equilibrio doveva e deve essere mantenuto. L'eterna creazione dell'essere è costituita da 7 cieli basilari. In ognuno di questi cieli basilari, nella sua luce e nella sua forza, è contenuto anche l'altro cielo quale sottoregione. Per questo nell'eterno essere esistono 7 cieli basilari con le loro sottoregioni. Sono quindi sette per sette forze di luce.

0: chiamate anche cicli eonici. Queste forze di luce, chiamate anche cicli eonici, sono flussi spirituali di etere che ruotano attorno al sole centrale primordiale, all'astro sublime dell'unica maestà eternamente santa, Dio Padre. In queste correnti etere sono inserite le forze di luce manifestate, sono i sistemi solari spirituali creati. I pianeti che fungono da dimore, sui quali gli esseri spirituali si sono creati le loro dimore con la forza di Dio, sono chiamati dallo Spirito anche materie originarie. Sono di sostanza sottile, simile ad un cristallo di rocca. Queste materie originarie sono compenetrate dalla luce originaria, dal sole centrale primordiale e dai secondi soli primordiali, i soli prisma. Non esistono né ombre né oscurità. Inoltre, nel periodo in cui furono creati questi sistemi solari spirituali, si prestò attenzione che venisse creato solo il numero di corpi spirituali, esseri spirituali, corrispondente al potenziale spirituale disponibile per garantire l'equilibrio delle forze di luce.
1: La legge di Dio dice: possono essere creati e generati corpi spirituali solo nella misura corrispondente alla forza di luce presente. Questo vale per ogni cielo basilare. In questo modo l'equilibrio della forza basilare rimane costante. Per questo nelle sfere di sviluppo divine esistono solo così tante forze dell'anima che si edificano, esseri naturali, quanta è la forza spirituale disponibile per la manifestazione. La legge viene rispettata nel modo più preciso anche riguardo agli esseri spirituali. Vengono generati esseri spirituali solo quando il sole centrale primordiale irradia più energie divine a un cielo basilare. Questo avviene quando un cielo basilare, prendiamo come esempio il cielo dell'ordine, corrente eterea, si avvicina al sole centrale primordiale. In questo periodo eonico, i sistemi solari che si trovano nella corrente eterea vengono caricati di energia. Di conseguenza, tutte le sfere dell'ordine, indipendentemente dal cielo basilare in cui si trovano, ricevono forze eteree spirituali. Grazie a queste forze eteree spirituali intensificate, le correnti eteree si espandono. Di conseguenza si formano nuovi sistemi solari spirituali. Durante questo periodo, in queste sfere dei cieli, cambiano anche la natura e il regno animale, dato che tramite le forze eteree altamente potenziate, tutto viene portato a svilupparsi ulteriormente. In questo periodo eonico avvengono anche i concepimenti spirituali, quindi si formano bambini spirituali. Chi legge con attenzione comprende che anche nell'eterno essere c'è un processo periodico. Cambiano anche le sfere di sviluppo collegate ai quattro cieli basilari, ordine, volontà, sapienza e serietà, e così gli esseri naturali giunti a completa maturazione, che vivevano nelle sfere collettive, divengono liberi per ingenerarsi nelle correnti della figliolanza create dai duali. In seguito il Regno Eterno ha spiegato in modo dettagliato queste quattro sfere di sviluppo, come si può leggere tra l'altro nel libro L'era del Giglio, Sofia, la sapienza di Dio, le quattro sfere di sviluppo, la culla dell'evoluzione che porta alla figliolanza di Dio. L'eterna creazione dell'essere è un'opera della creazione perfetta e completa in se stessa dell'Eterno, che si espande in continuazione creando nuovi sistemi solari ed esseri spirituali. Tuttavia, non ci saranno più cambiamenti nel sistema puro della creazione.
2: Il cherubino della sapienza divina ha rivelato inoltre: a causa della caduta di alcuni figli spirituali, si formarono i mondi con diversi gradi di raddensamento, con le loro sostanze parzialmente o completamente materiali. Questi gradi di raddensamento si sono formati a causa di un modo di pensare e di agire negativo. Nell'eterno essere puro, tutti i sistemi solari spirituali sono inseriti in un processo creativo che dona e riceve. Ogni sistema solare possiede in sé un processo basato su un moto perpetuo autonomo. Questo comporta che il Sole e alcuni pianeti che ruotano intorno donano energia ai pianeti abitati e alla materia originaria. Il processo basato sul moto perpetuo è predisposto in modo che i sistemi siano comunque collegati alla grande opera originaria, al sole centrale primordiale, e in un ciclo prestabilito ricevano da esso le forze eteree che poi trasmettono a loro volta. Pertanto, gli esseri spirituali non vengono mantenuti in vita direttamente dal loro sistema solare, ma dall'astro centrale della forza del padre-madre, che è il sole centrale primordiale. Se per esempio, per un breve periodo di luce, alcuni esseri spirituali provenienti da altre regioni si trovano in uno dei cieli basilari, una delle sette sfere dei cieli, ricevono forze eteree in modo corrispondente a questa regione. La ricevono dal sole centrale primordiale tramite il sistema solare in cui si trovano al momento. La forza di luce degli esseri spirituali viene adeguata quando si recano in una sfera dei cieli con una vibrazione diversa. In questo modo non va persa alcuna forza cosmica. Lo garantisce il Sole centrale primordiale, il principio padre-madre. Indipendentemente da quale sia la sfera di luce in cui si recano gli esseri spirituali, l'astro centrale dona le forze eteree e anche le riduce. Così, in tutto l'essere, viene costantemente mantenuto l'equilibrio. I sistemi solari della creazione e della caduta sono strutturati in modo analogo. In base al loro grado di raddensamento, donano le loro forze eteree e planetarie, invertite e adombrate, soprattutto ai mondi abitati, che le trasmettono poi agli abitanti dei pianeti.
1: Continuiamo a leggere. La grande massa dell'umanità vive senza controllare i pensieri. Molti non sanno nemmeno che ogni vibrazione che l'essere umano emette, sia che contenga un aspetto positivo, sia negativo, ricade su chi l'ha inviata. Sia le vibrazioni positive, sia quelle negative, cambiano non solo l'anima e la struttura del corpo della persona, ma nel corso dei secoli o dei millenni, a seconda dei livelli di vibrazione, agiscono anche sulla struttura della Terra. Queste vibrazioni cambiano sia la rotazione, sia l'asse terrestre e la vibrazione della Terra. Tutto quello che l'uomo trasmette lo riceve e ha anche ripercussioni sul grande organismo Terra. Che si tratti di pensieri, parole o azioni, tutto quello che non corrisponde alla legge altera la frequenza del pianeta terrestre e del sistema solare. Il pensiero è preceduto già dalla sensazione. Il pensiero si esprime nella parola e spesso si manifesta anche in azioni. Io, così dice il cherubino della sapienza divina, desidero ora accennare solo brevemente allo sviluppo di un pensiero di guerra. La sensazione è quella della paura. La paura si sviluppa ulteriormente e dà forma al pensiero, che che dice ha senso. Come posso proteggere me stesso e il mio paese? Così afferma l'autorità di questo mondo, dagli armamenti bellici del paese vicino. Le autorità del mondo e i loro cittadini non hanno fiducia in Dio e non pensano all'onnipotenza divina, che potrebbe proteggere anche un paese se gli abitanti avessero un atteggiamento spirituale e si affidassero a Dio. Il pensiero può diventare una parola di guerra. L'autorità del mondo dà l'ordine di produrre armi. Di conseguenza la parola diviene azione e si inizia a produrre per la guerra. Le armi sono già programmate con la vibrazione della morte e contro la vita. Questa vibrazione è orientata sulla distruzione. Nel corso degli anni inizierà la sua opera distruttrice, poiché nessun pensiero va perduto nel processo del mondo. Queste vibrazioni di pensiero, che sono diventate azioni, ricadono sull'autorità del mondo che ha ordinato di produrre le armi e anche sull'intero paese. Anche se queste armi sono state prodotte solo per difendersi, la sensazione e il pensiero alla base erano la paura. Da essa è risultata la difesa e quindi la lotta, quindi non la fiducia in Dio, ma la propria decisione arbitraria. Quando si agisce in questo modo o analogamente, Dio, l'Eterno, ritira quasi completamente la sua mano di grazia, poiché Dio è amore che edifica. Ogni paese testa le armi che produce. L'essere umano limitato non è in grado di valutare le risonanze che derivano già da questo. Le autorità intellettuali legate al mondo e i loro cittadini dalla mentalità egoistica non sono in grado di comprendere cosa comportino questi esperimenti per il pianeta Terra. La maggior parte delle persone pensa solo alla vita materiale e quindi solo al proprio corpo fisico. A questo associano beni e proprietà e da questo traggono il loro benessere. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ha spiegato: a seguito di grandi scossoni, in particolare a causa degli esperimenti nucleari, la Terra, il pianeta in cui viviamo, è completamente sbilanciata ed è sempre più in balia del sistema solare. Anche i pensieri di basso livello e l'aggressività, i falsi insegnamenti e i comportamenti errati verso il prossimo impregnano l'atmosfera terrestre di frequenze negative. Anche questo modifica la struttura della Terra e la sua frequenza. Anche gli aerei, gli elicotteri, le imbarcazioni e i veicoli terrestri, i satelliti, tutti i rumori che l'essere umano produce alterano la struttura della Terra e quindi la sua frequenza. I grandi spostamenti di masse che l'uomo esegue senza riflettere provocano irradiazioni negative e alterano insieme a tutti gli altri modi di agire negativi non solo l'orbita della Terra, ma soprattutto il corso dei pianeti che l'alimentano. Cosa avviene a causa di queste azioni contrarie alla legge? Devo riprendere le spiegazioni in parole da più indietro per poter spiegare meglio le correlazioni conformi alla legge. Anche nell'eterno essere puro, come avviene nei sistemi solari terrestri, le materie originarie, che sono i mondi spirituali abitati, sono vivificati e permeati dai pianeti ai quali sono collegati e che li alimentano. Infatti la legge di Dio si basa sull'irradiazione e pervade tutti i soli e i mondi. Anche la Terra viene alimentata dal Sole e dai pianeti che orbitano intorno ad esso. In questo modo i satelliti della Terra, che sono gli esseri umani, ricevono cibo e tutto quello di cui hanno bisogno per la loro vita. La Terra ha dei campi magnetici, attraverso la zona equatoriale, sono orientati sui pianeti che la alimentano. Nella zona equatoriale vengono accumulate e rilasciate grandi energie. Le correnti magnetiche, che vengono prodotte tramite l'irradiazione del Sole e dei pianeti, con i movimenti dei mari e la rotazione della Terra, hanno diversi livelli di vibrazione e quindi frequenze. Ogni frequenza di un pianeta che alimenta la Terra dovrebbe essere in armonia con la frequenza corrispondente di un campo energetico terrestre. Grazie a questa interazione creativa del Sole e dei pianeti, la Madre Terra riceve forze vitali elevate che raggiungono fino agli abissi più profondi per magnetizzare anche lì i minerali, la natura e gli animali e mantenerli in vita. Molte piante ed animali vivono non solo dell'aria, ma anche grazie alle melodie della vibrazione delle correnti magnetiche e dei campi magnetici. Anche l'accoppiamento degli animali che vivono nell'aria, sulla terra e nell'acqua viene regolato dalle correnti magnetiche. I minerali e tutti i giacimenti della terra crescono e si moltiplicano grazie all'irradiazione del Sole e dei pianeti che alimentano la terra. Ci sarebbe ancora molto da dire in merito.
0: Il cherubino della sapienza divina riprende il tema della rivelazione e spiega in merito. Se l'equilibrio ecologico è alterato, la Madre Terra perde gradualmente la sua vibrazione e la sua rotazione. Chi è il fautore? È stato ed è l'essere umano, che nel corso dei millenni non si è orientato sulla legge divina, oltraggiando così continuamente il pianeta su cui abita e modificandone la sua struttura. Di conseguenza tutte le forme di vita si alterano, non solo nell'aspetto, ma anche nelle sensazioni, compresi gli esseri umani. Queste alterazioni cosmiche ricadono su chi le ha provocate. Io, così continua fratello Emanuele, ho già parlato brevemente dei fautori, che sono i satelliti, quindi gli esseri umani. L'anima dell'uomo porta in sé la sapienza universale creatrice e l'amore, e quindi la legge perfetta, la conoscenza spirituale delle cose della vita. Attraverso la realizzazione di queste forze spirituali enormi, che sono proprie di ogni anima, dato che le ha ricevute come eredità dallo Spirito Creatore, non solo l'essere umano avrebbe potuto perfezionarsi, ma anche la Terra sarebbe potuta divenire un vero paese spiritualmente fiorente. Con la vita cosmica dell'umanità, quindi con una vita conforme alla legge, il pianeta abitato avrebbe potuto cambiare completamente, orientandosi sui mondi dei cieli. Chi agisce contro le leggi naturali della forza creatrice agisce contro se stesso. Il satellite, quindi l'essere umano, lascia deperire le sue forze spirituali e perpetra violenza contro se stesso, la sua Terra e l'intero sistema solare. La Terra, che è alimentata dal Sole e dai pianeti orbitanti, perde sempre più energia a causa del modo di agire dei satelliti, mentre i satelliti, gli esseri umani, tormentano l'organismo Terra fino a farlo morire, e non per ultimi anche se stessi. Come ho già detto, la Terra viene alimentata dai pianeti orbitanti. Desidero nominare solo alcuni in questo contesto. Il Sole dà energia a Mercurio, che è un pianeta luminoso e di forza motrice. Tra l'altro è il distributore dell'energia solare. Mercurio, uno dei pianeti più ricchi di energia del Sistema Solare, è collegato a tutti i pianeti per trasmettere l'energia solare a ciascuno di essi in base al proprio compito. Questo avviene attraverso i campi magnetici e le onde magnetiche, perché tutto possiede un aspetto positivo e uno negativo, che dà vita all'interazione e assicura che la fecondazione avvenga secondo la legge. Soprattutto i raggi di Marte, che rendono fertile la Terra attraverso i campi magnetici terrestri, agiscono sulla crescita dei minerali e, in collegamento con Venere, sulla crescita di vari tipi di erbe. Anche alcune singole specie animali reagiscono alle frequenze di Marte. Venere, in collegamento con il Sole, Marte e Giove, vivifica la natura e contribuisce a far sì che la Terra si adorni nella sua varietà. Nettuno agisce sul corso delle acque e regola i percorsi vitali delle vene d'acqua. Riversa la sua forza benefica fin nelle profondità della Terra. Saturno contribuisce, tra l'altro, a mantenere gli strati atmosferici. Esercita anche una forte pressione sulla Terra e sui suoi campi magnetici e sulle correnti magnetiche. Questa interazione cosmica è quindi come una madre che si occupa del suo bambino, in questo caso della Terra.
2: Continuiamo a leggere. La Terra potrebbe essere uno dei pianeti più ricchi di energia del Sistema Solare. Infatti, i satelliti, gli esseri umani, possiedono forze spirituali che nemmeno immaginano e che non percepiscono. A causa della lontananza da Dio in cui vivono, sono indirettamente separati da Dio, la forza di luce più elevata. Con pensieri e azioni negativi, i satelliti e il loro pianeta su cui vivono perdono sia energia spirituale che fisica. Dal punto di vista spirituale, l'anima dell'essere umano è un sole gigantesco e, se fosse pura, potrebbe trasmettere la sua energia al pianeta Terra. In questo modo, il pianeta abitato, la Terra, avrebbe un campo energetico elevato che potrebbe rimandare indietro l'irradiazione al Sole e agli altri pianeti. In questo modo avverrebbe un affinamento dell'intero sistema solare e le tensioni della Terra, le catastrofi e i colpi del destino diminuirebbero, poiché gli esseri umani, la Terra e il sistema solare si calmerebbero e si affinerebbero a poco. A causa dei pensieri e delle azioni contrarie alla legge degli esseri umani, viene trasmessa al Sole solo una piccola quantità di energia, per cui, tra l'altro, l'energia del Sole non aumenta più, perché il fautore, l'essere umano, non genera energia spirituale e quindi non può più produrre nemmeno maggiori energie fisiche. L'essere umano indebolisce se stesso sempre di più, consuma le sue energie vitali e quindi non è più in grado di vivere insieme al suo pianeta su cui vive. Il corpo dell'essere umano è costituito da una struttura di cellule. Ogni cellula possiede forze enormi se si orienta sul cosmo energetico spirituale e si lascia alimentare dalla luce originaria dell'anima. La Terra porta gli atomi spirituali e materiali e gli elementi. Se gli elementi e gli atomi della Terra sono influenzati dal modo di pensare e agire negativo degli esseri umani, avviene quanto segue. A causa di questa incapacità spirituale cambiano l'asse terrestre e anche i campi magnetici terrestri. In parte vengono addirittura distrutti o spostati a causa del modo di agire senza scrupoli.
1: A causa delle alterazioni dei campi magnetici, degli elementi e degli atomi materiali, i pianeti che alimentano la Terra non possono più trasmettere le loro forze energetiche al pianeta terrestre in modo conforme alla legge. Per poter assorbire queste forze planetarie, il pianeta su cui abitano gli uomini dovrebbe seguire tranquillamente la sua orbita ed essere orientato, come un telescopio, sul sistema planetario per poter essere alimentato in modo conforme alla legge. A causa degli enormi cambiamenti magnetici della Terra, le irradiazioni che sono ancora conformi alla legge dei pianeti giungono su campi magnetici parzialmente distrutti o che non sono previsti per un campo di irradiazione. A causa di questi aspetti contrari alla legge, che provengono dall'umanità, nella Terra e anche su di essa, si formano enormi forze negative. Di conseguenza, nel corso dei tempi, gli elementi e gli atomi cambiano poco alla volta. Poiché l'umanità continua ad agire in modo contrario alla legge, iniziano a ruotare al contrario. Queste inversioni di polarità, provocate dalla violenza esteriore, per esempio esperimenti atomici, alterazioni dell'equilibrio ecologico, nel corso dei prossimi tempi, nella fine dei tempi, porteranno grandi catastrofi. Soprattutto dopo l'apparizione del Cristo Dio, la Terra sarà sconvolta da grandi spostamenti dei poli, che in parte saranno così considerevoli che il Sole sorgerà a sud, a ovest e in seguito a nord. Nell'ultima fase dell'era dei pesci apparirà il Redentore dell'umanità. Anche in questa ultima fase dell'era dei pesci si verificheranno grandi catastrofi perché l'aggressività degli esseri umani non è diminuita. Il suo ristagno si trova nella sfera atmosferica, sulla Terra e dentro di essa, e anche nelle anime degli esseri umani. Le energie conformi alla legge devono liberarsi affinché possa iniziare l'età dell'oro, soprattutto nelle anime risvegliate. Anche le energie planetarie che non vengono più accettate dalla Terra a causa dei suoi cambiamenti formano un notevole ristagno di forze nel sistema solare. Questo potenziale di forze, che non è più stato trasformato dalla Terra e dai suoi satelliti, gli esseri umani, non può più essere assorbito dal Sole. Di conseguenza, non solo gli elementi materiali e gli atomi cambiano e iniziano a poco ruotare in senso inverso, ma anche le orbite planetarie si sposteranno a causa di questo accumulo di forze. Di conseguenza cambia la gravitazione, l'equilibrio delle masse. I pianeti orientati sulla Terra continueranno a trasmettere il loro potenziale di forze alla Terra, che non è più in grado di accoglierlo, e per questo nella Terra, nell'intero sistema solare, cambieranno poco alla volta molte cose. Il rapporto tra le forze inizia a vacillare sempre più a causa di questi cambiamenti e la gravitazione cambierà in modo così considerevole che, dopo l'apparizione del Cristo Dio, gli strati di sedimenti della Terra, che sono come la corteccia di un albero, si staccheranno. Durante questo periodo, il regno della natura e quello animale si trasformeranno e l'uomo sperimenterà malattie senza precedenti. Oltre alla contaminazione atomica del corpo e della terra, l'uomo sperimenterà malattie della pelle e alterazioni della struttura ossea, tanto da non avere più un aspetto umano. La sua bassa natura e anche la sua mancanza di carattere e la debolezza della volontà lo cambieranno notevolmente. La sua struttura sarà simile a quella dell'uomo preistorico.
0: Fratello Emanuele continua nella sua rivelazione. Durante questo periodo agirà il sia fatto, la legge della volontà divina tramite il secondo angelo della legge. Entrerà in azione anche il primo tutore della legge, l'ordine divino. La volontà divina, il secondo tutore della legge, continuerà a purificare strato per strato la terra e metterà completamente in movimento l'espansione degli strati. Durante questo periodo sarà ancora in atto una grande azione di salvataggio. Questa azione di salvataggio, chiamata azione di rimpatrio, è già iniziata. Continuerà anche dopo il periodo dell'apparizione del Cristo Dio. In questa azione di salvataggio fanno parte non solo persone che operano per il Cristo Dio, ma anche esseri spirituali, incaricati di Dio per istruire, che sono attivi nelle sfere di purificazione per le anime che si trovano lì. Infatti non solo la Terra, che è uno degli astri più belli del cosmo materiale, sarà purificata tramite la forza del Sole centrale primordiale, ma anche tutte le sfere di purificazione verranno messe in azione e saranno ispirate dallo spirito della vita. Il periodo della redenzione, l'era dei pesci, volge alla fine e pertanto inizia in modo sempre più intenso l'era dell'acquario. A questa grande azione di salvataggio che avviene per incarico dell'amore universale parteciperanno anche gli esseri con sembianze simili all'uomo, i nostri fratelli e sorelle provenienti da altri astri. Si sono uniti al piano della redenzione per mettere in pratica il vero amore per il prossimo al servizio degli altri, che l'umanità non conosce più. Con il servizio di amore nei confronti del prossimo, dell'umanità sofferente, affinano non solo la struttura di sostanza grossolana adeguata al loro sistema solare, ma si sono anche assunti il compito di mettere in movimento il pianeta su cui vivono, che si era addensato a causa della caduta, e di affinarlo. Questo significa che, vivendo in modo consapevole e divino, eleveranno il loro pianeta a una frequenza più elevata e i nostri fratelli e il loro sistema solare raggiungeranno così la spiritualizzazione. Con la loro spiritualizzazione, gli esseri semimateriali che vivono in armonia riceveranno ulteriori forze divine per spiritualizzare anche il loro pianeta. Questo affinamento cosmico è la volontà dell'Eterno. Con le loro preghiere, il loro servizio di amore al prossimo e con una vita corrispondente, essi trasformano la loro struttura attuale e creano nel contempo un involucro magnetico spirituale che avvolge il pianeta su cui abitano, che non è altro che un'atmosfera altamente potenziata a livello spirituale, nella quale affinano se stessi e il loro pianeta. Tramite ulteriori forze energetiche che essi chiedono allo spirito originario di tutto l'essere con una vita corrispondente, includeranno anche tutto il loro sistema solare. Questa metamorfosi avverrà nello stesso tempo nel sistema e negli esseri con sembianze simili all'uomo.
1: Anche questi fratelli e sorelle spirituali, provenienti da altri astri, operano nel grande piano di redenzione di Dio per rinnovare tutto secondo la volontà dell'Eterno Unico Universale, vale a dire per ristabilire la forma originaria. Quello che è possibile per questi esseri simili agli uomini, i nostri fratelli e sorelle, è stato reso possibile anche per l'umanità tramite l'atto di redenzione del Cristo Dio. Con il suo sacrificio, il Cristo ha dato di nuovo forze dell'anima all'umanità affinché anch'essa possa vivere in armonia e sottomettere la terra nell'amore. A tutti gli esseri spirituali, indipendentemente dagli astri su cui vivono, incluse le anime in veste terrena, è stata donata da Dio, nostro Padre, l'eredità, il corpo spirituale, nel quale sono contenute tutte le forze per edificare la creazione. Con queste energie elevate, insite in lui, l'uomo avrebbe dovuto affinare se stesso e anche il pianeta su cui vive per poterlo adeguare alla coscienza divina. A differenza delle anime degli esseri umani, questi esseri simili all'uomo non portano in sé la scintilla redentrice, la forza motrice dell'anima, poiché non sono caduti così in basso come le anime degli esseri umani. Dato che hanno ancora un collegamento diretto tra padre e figlio, con la forza originaria, possono raggiungere il regno eterno senza la forza motrice del Figlio di Dio. Ogni anima in veste umana possiede ora un'intensità di spirito più intensa, che è di sostegno e stabilizza l'anima tramite la luce redentrice del Cristo Dio. Tuttavia, chi non chiede le forze spirituali, la luce redentrice e la luce originaria divina, e non riconosce le leggi dell'architetto geniale, del creatore dei cieli eterni puri, che ha concesso che si formassero anche le vie lattee materiali, agisce nel contempo anche contro se stesso e contro l'intensità di irradiazione del pianeta in cui vive. Il cherubino della sapienza divina spiega altri dettagli dell'evento cosmico. In tutte le parti della creazione esiste una grande interazione cosmica. Dio, l'Eterno Unico Universale, la legge della vita, ha iniziato a ispirare tutte le forme di sostanza grossolana che sono contrarie alla legge. Quando espirerà spiritualmente, tutto si rinnoverà. Questo significa che tutte le forme impure ritorneranno alla forma originaria tramite il suo soffio e si ricongiungeranno poi di nuovo, poco alla volta, ai cieli eternamente puri. Il primo tutore della legge, l'ordine, contribuisce ora a far sì che l'eterna opera originaria giunga a compimento nella sua forma unicamente spirituale. Da circa 2000 anni si possono riconoscere grandi cambiamenti nelle sfere materiali e di sostanza grossolana. Solo l'essere umano limitato e privo di conoscenza, che considera i suoi beni averi come le sue proprietà e li difende, crea confini e vede il suo vicino come nemico e non come fratello, che è più attaccato alla sua vita terrena che alla sua vita eternamente spirituale, che non si stacca dal suo voler essere e avere da brame e vizi, non comprende il grande operato cosmico. Il sole centrale primordiale, che irradia il suo sia fatto, conforme alla legge nelle anime degli esseri umani e in tutte le forme di vita, per ammonire tutte le persone di buona volontà e le anime a cambiare e a entrare nel loro essere eterno, è determinante solo in parte per la futura costellazione planetaria. La forza primordiale desidera trasformare tutto ciò che è a un basso livello a un livello più elevato, anche il sistema solare degli esseri umani. Per questo tutti i pianeti ricevono forze spirituali più intense dalla luce originaria. Le grandi trasformazioni dei pianeti sono dovute al grande ristagno atmosferico di energia causato dal modo di pensare e di agire degli uomini orientato sul potere. L'umanità ha reso la sua terra un balocco. Le energie cosmiche divine della luce originaria, con la loro forza trasformatrice, vengono accolte solo in minima parte a causa dell'enorme raddensamento del sistema solare terrestre e, per il resto, vengono soppresse. Dato che questa forza divina non armonizza con le forze del volere negativo dell'umanità, avverrà la cosiddetta fine del mondo, la dissoluzione della struttura materiale. La Terra, il pianeta abitato, si staccherà strato dopo strato dall'anima della Terra come la corteccia di un albero. Ma le masse rocciose si ricollegheranno con le parti di altri sistemi. Così nasceranno un sistema solare di sostanza sottile e una nuova terra di sostanza sottile. Questo avverrà nel seguente modo. Dal Sole terrestre sono nati i suoi pianeti. La sostanza grossolana, il Sole madre, si collegherà di nuovo con i suoi figli pianeti di sostanza grossolana, nei quali gli strati della struttura grossolana si collegheranno inizialmente con tutte le altre masse raddensate, poiché la trasformazione e l'espansione di tutte le galassie saranno soggette al sia fatto divino. In base alla loro frequenza, le masse fuse insieme in palle di fuoco verranno fatte ruotare dall'irradiazione più intensa del Sole centrale primordiale. Solo quando le palle di fuoco che si sono formate con la rotazione più intensa e con l'irradiazione del Sole primordiale avranno raggiunto il loro stato originario, lo stato di sostanza sottile, nascerà la nuova Terra.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati al termine della prima parte della lettura dalla Rivelazione, i preparativi per la dissoluzione di tutte le forme materiali e il ritorno del Cristo Dio, data all'umanità dal Principe della Sapienza Divina più di 4 decenni fa. Da allora, l'amore di Dio ha rivelato all'umanità tramite la sua profetessa e messaggera Gabriele Sofia anche l'intera verità proveniente dai cieli e la via che conduce al cuore di Dio in tutta la sua pienezza, per evitare o perlomeno per mitigare alcuni eventi. Tuttavia, come già detto, Dio è la libertà e lascia anche ai suoi figli la libertà di cambiare e di seguirlo, oppure di gettare al vento la sua parola. Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, gli eventi dei prossimi tempi descritti dal cherubino della sapienza divina nella sua rivelazione sono limitati per ognuno dall'amore per Dio e per il prossimo, che dà a ognuno la possibilità di cambiare e di seguire il richiamo del Cristo Dio. Seguitemi, rivolgendosi all'Eterno, a Dio, l'unico universale, allo Spirito libero, Dio in noi. Vi invitiamo cordialmente a rimettervi in ascolto per la seconda parte di questa serie di trasmissioni e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa. Persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono

0: trisimili se pensiamo alla natura e agli animali.
1: Ja, wie können wir denn unserem nächsten helfen?
0: E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
1: So rufe ich in unser Herz hinein.
0: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
1: Wendet euch nicht ab von ihm.
0: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
1: Wendet euch ihm zu.
0: Rivolgetevi a lui.
1: Im Herzen euren nächsten mit.
0: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra,
1: was sie benötigt.
0: Vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.

0: in diesem Bewusstsein,
1: in questa consapevolezza, dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza, e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini, e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi, e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio, l'Eterno, rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i Catari, i Bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arsi al rogo e sterminati. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto, per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca.
2: So blieb das Manuskript.
3: Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno» e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo. Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a Senson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
3: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986 Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
3: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, di Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a Lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazareth, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra è il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazare e della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazare come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
3: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare.
2: Aus
3: Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole 6 settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
0: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
1: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme.
0: Das Zelt Gottes unter den Menschen,
1: la tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto.
0: Heute ist die Zeit gekommen.
1: oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazareth che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti. Per il ritorno di Sofia alla casa del padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
3: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno», Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo «Il Cristo Dio». Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. Sofia, Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele, quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno». Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Benvenuti a questo spazio televisivo dedicato all'Associazione Vita Universale. Il tema di oggi è la libertà di religione. Ognuno dovrebbe avere questa libertà in qualunque nazione egli viva, osservando le norme di rispetto e convivenza verso coloro che hanno un altro pensiero. Questo è un presupposto fondamentale per uno Stato democratico. Eppure abbiamo tanti esempi di intolleranza religiosa nel mondo, dovuti proprio alle differenze religiose e al fanatismo. Non è questo il senso della religione, che non dovrebbe imporre ad altri il proprio credo con la forza, ma piuttosto proporsi con l'esempio.
1: Il modo di intendere la società da parte di un certo fanatismo religioso ha anche impedito lo sviluppo del libero pensiero, della scienza e della società, e purtroppo in alcuni stati è ancora così. Grazie a Dio, si può dire, il mondo e la scienza sono progrediti lo stesso, ma guardando la storia dobbiamo constatare che molte guerre sono state o sono ancora oggi causate proprio dalle religioni. Ogni religione crede di essere quella giusta e, basandosi solo sui propri dogmi, spesso limita la libertà e l'evoluzione di un paese e condanna all'inferno coloro che appartengono ad un altro credo o che sono atei. Così non abbiamo ancora la pace e la fratellanza tra i popoli, che sono divisi da confini sia religiosi che geografici.
0: Ma perché una religione pensa di essere l'unica in grado di dare la salvezza o di essere migliore di un'altra? Abbiamo bisogno di intermediari tra noi e Dio. Dove si trova Dio? Dio dice nella Bibbia: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E questa è un'affermazione che possono condividere sia gli ebrei che i cristiani o i musulmani. Sappiamo che ad un certo punto le stirpi si divisero e si formarono religioni differenti. Alcuni riconobbero il Cristo, altri no, altri seguirono il profeta Maometto. E seppure abbiamo tutti come base i 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè, siamo divisi. Chiamiamo Dio con nomi differenti, Allah, Yahweh o Dio Padre, ma si tratta sempre dello stesso Dio, giusto? Ma allora, perché le religioni si combattono?
1: Le guerre di religione, e mi riferisco ad esempio alle crociate o alla conquista dell'America, hanno lasciato una traccia di sangue dietro a sé e forse un odio che ha diviso popoli e che non è ancora stato sanato. Il cristianesimo non è stato portato con l'esempio, ma con la spada. Ma se, come abbiamo sentito prima, abbiamo tutti lo stesso padre spirituale, significa che siamo tutti suoi figli e quindi tra noi fratelli e sorelle. Non importa che colore abbia la nostra pelle o in quale continente abitiamo, non importa se crediamo Dio o ci diciamo atei, questa provenienza comune ci fa intuire il senso della fratellanza e della pace, che è qualcosa che va al di là delle religioni e di ogni confine.
0: Nel pensiero del cristianesimo delle origini, riproposto oggi dall'Associazione Vita Universale, si riuniscono persone che sono libere da ogni legame religioso e che guardano all'evoluzione. Vita Universale desidera riportare in vita i valori del primo cristianesimo e dei veri profeti di Dio. Sappiamo che Gesù di Nazareth non portò alcuna religione esteriore, nessun rito, dogma o cerimonia, non fondò quindi alcuna religione. Egli ci indicò la via della libertà interiore, la via interiore verso Dio che può percorrere ogni uomo senza legarsi ad un'istituzione e che ci conduce a riconoscere la nostra vera origine spirituale.
1: Gesù di Nazareth si ricollegò ai profeti di Dio per compiere la legge, non per abolirla, e portò alcuni messaggi fondamentali e universali che possiamo prendere come esempio. Il discorso della montagna, l'amore per il nemico e quindi la non violenza. Chi approva la guerra in qualunque forma approva il fratricidio ed è quindi contro il Cristo. Ed è questa la prima critica basilare che si può fare alle religioni che parlano di libertà religiosa ma approvano la guerra. Anche più di un Papa ha dichiarato anche di recente ed ufficialmente alla stampa: noi non siamo pacifisti. Cos'ha a che fare questa affermazione con l'insegnamento di Gesù Cristo?
0: Anche i dogmi sono contrari alla libertà. Naturalmente ognuno è libero di crederci se vuole, ma ad esempio il dogma della dannazione eterna o l'infallibilità del Papa o il credere che solo coloro che fanno parte di una certa religione si potranno salvare non sono stati insegnati dal Cristo. Questo è un pensiero imposto da persone che è contrario alla libertà e al Dio amorevole. Infatti, quale padre condannerebbe a sofferenze eterne anche solo uno dei suoi figli?
1: Credo che si dovrebbe fare una distinzione tra ciò che comunemente definiamo religione, cioè un certo credo esternato tramite dogmi, riti, cerimonie o culti, dall'etica e dalla spiritualità vissute nella pratica quotidiana. Anche gli insegnamenti di Gesù non comprendevano adorazione di reliquie e di santi. Uno solo è santo ed è vostro Padre nei cieli, disse il Cristo, senza equivoci. I dogmi della religione sono un'emissione umana. Il concetto di etica e morale accomuna anche chi è ateo e a tutti gli effetti una persona che cerca di migliorare se stessa, i suoi difetti e rispetto agli altri è certamente più vicina a Dio di chi si accontenta di mostrare la sua presenza in riti e cerimonie. Si tratta quindi di trovare il senso e lo scopo della nostra vita sulla terra e questo va molto al di là delle religioni.
0: Dunque la spiritualità va molto al di là della religione e consiste nel sapere che esiste una realtà spirituale che va molto al di là della nostra esistenza materiale. Comprende la conoscenza dell'esistenza di mondi spirituali e che lì la nostra vita prosegue anche dopo la morte, in base all'evoluzione della nostra anima. Comprende il sapere della reincarnazione e del fatto che facciamo continuamente ritorno su questa terra fino a quando impareremo la lezione della nostra esistenza. Siamo qui per evolverci spiritualmente, per migliorarci, ma anche per riconoscerci, pentirci, perdonare, chiedere perdono e non ripetere più il male fatto che abbiamo riconosciuto, divenendo liberi da ogni legame. La vera libertà è quindi la libertà interiore, la religione interiore, che dà esempio di un comportamento etico e morale che collega tutti gli uomini.
1: Spiritualità è anche lavorare su se stessi, è un carattere che mostra onestà, correttezza, lealtà, sincerità, saggezza, comprensione e tolleranza. I più grandi esempi li troviamo nel discorso della montagna e nella frase che troviamo in tutte le religioni che dice non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E questo basterebbe per una vita se lo mettessimo in pratica. Vi sono inclusi anche i 10 comandamenti che ci consigliano delle semplici norme di vita. Non uccidere, non dare falsa testimonianza, non rubare e così via.
0: Gesù di Nazaret non vestiva abiti pomposi, si guadagnava la vita lavorando come falegname e non praticava né riti né cerimonie. Dio non ha misteri e non ha bisogno di intermediari. Egli ci ha sempre parlato per mezzo di profeti che però il più delle volte sono stati perseguitati o uccisi dalla casta sacerdotale.
1: Dio non ha segreti, poiché vive in noi. Cristo disse, voi siete il Tempio dello Spirito e Dio dimora in voi. Chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto. Io sono la via, la verità e la vita. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Se afferriamo il concetto che Dio è in noi e che siamo tutti figli dello stesso Padre, allora non possiamo che considerarci tutti fratelli e sorelle, sia che siamo atei, cristiani, ebrei, musulmani o di altre religioni, o abbiamo lingue e tradizioni differenti.
0: Questo ci potrebbe aiutare a superare paure e tabù che risalgono al Medioevo, portati proprio dalle religioni, come la paura della dannazione eterna. Allora avere opinioni diverse costava l'Inquisizione. L'insegnamento del discorso della montagna del Cristo ci conduce invece alla libertà interiore e all'edificazione graduale di un'umanità basata su valori universali che collegano anziché separare.
1: La pace comprende ovviamente anche la natura e gli animali che fanno parte della creazione e che ci sono stati affidati affinché ne portiamo la responsabilità e non per usarli per fare crudeli esperimenti scientifici o per cibarcene. Un uomo pacifico è anche vegetariano perché vede nell'animale il suo fratello più piccolo, il suo amico.
0: In conclusione vi invitiamo a leggere il libretto Dio in noi che viene distribuito gratuitamente anche su CD. Il sapere che Dio è in noi e che ci ama tutti allo stesso modo ci libera da paure, ci collega con tutti gli uomini. Potete ordinarlo telefonando allo 02 670 6058. Vita Universale vi invita anche a leggere il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, di oltre 1000 pagine, che contiene molti aspetti poco conosciuti sulla vita e le opere del Cristo. È spiegato ed approfondito nella nostra epoca tramite la parola profetica di una donna tedesca, Gabriele, che lui chiama la sua messaggera e profetessa per la nostra epoca. Ripeto il numero 02 670 6058 in internet www.vita-universale.org. Un saluto cordiale.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore all'ottava puntata della serie di trasmissioni I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù di Nazaret ci annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che avrebbe condotto l'umanità nella verità tutta intera. Nella nostra epoca possiamo sperimentare come lo spirito di verità, lo spirito libero, avvera la sua promessa. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni 90, lo spirito del Cristo Dio rivelò i suoi grandi insegnamenti cosmici. Sono aiuti per liberarci dalla ristrettezza di un modo di pensare materialistico ed egocentrico e giungere al nostro vero sé, alla nostra eredità divina. Gabriele ci ha dato numerosi esercizi pratici e compiti per questa via che ci aiutano a comprendere in modo più profondo i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste istruzioni sono un aiuto per riconoscere noi stessi e quindi per comprendere meglio anche il nostro prossimo, sia in famiglia, al lavoro o tra gli amici. Anche per noi che presentiamo questi testi di istruzione, i grandi insegnamenti cosmici sono una meta elevata per la quale stiamo imparando e ci esercitiamo ogni giorno, dato che anche noi non siamo perfetti. Gli aiuti pratici che Gabriele ci ha dato dal tesoro delle sue esperienze sono stati pubblicati in una serie di 5 volumi insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret che sono stati rivelati. Come nelle puntate precedenti, anche oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele che è presente qui con noi in studio. Nella puntata precedente abbiamo parlato della preghiera del profondo o preghiera universale e oggi approfondiremo ancora questo tema. Continuiamo ora a leggere.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: chi vive nel profondo dell'interiore, in Dio, è divino. Gabriele ci ha spiegato in merito quanto segue. Sentiamo continuamente parlare della luce interiore. Come possiamo giungere alla luce interiore e restare nell'interiore? Ecco un esercizio per imparare a farlo. Quando vogliamo dire qualche cosa, ci riprendiamo chiedendoci: ciò che vogliamo dire è divino? Perché desideriamo comunicare qualche cosa? Parliamo solo se sentiamo di non volere nulla per noi personalmente. Ce ne accorgiamo se dietro a ciò che vogliamo dire non c'è una spinta o un disprezzo, se non miriamo al nostro vantaggio. Possiamo anche esaminare come comunichiamo, poiché il tipo e la combinazione delle parole, come pure la cadenza e la melodia della frase, ci aiutano a riconoscere se è il nostro ego a comunicare, o forse i suoi strati più profondi, oppure se ciò che vogliamo dire è impersonale e proviene quindi dalla sorgente della vita.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Spesso diciamo: ho già sistemato questo o quello, ho già perdonato, e tuttavia riaffiora continuamente nel mio conscio. Si ripresentano continuamente i vecchi pensieri. Come mai? È possibile che siano ricordi che sono stati risvegliati, per esempio, se il nostro prossimo sta pensando a noi e a quella determinata situazione che è già stata sistemata. Può darsi che essa riviva nel mondo dei nostri ricordi. In tal caso dovremmo esaminarci chiedendoci: come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, in particolar modo nei confronti di quella persona? Se i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono pure, allora diciamo no a questi vecchi pensieri. Ci rivolgiamo al Cristo e preghiamo in modo analogo a come abbiamo già imparato. ci rivolgiamo alla luce interiore e la facciamo fluire attraverso di noi verso il nostro prossimo o i nostri simili ai quali stiamo pensando. Grazie alla preghiera universale i nostri pensieri si allontanano da noi e ci sarà così sempre più facile restare tranquilli in noi. Diamo di seguito alcuni esempi che dovranno servirci a comprendere ancor più profondamente la preghiera universale per poterla eseguire in modo sempre più autonomo. Rendiamoci conto che tutto è contenuto nel tutto e l'anima e l'uomo dovrebbero instaurare la comunicazione con ogni cosa. Infatti, come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. Cari amici, ascoltiamo ora un esempio dato da Gabriele per la preghiera universale. Possiamo considerarlo anche come un bellissimo esercizio. Se lo desiderate, fatelo insieme a noi.
1: Ora osserviamo il nostro respiro e ci immergiamo nella luce interiore. Ci rivolgiamo alla luce interiore, all'amore del Dio Creatore. Ci lasciamo ricolmare da amore, forza e sapienza e preghiamo. Eterno, magnifico Padre, Tu sei la luce e la forza in noi. Tu sei lo Spirito onnipresente che pervade e infiamma tutto.
3: Und alles durchglüht.
1: Tu ami la tua creazione, della quale facciamo parte anche noi uomini. Tu sei l'amore, la luce, la patria e la salvezza in ogni cosa.
3: Dein Licht.

0: possiamo far fluire la luce di Dio verso i regni dei vegetali e degli animali. Ora osserviamo di nuovo il nostro respiro. Ci immergiamo sempre più nella luce. Il sole dell'amore ci avvolge sempre più. Ci rivolgiamo alla luce interiore e ci lasciamo ricolmare sempre più dall'amore, dalla forza e dalla sapienza di Dio. Amato Padre, tutti gli esseri spirituali, tutte le anime e tutti gli uomini sono i tuoi figli. Tu, benevolo, ci hai inviato il tuo Figlio affinché noi ridiveniamo esseri spirituali, luce della tua luce, amore del tuo amore, forza della tua forza. Buon unico universale, ricolmaci dalla sorgente della pace e della salvezza. Ricolmaci con il tuo amore, in modo che possiamo sentire che siamo i tuoi figli. Buon ed eterno Padre, la tua luce si irradia attraverso di noi, verso tutti i fratelli e le sorelle su tutta la terra. I nostri pensieri tacciono. Tu, unico universale, irradi verso i nostri fratelli umani attraverso di noi. Lasciamo che lo Spirito irradi senza pensare. Lo Spirito irradia.
1: Abermals beobachten wir unseren Atem.
2: Osserviamo di nuovo il nostro respiro, rivolgendo la nostra attenzione al nostro interiore. Sentiamo come la calma e la pace ci pervadono.
1: Es ist die Antwort der Liebe.
2: È la risposta dell'amore.
1: Wiederum rufen wir das mächtige Licht in uns.
2: Richiamiamo di nuovo la luce potente in noi e la preghiamo di infiammarci.
1: Ewige Sonne,
2: eterno Sole, tu, bontà e calore.
1: Du Liebe,
2: tu, amore e misericordia.
1: Du Vater,
2: tu, Padre,
1: du geliebtes,
2: tu, diletto tu delle nostre anime.
1: Du bist uns so nahe,
2: tu ci sei così vicino perché noi siamo tuoi figli.
1: Du durchströmst uns mit der Kraft der Himmel.
2: Tu ci pervadi con la forza dei cieli, che è la nostra eredità spirituale. Tu ci infiammi e ci fai risplendere nel tuo amore,
1: die unser wahres Sein ist.

0: il nostro vero essere.
1: Ewiger, gütiger,
0: eterno e buono.
1: Deine unendliche Kraft,
0: grazie alla tua eterna forza, entriamo ora in comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dell'eterno essere.
1: In uns öffnen sich die Himmel,
0: si aprono in noi i cieli,
1: von der Ordnung,
0: le regioni dall'ordine fino alla misericordia.
1: Das Licht des All-Einen,
0: la luce dell'unico universale ci permea e si irradia attraverso di noi, instaurando la comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dei cieli.
1: Wir lassen die Liebe strömen,
0: lasciamo fluire l'amore attraverso di noi. I nostri pensieri tacciono.
1: Wir dürfen die Verbindung tief,
0: possiamo sentire il collegamento nel profondo della nostra anima.
1: Wir dürfen empfangen,
0: possiamo ricevere.
1: Wir senden himmelwärts heim,
0: noi trasmettiamo verso i cieli, verso casa.
1: Wir empfangen vom Himmel, von daheim.
0: E riceviamo dai cieli, da casa.
1: Vater,
0: Padre,
1: du unsere Wonne,
0: tu, nostra delizia e nostra felicità.
1: Bruder, du unser Erlöser,
0: fratello, tu nostro Redentore e nostro amico.
1: Wir danken dir, Vater.
0: Ti ringraziamo, Padre.
1: Wir danken dir, Bruder.
0: Ti ringraziamo, fratello.
1: Von ganzem Herzen Dank.
0: Grazie di tutto cuore.
1: Dank für das Sein.
0: Grazie per l'essere.
1: Dank für die Erlösung.
0: Grazie per la redenzione.
1: Danke für den
0: grazie
1: inneren Weg,
0: per la via interiore.
1: Danke für die
0: grazie
1: ewige Heimat,
0: per l'eterna patria.

0: Cari amici all'ascolto, possiamo ora lasciare agire su di noi queste parole che Gabriele ci ha dato come esempio per la preghiera universale e continuare a leggere dal libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Il Cristo dice: Egli, e si intende l'uomo in Dio, irradia la legge eterna, ciò che è puro, bello, fine, l'amore assoluto, l'essere che Egli è. Ascoltiamo le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito. Se durante il giorno ci siamo ripresi nel nostro modo di parlare e di pensare, esaminandoci e chiedendoci: i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, ossia divini, oppure sono egocentrici? Allora, alla sera potremo percepire noi stessi come ci sentiamo. Percepire il nostro sé significa che percepiamo noi stessi, come è stato e com'è il nostro ritmo fisico, com'è stato e com'è il nostro atteggiamento interiore ed esteriore, com'è stato e com'è il nostro comportamento. Possiamo esaminarci anche guardandoci allo specchio. Cosa riflettiamo? Cosa irradiamo? Se durante il giorno facciamo con coerenza questo esercizio, sperimenteremo piccoli e grandi miracoli. Alla sera ci ritroveremo come una persona completamente diversa. Questi esercizi ci fanno riconoscere in che modo meraviglioso e con quale rapidità lo Spirito di Dio può agire in noi e su di noi. Sperimentiamo la vicinanza di Dio. Cari amici, questi esercizi sono veramente un grande aiuto per noi. E noi che stiamo leggendo da questo libro ne siamo molto grati, perché anche noi, come già detto, non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi.
1: L'eterna legge, ciò che è puro, bello, nobile, fine, l'amore assoluto irradia ciò che viene emanato da colui che è ricolmo di Dio e lo irradia di nuovo a lui e attraverso di lui. Così dice il Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Cari telespettatori, care telespettatrici, ciò che emana colui che è ricolmo di Dio si irradia di nuovo in lui e attraverso di lui, in base al principio trasmettere e ricevere. Sentiamo spesso parlare dell'essere. L'essere è il divino in ogni cosa. Solo quando avremo raggiunto la comunicazione divina con ogni cosa, dato che tutto è in tutto, vivremo nell'essere. Vivere nell'essere significa quindi vivere nel profondo del nostro interiore. Gli esercizi appena descritti ci aiutano a sperimentare che cosa significhi vivere in noi e dare dall'essere, dalla fonte, tramite la comunicazione con la forza universale in ogni cosa. Sentiamo spesso parlare della purezza. Raggiungiamo la purezza dell'anima tramite sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche. Da ciò scaturisce la bellezza interiore. L'anima e l'uomo raggiungono quindi la bellezza attraverso la purezza. Vediamo che tutto si compenetra e si integra. Chi si adorna di virtù e di amore altruistico giunge alla libertà interiore perché ha trovato se stesso, il proprio vero sé. Costui lascia perciò anche la libertà ai suoi simili e l'uomo diviene nobile e fine, perché l'anima è divenuta pura. Cari amici, accogliamo ancora una volta consapevolmente in noi questa frase e lasciamola vibrare dentro di noi, poiché essa racchiude in sé tanti aspetti molto importanti. L'eterna legge, la purezza, la bellezza, ciò che è nobile e fine, l'amore assoluto, irradia ciò che viene emanato dall'uomo ricolmo di Dio, di nuovo a Lui ed attraverso di Lui.
2: Un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio dice: l'essere puro vive nell'essere, che è eterno, e dà la propria esistenza nell'eterno essere, dato che egli stesso è l'eterno essere, l'eterna legge, Dio. La purezza, la bellezza, la libertà, ciò che è nobile e puro, l'amore altruistico. L'essere puro è l'essere nella corrente universale, in Dio, nell'essere. Ascoltiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito. La purezza è la nostra vera vita. Se ci allontaniamo dalla nostra vera vita, dalla purezza, dalla bellezza, dall'eterno essere, creiamo la nostra vita apparente che è costituita dalla legge del nostro ego. È il riflesso, l'eterno io sono, trasformato e portato ad un livello inferiore. Noi stessi abbiamo creato tutto ciò che il nostro modo di percepire, pensare, parlare, agire e volere umano, vale a dire con i nostri aspetti dell'umano o del peccato. La legge del nostro ego che avvolge solo noi stessi e che è memorizzata nel computer causale, negli astri, viene definita globalmente la legge di semina raccolta. Quindi raccoglieremo ciò che seminiamo. Questo trasmettere e ricevere causale continuerà fino a che avremo ampiamente raggiunto la purezza della nostra anima. Nella purezza si trova la bellezza e nella bellezza a sua volta la purezza. Ambedue si irradiano e apportano la libertà. Nella purezza, nella bellezza e nella libertà si trova ciò che è nobile, fine, che è l'amore altruistico.
3: Cari amici, ascoltiamo altre parole del Cristo tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Il Cristo dice: le anime incolpate nelle sfere di purificazione e quelle incarnate gravate di colpe, gli uomini, non vivono quale essere e non si muovono nemmeno nella corrente dell'essere. Per aiutarci a comprendere meglio questa frase, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quindi questo vuol dire che, fino a che siamo gravati di colpe, parti della nostra eredità spirituale, del nostro vero essere, sono ricoperte e per questo non ritroviamo l'origine della nostra vita. Per poterci immergere di nuovo nella corrente di Dio, per vivere quali gocce purificate nell'oceano, in Dio, dobbiamo percorrere la via dell'autoconoscenza. Dobbiamo imparare a capire noi stessi. Infatti, solo se capiamo noi stessi, con il tempo riconosceremo anche noi stessi. Se impariamo a capirci, giungeremo anche ad avere comprensione per i nostri simili. In tal modo purifichiamo la nostra anima e troviamo accesso al nostro prossimo. Infatti, il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, è una parte del nostro vero essere, della nostra eredità divina. Solo in questo modo, attraverso l'autoconoscenza e la comprensione, maturiamo e cresciamo nel nostro interiore, raggiungiamo il collegamento con il nostro prossimo e la comunicazione con i regni della natura. Comprenderemo così anche che cosa significhi sviluppare la comunicazione con l'universo infinito, perché noi siamo figli dell'universo, eredi dell'infinito, esseri che racchiudono in sé tutto l'essere.
0: Il Cristo dice: chi non vive in Dio vive nel mondo che egli stesso si è creato e che è costituito dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni umane, che egli definisce il suo essere e il suo sé. Questo è il piccolo mondo dell'ego umano. E Gabriele ha spiegato in merito. Riconosciamo quindi come l'avversario ha invertito queste sublimi parole. Il nostro piccolo mondo, il mondo dell'ego di ciascuno, costituito dalle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni umane, lo chiamiamo il nostro essere e il nostro sé. Tuttavia, non è l'eterno essere. Nel nostro essere umano c'è il mio, che comporta la delimitazione nei confronti dell'eterno essere. Nel nostro sé umano è contenuto il concetto di a me, che è di nuovo una limitazione. A causa dell'egocentrismo umano del mio e a me, ci siamo rinchiusi in un mondo bozzolo di cui parleremo in seguito. Vediamo quindi come la luce e l'ombra sono vicinissime. Le parole che vengono espresse dalla realizzazione e dall'adempimento della legge eterna racchiudono in sé il divino, la luce e la forza. Le parole che non sono infiammate dallo spirito dell'amore, che non vengono vissute da noi, esprimono invece il nostro infimo sé. Dio parla dell'eterno sé, dell'eterno essere. L'inversione dice il nostro essere umano, il nostro sé umano. Cari amici, con queste spiegazioni possiamo riconoscere che quando parliamo di aspetti umani, intendiamo sempre ciò che è riferito all'ego e che è in fondo un aspetto del peccato.
3: Cristo parla ancora nei suoi grandi insegnamenti cosmici dell'esistenza dell'uomo che non vive in Dio. Egli dice: egli vive e si muove in questo piccolo mondo e crede di avere la propria esistenza solo lì. Vede poi solo con gli occhi del suo piccolo mondo, che è paragonabile ad un bozzolo. In tal modo, vede anche solo il piccolo mondo del bozzolo del suo prossimo. Egli vede solo la superficie della vita, il riflesso, dato che vive solo esteriormente e si muove solo nel suo piccolo mondo, nel suo bozzolo, che egli stesso ha intessuto con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole ed azioni gravate di colpe. Questo è il suo stato di coscienza. Gabriele ci spiega: noi uomini, condizionati dalla limitatezza del pensiero materialistico ed egocentrico, percepiamo, pensiamo, parliamo ed agiamo in base a questo stato di coscienza. Non riusciamo a vedere oltre e tantomeno riusciamo a comprendere più di quel tanto. Ciò che abbiamo sviluppato è il nostro stato di coscienza. E tale è anche la luce della nostra coscienza, che irradia anche solamente quello che è il nostro stato di coscienza, vasto oppure ristretto, in base alla nostra limitatezza. Dato che viviamo nel fascio di luce che noi stessi ci siamo creati, sperimentiamo sempre noi stessi, in base alla nostra irradiazione di coscienza. Osserviamo quello che pensiamo, che cosa esprimiamo e come lo esprimiamo. Tutte queste cose ci dicono chi siamo. Se con le nostre sensazioni ed i nostri pensieri giriamo solo attorno a noi stessi, viviamo in un mondo bozzolo e vediamo il nostro prossimo solo nel fascio di luce del nostro ego umano. I nostri simili passano accanto a noi e noi non li riconosciamo. Non li percepiamo come fratello e sorella nello spirito del Signore, perché approviamo solo noi stessi, dato che vediamo solo il nostro piccolo mondo. Questo piccolo mondo è il patrimonio dei nostri pensieri e questo patrimonio lo chiamiamo verità.
2: Cari amici, nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: i fili del piccolo mondo del bozzolo sono nel contempo le pareti che egli guarda e che definisce la verità. Dato che guarda solo le pareti del suo piccolo mondo, vede solamente le pareti del piccolo mondo del suo prossimo. Vede quindi solo negli specchi della verità e non la verità stessa.
4: Sieht also nur in die Spiegel der Wahrheit und schaut nicht die Wahrheit selbst.
2: Gabriele ci spiega: da ciò risulta la distorsione della verità. Che cosa sono le pareti? Le cosiddette pareti sono l'irradiazione dell'aura, sono le varie sfaccettature della luce della nostra anima. Infatti ciò che è memorizzato nelle particole della nostra anima, luce o ombre, si irradia attraverso il nostro corpo e forma l'aura, la corona. La nostra aura è allo stesso tempo il fascio di luce della nostra coscienza. Riusciamo ad afferrare fino ad un certo punto solo ciò che la nostra anima irradia e parliamo solo riferendoci a questo. Non possiamo andare oltre. La nostra aura è basata sul potenziale di irradiazione che può essere di luce o di ombre. Questa è la luce della nostra coscienza. Questo è il nostro stato di coscienza.
0: Il Cristo continua dicendo: egli, sia l'uomo, parla della verità e intende con ciò il riflesso della verità, ciò che lui stesso ha immesso, ciò di cui egli stesso si è avvolto e in cui crede, perché è solo questo che vede. Crede quindi solo a ciò che vede e lo definisce la verità. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Il nostro linguaggio è un linguaggio costituito da immagini. Ogni immagine mostra il nostro stato di coscienza. Innumerevoli pensieri si susseguono rapidamente nel nostro cervello giorno dopo giorno. Come i pensieri passano per la nostra testa, anche le immagini passano attraverso di noi e segnano la struttura delle nostre cellule. Dato che in genere viviamo ancora in modo inconsapevole, cogliamo ben poco del linguaggio delle nostre immagini e in tal modo ci lasciamo sfuggire e non utilizziamo le molte possibilità che ci vengono date per riconoscerci. Vivere in modo consapevole significa raccogliere le forze della nostra coscienza in quel determinato momento, concentrandole su quello che stiamo facendo in quel momento. Vivere in modo consapevole significa quindi vivere in modo concentrato.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Ripromettiamoci quindi di vivere in modo concentrato, di fare tutto in modo concentrato. Concentrazione significa: i nostri pensieri sono presso il nostro lavoro, presso l'attività che stiamo volgendo in quel determinato momento o presso quello che stiamo dicendo. Così facendo la nostra vita si svolge in modo più cosciente e ci accorgeremo ben presto se ci sono pensieri che ci assillano. Essi bussano e toccano la radiazione della nostra concentrazione e vogliono comunicarsi a noi. In tal caso dovremmo soffermarci brevemente, lasciar affiorare i pensieri e guardare nel mondo di questi pensieri. Infatti, essi si presentano a noi sotto forma di immagini. Siamo noi che ci siamo creati queste immagini, che sono una parte della nostra vita. Anche in questo modo possiamo riconoscere rapidamente chi siamo. Se utilizziamo l'energia della giornata per sistemare ciò che va sistemato oggi, si dilaterà anche l'irradiazione della nostra coscienza, il fascio di luce della nostra coscienza.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. I pensieri che trasmettono verso di noi e ci toccano possono anche provenire dai nostri simili. In questo caso sono però solo pensieri fugaci che non ci agitano e che possono però dirci qualcosa, dato che non esiste il caso. Se invece essi bussano e toccano continuamente l'irradiazione della nostra concentrazione, significa che in noi c'è qualcosa che dovremmo sistemare. Pensieri, sensazioni o sentimenti possono anche provenire dallo strato della nostra coscienza spirituale sviluppato fino a quel momento. Sono impulsi che ci vogliono stimolare a svilupparci ulteriormente, ad eliminare ciò che limita la nostra anima e che grava su di essa. Anche questi pensieri o sentimenti bussano e toccano l'irradiazione della nostra concentrazione. Si fanno sentire per essere sistemati. Soffermiamoci brevemente. Cogliamo le immagini dei pensieri. Che cosa ci vogliono dire? Questo è ciò che va sistemato.
1: Cari amici, ci troviamo nella scuola di vita terrena. L'energia della giornata porta ad ogni uomo i suoi compiti individuali che egli deve affrontare in base a ciò che lui stesso ha immesso un tempo negli astri. Quindi incontriamo i nostri aspetti umani giorno dopo giorno. Gli aspetti umani sono il nostro infimo essere, il nostro infimo sé.
5: Wir müssen das niedere selbst,
1: dobbiamo trasformare con il Cristo l'infimo sé, l'infimo essere.
5: Auf diese Weise
1: in tal modo giungiamo all'eterno essere,
5: zu unserem wahren
1: al nostro
5: selbst,
1: vero sé,
5: und somit
1: e con
5: zu
1: ciò
5: unserem göttlichen
1: alla nostra eredità divina. Vediamo quindi che tutto l'infinito è basato sul principio trasmettere e ricevere. Viene trasmesso verso di noi e noi riceviamo. Noi trasmettiamo e riceviamo. Tutto l'universo è una potente rete di comunicazione in cui ognuno di noi è collegato.
0: Cari amici all'ascolto, impariamo quindi dai compiti che l'energia della giornata ci presenta e potremo essere certi che ci aspettano giornate interessanti e intense. Per riuscire a cogliere ciò che l'energia della giornata ci vuole dire, Gabriele ci ha consigliato, tra le altre cose, che vivere in modo consapevole significa vivere in modo concentrato. Chi lo desidera può quindi provare a farlo. Vi invitiamo ad accompagnare queste trasmissioni con il libro dal quale sono tratte. È il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, un libro che potete trovare in libreria o in internet. Se desiderate comprendere come possiamo liberarci dal nostro bozzolo, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata di questa serie di trasmissioni, nella quale potremo ancora imparare insieme. Vi auguriamo ogni bene e ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind

0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no.
0: Sind wir bereit,
1: siamo disposti
0: mit ihnen Frieden zu
1: a mantenere halten. La pace con loro?
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? A prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così

0: sentiremo la forza fluente dell'amore.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus löst.
0: Il Cristo scioglie.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus baut mit uns.
0: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
1: Still wird es in uns.
0: In noi si fa silenzio.
1: Christus hilft uns zu erspüren.
0: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
1: Sich ihm anzuvertrauen.
0: Affidarsi a Lui.
1: Und in Geduld
0: e affermare con pazienza la sua forza.
1: Wir bejahen seine
0: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo spirito in noi.

0: la forza dell'amore che aiuta in noi.
1: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
0: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
1: Es strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: Brücke. E costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce
1: und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce
1: zu den Menschen,
0: verso le persone alle quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
0: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: schaffendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: strahlendes Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Im Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica dedicata alla lettura del libretto Il giovane e il profeta, che riporta l'intervista che un giovane ha fatto tempo fa a Gabriele, la profetessa di Dio della nostra epoca. Durante il colloquio affiorano molte domande che riguardano la vita e il sentire dei giovani. Domande alle quali nella società odierna non si trovano facilmente risposte esaurienti. In questo libretto, Gabriele offre alle giovani generazioni molti aiuti concreti per affrontare difficoltà e insicurezze e per orientare la vita su valori etici e morali. Si tratta di quei valori elevati che già 2000 anni fa ci insegnò Gesù di Nazareth. Valori che Gabriele sa esprimere con parole semplici e che sono anche regole di vita che ognuno può mettere in pratica nella quotidianità, in famiglia, al lavoro, a scuola, con gli amici e in ogni situazione che gli si presenta. E come Gabriele spiega al giovane, sono questi i valori che costituiscono la base per una buona società. Ma ascoltiamo la prossima domanda che il giovane pone a Gabriele. Gabi, un mio amico mi ha pregato di chiederti quanto segue. Padre, madre, figli per tutta la vita. Devo proprio farlo?
1: Gabriele risponde così. Una buona famiglia intatta non è davvero una prigione a vita come mi sembra di capire che pensi, dice al giovane. Il tipo di famiglia che si trova in genere nella nostra società non è la famiglia che intendo io. I rapporti familiari dovrebbero essere un collegamento, nel senso che i genitori mantengono la fedeltà. Dove esiste il collegamento, grazie alla fedeltà, c'è anche la libertà. Se ognuno ha la propria libertà, perché è certo dell'altro, si possono tenere anche buoni colloqui sinceri che collegano, dai quali deriva l'aiuto reciproco.
0: Gabriele continua. Anche i figli che nascono da un tale matrimonio verranno educati nello stesso modo in cui vivono i partner. Se i figli realizzano i criteri dei genitori oppure no, questo dipende da loro, perché non sappiamo quali tendenze essi portano in sé.
1: Ma cosa significa davvero libertà nel matrimonio? Cosa significa per i figli se i genitori impostano il loro rapporto sul rispetto reciproco e sull'affetto e l'apertura di cuore? Gabriele spiega. Essere liberi non significa lasciare la libertà all'altro affinché abbia altri rapporti di coppia, oppure permettersi cosiddette scappatelle con un altro. Libertà significa rispetto dell'altro e di se stesso. Se i figli vengono educati in questo spirito, hanno una buona base di partenza per la propria vita. Dipende poi da loro se sfrutteranno questa possibilità.
0: Un matrimonio sano, nel quale regna la libertà, la fedeltà e il rispetto dell'altro, ha chiaramente un effetto positivo anche sui figli. Come dice Gabriele, proprio i bambini piccoli vogliono genitori che si comprendano, che siano disponibili per loro, che diano loro protezione e una casa nella quale sentano di essere rispettati e, cosa determinante, dove ricevano da mangiare e da bere. Anche i figli più grandi, se lo desiderano, andranno volentieri dai genitori, poiché la loro casa rimane un luogo in cui si sentono a casa, ma non una dimora nella quale si trastullano spesso fino ad età avanzata.
1: Come spesso fa, Gabi usa la natura come esempio per come dovrebbe essere per gli uomini, in questo caso per come dovrebbe essere nelle nostre famiglie, e dice: quando gli uccellini sono in grado di volare, si costruiscono il proprio nido. Quando i nostri figli sono in grado di vivere da soli, dovrebbero prendere in mano in modo responsabile la propria vita, ciò che hanno portato con sé per questa esistenza terrena. Se hanno un buon fondamento, per esempio nella casa dei genitori, e una buona preparazione professionale, andranno a trovare volentieri i genitori per parlare con loro, ma non per essere un peso per loro in età avanzata.
0: Infatti, le radici per una buona crescita del bambino si trovano spesso nella famiglia. Gabriele prosegue dicendo: Dipende quindi totalmente da ciò su cui due persone basano il proprio matrimonio, sulla vera fedeltà oppure sul cosiddetto amore, che trova spesso la propria espressione in un'accentuata vita sessuale. Se due persone basano il proprio matrimonio sulla fedeltà, sulla comprensione e sulla libertà, allora il cosiddetto per tutta la vita non comporta una prigionia, ma una vita in comune, che è anche a favore dei propri simili, di una società etica e morale, o addirittura di un gruppo di famiglie, nel quale diverse famiglie operano insieme per la comunità e per una buona società.
1: Il giovane pone ora un'altra domanda a Gabriele. Quali mete mi potrei porre in un'amicizia senza farmi influenzare dall'esterno, dai film, dalla pubblicità o da opinioni?
0: E Gabriele risponde: i contenuti e le mete per una buona amicizia possono scaturire solo dal mondo dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri, se ci chiediamo che cosa collego con la parola amicizia. I film, la pubblicità, le opinioni ci possono dare impulsi che spesso non vanno in senso positivo, poiché quando l'amicizia degenera nella sessualità non esiste più quel collegamento che valorizza un'amicizia, bensì un legame all'oggetto dei propri desideri. Ognuno ha la libertà di imbastire da sé la propria vita. L'ago e il filo per farlo sono costituiti da ciò che noi facciamo con i nostri sentimenti e con i nostri pensieri. Questo è ciò che siamo.
1: Il giovane prosegue l'intervista affrontando un nuovo tema: sesso prima del matrimonio. Gabi, cosa ne pensi? Forse a molti dei giovani che ci seguono da casa questa domanda può fare un po' sorridere. Ma dobbiamo pensare che questa intervista è stata fatta diversi anni fa, quando ancora nelle famiglie si veniva educati con questi principi morali, nonostante i desideri spingessero in un'altra direzione. Le risposte di Gabriele a questa domanda sono ancora molto attuali e possono interessare tutti i giovani di oggi. Ascoltiamole. È una domanda delicata, alla quale non voglio rispondere né con un no né con un sì, dato che so che esiste la reincarnazione e quindi che abbiamo molte vite alle nostre spalle. È possibile che in una di queste vite ci siamo caricati di cosiddetti programmi di desideri che entrano anche nella nostra anima. Se l'anima non ha sistemato questi programmi totalmente umani, dopo la morte del corpo essa li porterà con sé nelle sfere di sostanza sottile dell'aldilà. Essa porterà poi con sé nelle successive incarnazioni ciò che non ha sistemato nell'aldilà.
0: Se il programma di desideri è particolarmente attivo nella costellazione planetaria che ha condotto l'anima ad incarnarsi, il giovane, nel quale ribollono e fermentano questi programmi, potrà difficilmente porre freno agli ormoni attivi che lo spingono. Dipende ancora una volta da come ci poniamo nei confronti di questa spinta, ossia se la lasciamo fluire attraverso i nervi degli ormoni sessuali per praticare poi l'atto sessuale con un qualsiasi partner, oppure se il giovane elabora la sessualità.
1: Come già detto, egli la elabora nella mente, valutando che cosa gli porta al fatto di cercarsi un oggetto per i propri desideri sessuali e chiedendosi se questa è la linea etica e morale di vita che desidera seguire o se non vuole invece staccarsi a poco da questi desideri assillanti.
0: Gabriele prosegue: molte volte avviene che dopo aver iniziato un'amicizia, l'uno si aspetta la soddisfazione sessuale dell'altro, il giovane della ragazza e la ragazza del giovane. Ognuno dovrebbe quindi chiedersi: dove ci porta tutto ciò? Che cosa vogliamo ottenere in questo modo? Vogliamo solo soddisfarci a vicenda oppure vogliamo fondare un rapporto di coppia o un matrimonio? Inoltre, esso potrà essere duraturo se basato sulla sessualità, o non dovremmo renderci conto entrambi che esiste un altro tipo di amicizia, ossia un'amicizia aperta che potrebbe liberarci da questa passione sessuale. Da ciò potrebbe svilupparsi un collegamento costante, nel quale ognuno ha rispetto per se stesso e per l'altro. Sì, cari amici, tali domande ci aiutano a riconoscere le conseguenze dei nostri atteggiamenti, affinché possiamo poi decidere consapevolmente come desideriamo impostare la nostra vita.
1: In generale, si può dire che in tutto ciò che facciamo, ciò che conta è come lo facciamo. E ciò vale per tutti i campi della vita, anche per i rapporti fisici. Credo che chi legge attentamente questo numero dal titolo Il giovane e il profeta potrà certamente trarne ulteriori aspetti sui quali, se lo desidera, si potrà orientare.
0: Gabriele ci spiega ora che anche lo sport potrebbe essere un buon ingrediente per creare una vera amicizia. Il dinamismo dei giovani si manifesta in diverse attività, anche nello sport e in hobby di diverso tipo. Proprio i giovani che si trovano nel periodo burrascoso della loro vita potrebbero crearsi un'amicizia sincera e basata sulla fiducia tramite lo sport. Questo anche con l'altro sesso, poiché lo sport o gli hobby orientano spesso gli interessi su altre cose e in tal modo il divertimento sessuale passa in secondo piano.
1: Ma questo però non significa che un giovane dovrebbe reprimere pensieri e desideri con lo sport o con i propri hobby, tutt'altro. Gabi dice infatti di non reprimere, altrimenti i desideri diventano ancora più forti. Bensì, dice lei, di analizzare quale potrebbe essere la radice della propria spinta sessuale. È anche importante che il giovane rifletta sulla sua vita futura, sia riguardo al campo professionale, sia quello della famiglia, sia su una vera amicizia, sia sulla società. Se ha una buona cerchia di amici con cui parlare per esprimere con loro ciò che lo occupa, potrà certamente smantellare anche in tal modo alcuni desideri sessuali.
0: Il giovane si rivolge a Gabriele con le seguenti parole. Gettando uno sguardo sul foglio dei miei appunti, mi rendo conto che la prossima domanda affronta un tema completamente diverso. Dopo aver raggiunto l'apice della società del benessere, viviamo ora in un periodo molto difficile. Disoccupazione, inquinamento ambientale, guerre, malattie, cancro, manipolazione genetica, corruzione nel campo della politica e così via. Ci si sente completamente impotenti. Quale potrebbe essere la via d'uscita?
1: Gabriele risponde: noi uomini chiediamo sempre quale sia la via per uscire da situazioni difficili. Spesso ci siamo abituati a dare la colpa agli altri, ad accusarli di essere incapaci, di aver fallito e così via. Tuttavia, fino a che puntiamo il dito sugli altri, tutto resterà così com'è. Le ondate di disoccupazione, inquinamento, guerre, malattie, manipolazione genetica, clonazione, corruzione continueranno il loro corso, andando su e giù. Prima si sente una spinta di miglioramento, poi le cose vanno di nuovo male. Chi o che cosa dovrebbe cambiare? Perché la spinta positiva possa restare costante? Devono forse cambiare solo coloro ai quali attribuiamo la responsabilità di questa miseria? O non dovrebbe forse prendersi ognuno di noi il compito di divenire diverso da come sono gli altri al momento, sviluppando norme etiche e morali più elevate?
0: Quindi non serve a molto lamentarsi e puntare il dito su chi non ha fatto bene la sua parte, ma come dice Gabriele, ognuno dovrebbe attivarsi e sviluppare in sé gli aspetti positivi che può poi portare alla società. I giovani potrebbero aspirare ad avere una buona istruzione e una buona formazione professionale, che ognuno dovrebbe compenetrare con una buona qualità e quindi anche la consapevolezza che apporta nella società. Non per arrampicarsi sulla scala del successo facendosi largo con i gomiti, bensì mettendo le proprie capacità al servizio del prossimo e del vero bene comune, ossia del bene di tutti.
1: Inoltre, prosegue Gabriele, una persona che ha valori etici e morali elevati non entrerà mai nel giro della corruzione, ma guadagnerà i propri soldi esercitando bene il proprio lavoro. Sarà anche per la natura e rispetterà la vita degli animali, delle piante, dei minerali, riconoscendo che proprio gli animali hanno sensazioni molto sottili e percepiscono spesso molto di più rispetto all'uomo grossolano.
0: Gabriele continua. Una persona con valori etici elevati sa che le guerre non avvengono per caso, ma che rappresentano di fatto un problema di intere generazioni. Infatti, chi crede nella reincarnazione sa che sui campi di battaglia vengono perpetrate carneficine che formano a loro volta un magnete per coloro che non hanno trasformato in pace la propria inclinazione bellicosa. Combattere la guerra con la guerra significa iniziare prima o poi una nuova guerra. Ciò non riguarda solo un determinato paese, ma anche il singolo.
1: E coloro che si sentono responsabili del proprio destino e desiderano impostare la propria vita in modo etico per se stessi, ma anche per il bene di coloro che gli sono accanto, sanno inoltre che non solo le guerre tra i popoli, ma anche le malattie dei singoli non si presentano a caso. Esse derivano, dice Gabriele, dalla riserva di comportamenti errati, debolezze, errori, ossia aspetti del peccato che l'uomo ha portato con sé da incarnazioni precedenti e che non smantella in questa esistenza terrena, ma che invece nutre con i pensieri, desideri ed azioni, attirando su di sé in tal modo la propria sorte, che può essere costituita da malattie, pene, sofferenze e molte altre cose.
0: Il contenuto dei nostri pensieri, sensazioni, parole e azioni possono essere la causa anche di ulteriori degenerazioni, ci spiega Gabriele. Molti uomini non sono quindi incantatori di serpenti, ma nutrono invece il serpente del destino. Ingrandiamo il nostro destino continuando a nutrirlo con lo stesso cibo, che è costituito dai nostri sentimenti, dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni. Tutto ciò che è snaturato, ogni forma di degenerazione, come l'inquinamento ambientale, la manipolazione genetica, la clonazione, la corruzione e molte altre cose, derivano dal mondo dei desideri che noi stessi abbiamo immesso. Oppure credi che provengano da Dio? Chiede Gabriele al giovane.
1: Cari amici, effettivamente viviamo in un momento difficile dove non è facile trovare lavoro. Eppure sappiamo che non esiste il caso, quindi nemmeno una disoccupazione casuale. Se vogliamo possiamo chiederci, come mai mi trovo in questa situazione? Non si può infatti imputare tutto semplicemente agli imprenditori o ai politici, che in fondo hanno ricevuto i voti dal popolo. Ma possiamo chiederci se e quanto siamo stati a guardare ciò che avviene nell'economia e nella politica e in che modo viene affrontata la responsabilità in questi campi, anziché agire noi stessi.
0: Gabriele ci spiega che il singolo può liberarsi da questo conglomerato di ego puro della società solo se si unisce ad altre persone dagli stessi intenti. Non per ripagare con la stessa arma o con la stessa moneta, ma per ricorrere ad aspetti del discorso della montagna, comprendendo il significato della vita. Prosegue dicendo: proprio nel discorso della montagna ritroviamo anche la possibilità di costruire un sistema economico duraturo, che può tuttavia essere praticato solamente da una società con valori etici e morali superiori. Per questo l'uomo dovrebbe iniziare ad impegnarsi per sviluppare valori morali più elevati. E questo è un compito che riguarda soprattutto i giovani.
1: I giovani, cari amici, hanno quindi la possibilità di creare un mondo migliore. E il giovane, ascoltando tutto questo, dice a Gabriele: Gabi, in realtà mi sembra di capire che non sia poi così complicato. Si tratta in fondo sempre di non puntare il dito sui propri simili, ma di battere il pugno sul proprio petto, chiedendosi: cosa voglio fare e come mi voglio comportare? Ora, dice il giovane, mi è veramente chiaro quanto sia importante il discorso della montagna per tutto lo sviluppo dell'umanità, poiché dagli insegnamenti del discorso della montagna derivano, come hai detto, i principi etici e morali per una società più elevata. Là dove si vive e si lavora in base al discorso della montagna, può nascere anche un sistema economico ben funzionante.
0: Sì, cari amici, anche il giovane ha riconosciuto che il discorso della montagna costituisce il fondamento per una società sana, onesta e orientata sul bene di tutti. Come ci ha detto Gabriele, questo è però possibile solo se ognuno si impegna a vivere e a realizzare anche nella propria vita valori etici e morali elevati. Non si tratta quindi di fare tante belle parole su come si potrebbe fare o su come dovrebbero andare le cose, ma di prendersi la responsabilità per la propria parte, per il contributo personale che il singolo può portare per costruire un mondo migliore. Cari amici, auguriamo a voi delle buone riflessioni sui contenuti che Gabriele ci ha portato nella trasmissione odierna. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

La terra di Cristo e Isaia, la terra degli animali con le sue infinite possibilità. Cari amici, un tempo Dio, l'Eterno, strinse un'alleanza con gli animali e ora, come vediamo, Egli li riporta poco alla volta nel suo regno, poiché il momento del ritorno e della riconduzione in patria per l'uomo, la natura e gli animali, per l'intero cosmo materiale e immateriale. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha spiegato in merito. L'uomo afferma: il tempo cura le ferite, e intende: ciò che è stato dimenticato da tempo non è più valido. Le cose però non stanno proprio così come gli uomini vorrebbero. Da un lato, tutti gli eventi importanti vengono registrati negli atti e nei registri delle città e dei paesi. E dall'altro, esiste la contabilità cosmica di Dio. Da notare. La contabilità cosmica di Dio, che, come tutto quello che riguarda l'evento della caduta, è formata da numeri e ologrammi, costituisce tra l'altro la ruota delle reincarnazioni, percepibile come immagine, suono e tono. Ogni incuria dell'uomo nei confronti della vita, degli animali, della natura e di tutta la terra è registrata come numero, immagine, suono e tono nella ruota della reincarnazione, perché la vita universale appartiene al Creatore Eterno, il quale ama ogni sua essenza, così come ama anche l'anima dell'uomo e la richiama ad osservare le leggi della vita cosmica e a vivere in armonia con i regni della natura e quindi con tutta la Madre Terra. Siccome gli uomini non sono riusciti fino ad ora a dare una voce agli animali, Gabriele, la fondatrice delle Fondazioni Internazionali Gabriele, ha tolto gli uomini dall'immagine d'insieme della terra degli animali e degli uomini. Forse comprenderete, cari amici, che Gabriele è giunta a questa conclusione dopo una dura lotta con se stessa, perché, dato che le persone sono come sono, Gabriele ama gli animali, tutta la Madre Terra, con le sue varietà di vita. Come profetessa di Dio, Gabriele non trovava pace nel vedere in quali condizioni si trovano il mondo degli animali e delle piante, sì, tutta la Madre Terra.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per questa seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale. Desideriamo informarvi che, su richiesta di molti ascoltatori, il testo di questa trasmissione sarà disponibile anche in un libro che porta lo stesso titolo, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Con questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale desideriamo chiarire molti aspetti e incoraggiare ognuno a prendere in mano la propria vita, non solo per quanto riguarda la nostra esistenza sulla Terra, ma anche ciò che troviamo al di là della morte del nostro corpo fisico, poiché la nostra anima vive in eterno. Sì, purtroppo l'ignoranza dell'uomo in merito alla vita dell'anima dopo il decesso del corpo è veramente molto grande e la sofferenza di molte anime è inimmaginabile. Purtroppo nel calderone definito come spiritualità, sia nelle chiese ma anche nel campo dell'esoterismo, vengono proposte cose talmente astruse che per tante persone alla ricerca non è facile trovare un orientamento in questo miscuglio, molte volte astrale, di concetti e insegnamenti errati. Sono in particolare i sacerdoti delle chiese ad essere corresponsabili di questa mancanza di orientamento spirituale sul tema della vita dopo la morte, dato che pretendono di avere una competenza che in realtà non hanno mai avuto e non hanno nemmeno nel presente. Che cosa possono offrire in merito ad una vera conoscenza spirituale? Chi esamina a fondo le cose può dire poco o niente. Per quanto riguarda le domande esistenziali, se ne stanno come sempre seduti sui loro dogmi, che pretendono di essere infallibili, su riti e cerimonie e da generazioni presentano sempre lo stesso lamento dei misteri di Dio, avvolto in una nebbia di incenso, dimostrando in tal modo di non sapere nulla in merito alla vita e all'anima e nemmeno riguardo alla vita dopo la morte e di non aver imparato nulla negli ultimi 2000 anni. La Madre Terra, tutti i cosmi e gli universi sono costantemente in evoluzione. Proprio perché la vita è evoluzione, sia nell'aldiqua come anche nell'aldilà. Solo l'universo delle chiese istituzionali si irrigidisce sempre più sotto il peso, che non è stato espiato, di innumerevoli crimini contro la vita, che è il Cristo. Irrigidito nelle cause create da loro stessi e in un'immagine antiquata di Dio, le cui radici provengono comprovatamente dal culto di Baal dell'antichità, ossia dal paganesimo. Ciò che ascolterete in questa serie di trasmissioni sulla vita dell'anima dopo la morte non ha quindi nulla a che fare con ciò che dicono le chiese e con l'esoterismo. Ciò che sentirete non ha niente in comune con supposizioni poco serie di qualsiasi tipo o concetti spirituali e nemmeno con viaggi nelle vite precedenti o esperienze in punto di morte che fanno vedere luci e tunnel con ipnosi e altre cose del genere. O tutto ciò che presunti esperti in esoterismo o in materia astrale offrono in un caleidoscopio spirituale a tante persone ingenue. Cari amici, il motivo per cui parliamo in modo così chiaro è che si tratta veramente di un tema molto serio, ma anche triste, che riguarderà prima o poi ognuno di noi. Da millenni molte persone vanno a tastoni nella nebbia delle religioni esteriori e dei concetti di fede, cercando una descrizione credibile di ciò che riguarda la vita dell'anima dopo il decesso dell'uomo. La fonte della verità su questo tema può comunque essere solo Dio. E in tutti i tempi Dio ci ha inviato i suoi strumenti, profeti e profetesse. Egli non ha inviato sacerdoti ed esperti di esoterismo. Anche nell'epoca odierna, Dio parla da più di 36 anni per bocca profetica agli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'unico Dio che Gesù di Nazaret ci ha descritto come padre colmo di amore. Lo Spirito libero, in quest'epoca, ci ha inviato una grande profetessa istruttrice che può essere inserita tra i grandi profeti di Dio, come Abramo, Mosè e Isaia. Si tratta di Gabriele, che egli chiama la sua profetessa e messaggera. In questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale, la profetessa di Dio, Gabriele, spiega agli uomini dalla sua coscienza dischiusa com'è la vita delle anime dopo il decesso del corpo umano, basandosi sulla legge: ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà.
2: Prendiamo coscienza che qualsiasi forma di disprezzo, tutti i vizi e gli eccessi, la brutalità, ogni forma di violenza perpetrata nei confronti di uomini, animali e della natura, nei confronti di tutta la terra, vengono attribuiti in modo dettagliato e con giustizia a ogni singolo uomo e alla sua anima. Tante persone fanno soffrire senza scrupoli gli animali, li tengono rinchiusi come animali da macello nei ghetti per animali. Spesso gli animali vengono uccisi in modo bestiale nei macelli, si consuma la loro carne oppure vengono tenuti per scopi di ricerca nei laboratori scientifici. Ci si comporta come se gli animali fossero oggetti privi di vita. Il cacciatore, per esempio, si muove in silenzio nel bosco, si nasconde su una torretta per sparare in modo perfido all'animale ignaro che spesso viene soltanto ferito e si trascina per giorni in preda alla paura e alle sofferenze prima di morire in modo miserevole.
3: Oppure pensiamo agli agricoltori che riversano nei campi le loro armi chimiche contro la vita presente nel terreno, come per esempio pesticidi, fungicidi, erbicidi e tutti gli altri prodotti distruttivi esistenti. Distribuiscono nel terreno anche escrementi di animali e escrementi umani. A causa di tutti questi interventi sulla natura, la vita presente nel terreno si contorce dal dolore, per poi soffocare. Per gli allevatori poco importa che gli animali siano costretti a consumare la loro esistenza rinchiusi in stalle indegne fino a che verranno poi trasportati al macello, dove verranno uccisi in modo brutale. La loro religione ha infatti stabilito che gli animali non hanno un'anima e sono quindi soltanto un fattore economico. In molti luoghi si effettuano i crudeli esperimenti sugli animali senza alcun rimorso di coscienza, poiché i rappresentanti religiosi di determinati tipi di persone affermano che gli animali non avrebbero un'anima e non sarebbero quindi altro che oggetti da usare a propria discrezione.
1: Questa società così rozza crede forse che queste e molte altre cose non avranno alcun effetto? Sembra che gli eccessi, il disprezzo nei confronti degli animali non abbiano limiti. Invece, gli animali hanno un'anima. Il loro creatore è Dio che ha alitato in loro la vita, come sentiremo più avanti.

0: santi, facendo i passi che ci sono stati indicati da Gesù di Nazareth. Queste sono le sue parole. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, mentre sei ancora sulla via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice, e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità, ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo.
1: Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast.
0: Sarebbe buono e giusto che noi tutti, ogni singolo uomo, ci esaminassimo ogni giorno in modo serio e critico, chiedendoci per esempio, chi sono io? Oppure, dove sarò io dopo che la mia anima avrà lasciato il corpo terreno?
2: È giusto. Ma non lasciamoci ingannare da frasi bigotte e ipocrite come quelle che si leggono spesso sugli epitaffi che dicono a senso «Ora è vicino a Dio», oppure «Riposi in pace», o ancora «Ha trovato la sua pace», o anche «È stato liberato da una lunga sofferenza». E non credete nemmeno alle belle parole usate nei discorsi tenuti dai sacerdoti e parroci che davanti alla tomba del defunto recitano a voce alta sempre la stessa litania per arrivare al culmine teatrale con le parole a senso «Egli, Dio, l'Eterno, ha preso con sé il Signor o la Signora tal dei tali, terra a terra, polvere a polvere, lui o lei riposa in pace». Oppure si sente anche morto in Cristo, risorto in Cristo alla beatitudine eterna, e così via. Ci sono sicuramente molte altre parole altisonanti per consolare i parenti.
0: La maggior parte degli uomini crede a ciò che afferma la scienza. Molti sanno che nessuna energia va perduta. Se tutto è energia, dove dovrebbero finire tutte le inimicizie dopo che l'uomo è deceduto? Chi coltiva l'inimicizia? Il vicino? Oppure voi? Chi è responsabile per questo? Dove va questa energia? Chi ha creato questa energia negativa? Il signor Huber o voi? Molti credono che dopo la morte tutto diventi all'improvviso colmo di luce. A questo proposito si pone la domanda, dove è rimasto l'uomo malvagio con tutti i suoi aspetti negativi? Se credete a ciò che il signor parroco descrive davanti alla tomba, la responsabilità è vostra e non del signor parroco. Se egli vi ha indotto a crederci, porta anche lui la sua parte di responsabilità. Tuttavia, voi avete un cervello per pensare e non potete nemmeno dare la responsabilità al cervello, poiché voi stessi siete il cervello. Che cosa direbbero i parenti del defunto se si dicesse di lui? Le sue opere non solo lo seguiranno, ma sono incise nella sua anima? Eppure è così. Ed esse manifesteranno i propri effetti in base alla legge di semina e raccolta, di causalità. Ciò ci è stato già tramandato e si può leggere nell'Apocalisse di Giovanni, che vorrei ora citare. Poi udii una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Fine della citazione. Osserviamo più attentamente. Quali sono le opere che seguono la maggior parte delle anime? In ultima analisi, sono le cattive azioni degli uomini che devono ancora essere sistemate. È proprio così.

0: Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è come l'uomo era in passato. Dopo l'orazione funebre si sente spesso dire come consolazione: conoscevo da tanto tempo questa persona, oppure conoscevo da anni la persona che ora è deceduta.
1: Dovremmo tener conto del fatto che nessuno è in grado di conoscere fino in fondo un'altra persona. Nemmeno un parroco o un sacerdote sono in grado di farlo. L'uomo è un essere a doppio fondo che in molte situazioni parla in modo falso, con una lingua biforcuta. La maggior parte delle persone non se ne rende nemmeno conto, poiché in genere non conosce se stessa. Non ci si chiede che cosa avviene dietro al proprio modo di comportarsi. Pochi fanno lo sforzo di osservare il loro modo di essere ambiguo, la loro doppiezza, analizzando se stessi e chiedendosi: chi sono io veramente? La maggior parte degli uomini vive nell'autoinganno, ossia in modo irrazionale. Essi vivono la giornata vegetando e credono in modo scontato di essere migliori del loro prossimo.
0: Se l'uomo non conosce se stesso, dopo la morte del suo corpo, anche la sua anima non saprà come orientarsi. Solo quando un essere più elevato che accompagna l'anima riuscirà a raggiungerla per darle delle indicazioni, essa riuscirà ad avere più chiarezza. L'anima prenderà così a poco coscienza degli aspetti positivi e negativi che sono attivi in lei e si renderà conto che deve sistemare ciò che è negativo, per così dire ciò che costituisce il suo debito. Tuttavia, non tutte le anime sono disposte ad accettare gli aiuti che vengono dati loro dall'alto, da esseri protettori e istruttori. Spesso ciò che l'uomo ha inciso nella sua anima ha conseguenze di vasta portata. Un'anima gravemente incolpata, che ha registrato in sé la tendenza dell'uomo a considerare soltanto la materia come l'unica cosa che conta, si opporrà ad ogni aiuto. Molte di queste anime sono state programmate dall'uomo in cui erano incarnate e non riescono a staccarsi dai loro desideri, dalle loro passioni, dal desiderio di vendetta, da inimicizia e da una crudele filosofia di vita.
1: Le anime che sono state sintonizzate dall'uomo sulla materia hanno difficoltà a compiere i passi evolutivi che vengono indicati loro da un pianeta di memorizzazione del cosmo o da un essere più elevato. E tuttavia sarebbe proprio questa la via sulla quale l'anima potrebbe sistemare le proprie negatività e quindi le proprie colpe, per proseguire nella loro evoluzione spirituale e quindi evolversi ulteriormente per raggiungere una vera qualità di vita più elevata. Un'anima che è stata programmata ad essere attaccata ai vizi è simile all'uomo in cui era incarnata, per quanto riguarda, per esempio, i desideri che non ha potuto esaudire. È come era l'uomo. È legata ad abitudini umane di diverso tipo, come stima, ricchezza, denaro, avidità, potere, ma anche a desideri passionali e a molte altre cose, e quindi avrà continuamente una tendenza verso queste cose.
0: Prendiamo coscienza che l'esistenza umana non è reale. Se fosse veramente la realtà, il corpo fisico non dovrebbe decedere. Per l'uomo ci sarebbe quindi l'eterna giovinezza. Hans-Peter Dürer, ex direttore dell'Istituto di Fisica Max Planck di Monaco, disse a ragione, e ora cito: ciò che noi definiamo l'aldiquà è in realtà la scoria, la materia, ossia ciò che possiamo toccare. Sotto questo punto di vista, l'uomo si accontenta quindi della scoria, che è tra l'altro l'ego. Ogni anima è di sostanza sottile e quindi è invisibile per l'uomo, ed egli non la può toccare. Tuttavia è presente, poiché l'aldiquà confluisce a livello energetico nell'aldilà e viceversa. Se l'anima è legata al mondo dei desideri dell'uomo in cui si trovava, è aperta a incarnarsi di nuovo in veste umana sulla Terra. Ogni nascita sulla Terra racchiude in fondo già in sé la morte. Quando si incarna, ogni anima porta con sé ciò che non ha sistemato nell'aldilà quale anima. Ciò che non è stato sistemato nell'aldilà può manifestarsi di nuovo nell'aldiquà, ossia nell'uomo.
2: Per molte persone il contenuto della vita è dettato da realtà virtuali. L'uomo si comporta di conseguenza e così sarà poi anche per l'anima priva del corpo. Come abbiamo detto, l'aldiquà e l'aldilà non sono separati. Alcune anime che sono legate alle caratteristiche completamente umane del mondo del loro ego per raggiungere i loro scopi sottomettono le persone alle quali riescono ad accedere e che vivono in un mondo di pensieri e di desideri simili a loro, soddisfando i vizi che corrispondono ai loro desideri perversi. Le anime che non riescono a staccarsi da questo mondo a causa di ciò che hanno memorizzato dentro di sé vengono chiamate anche anime legate alla terra. Queste anime legate alla terra si soffermano in regni intermedi che si trovano nell'ambito del cosmo materiale vicino alla terra.
1: Le anime che noi stessi abbiamo programmato e che vengono eventualmente manovrate da demoni applicano semplicemente ciò che l'uomo nel quale erano incarnate era abituato a fare, per esempio riguardo alla tecnica usata per i computer. Lo stato dei demoni, che combatte contro Dio, non sviluppa nulla di nuovo, ma si limita ad invertire la legge spirituale divina per utilizzarla per i suoi scopi infimi e dannosi. La legge spirituale divina dice trasmettere e ricevere e comunicare con l'unico universale che è Dio. L'avversario ha invertito questo principio come segue: trasmettere e ricevere e comunicare con le forze negative. Per comprendere meglio in che modo avvengono determinati sviluppi fatali, facciamo un esempio che ci è stato spiegato in un colloquio con un esperto di informatica. Ogni computer lavora in base ai suoi programmi, a come è stato programmato dal rispettivo proprietario. Lavora con questi programmi e memorizza tutti i dati di cui vuole disporre. Il proprietario del computer può quindi decidere che cosa ne vuol fare con i programmi del proprio computer. Immette nel computer ciò che considera buono e utile. Fa anche alcune copie di sicurezza, in particolare dei dati di cui ha spesso bisogno, mentre cancella altre cose che non sono più importanti per lui. Chi utilizza il computer si muove quindi nel mondo del computer che lui stesso ha creato, con i programmi che lui stesso ha scelto e sviluppato, di cui si occupa e dai quali sviluppa altre cose. Questo suo mondo individuale del computer è in un certo senso una parte della sua identità. Che cosa succede poi con i cosiddetti virus informatici o Trojan che entrano nei computer? Quando un utente esterno desidera servirsi dei dati o dei sistemi del computer, li vuole danneggiare o vuole utilizzare le sue riserve per raggiungere determinati scopi, immette nel sistema dei cosiddetti virus.
3: Schleust er in das Computersystem sogenannte Viren ein.
1: Questi virus contengono programmi estranei che modificano il computer in base ai programmi esistenti per utilizzarli per gli scopi che vuole raggiungere la persona che si è insinuata nel computer, mettendoli quindi al suo servizio.
3: Natürlich wird dem Eindringling von dem Computerbesitzer nicht ohne weiteres Zutritt gewährt.
1: Ovviamente il proprietario non lascia semplicemente entrare l'intruso nel computer. In che modo arrivano quindi i virus e i trojan nel sistema? Il loro modo di procedere è per molti aspetti essenziali simile a quello usato dalle anime legate alla Terra che cercano tra gli uomini delle vittime per impossessarsi delle loro energie. Anche i virus, come le anime, si servono dei programmi già esistenti nel computer che li ospita, per insinuarsi nel sistema tramite dati che il computer non riconosce come dati estranei. Dato che contengono aspetti simili a quelli già memorizzati nel computer, nel sistema già esistente vengono inseriti ulteriori programmi. Questi programmi estranei sono simili a quelli del computer stesso e per questo esso non li riconosce e li accoglie come se fossero i suoi stessi programmi.
3: Und nimmt sie auf, in der Annahme, es sei sein eigenes Programm.
1: È per questo che questi programmi estranei vengono chiamati anche Trojan. Infatti, come avvenne con il cavallo di Troia, che venne fatto entrare nella città assediata, dove i guerrieri uscirono poi dal cavallo per conquistare la città dall'interno, così operano anche i programmi troiani nel computer.
3: Wirken die Trojaner-Programme in den Computern.
1: Essi svelano le loro vere intenzioni soltanto quando si trovano già nel sistema di cui si vogliono appropriare.
3: Das sie für sich erobern wollen.
1: Quando hanno raggiunto questa meta, è possibile che, a seconda delle intenzioni dell'attaccante, l'intera programmazione del computer venga utilizzata dall'esterno, occupando una parte della memoria. In questo modo, il computer vittima viene danneggiato. La sua prestazione diminuisce. Non funziona più senza errori, o viene addirittura danneggiato interamente, o verrà addirittura totalmente bloccato. È possibile che l'utente esterno, chiamato anche hacker, si servirà dei dati memorizzati dal computer vittima, per esempio per procurarsi dei vantaggi finanziari.
0: Ciò che avviene nel mondo dell'informatica con queste persone chiamate hacker non è in ultima analisi diverso dal modo in cui gli hacker astrali esercitano il loro influsso sugli uomini. Essi si servono in un certo senso dei programmi di vita simili ai loro e degli schemi negativi esistenti per insinuarsi nel sistema operativo uomo, ovvero per influenzarlo sempre di più ed appropriarsene, vale a dire per impossessarsi di lui con il fine di prendere a poco il sopravvento su di lui senza che questi se ne renda conto e far cambiare la persona di cui si sono impossessati in modo che essa realizzi il contenuto del mondo dei programmi di questi hacker astrali. In certi casi ciò può provocare un cambiamento fatale della persona di cui si servono e che permette che ciò avvenga. I suoi programmi abituali la appagano e la sostengono sempre meno. Diventa sempre più estranea a se stessa. Quando le cose si sviluppano in questo modo, è facile che finiscano con un crollo totale della persona soggetta all'influsso.
2: Ci si chiede giustamente, le anime astrali virtuali, ossia gli esseri che vivono come anime, come raggiungono la persona corrispondente per renderla succube e per vivere per mezzo dei programmi analoghi ciò che corrisponde ai loro desideri? La legge cosmica dell'uguaglianza dice, le onde energetiche dello stesso tipo cercano continuamente le stesse lunghezze d'onda, si dice anche il simile attira il simile. Il mondo materialistico di oggi e gli uomini, con il loro modo di pensare virtuale e il loro comportamento, con le loro bramosie e i loro vizi, l'avidità e tutti gli eccessi e i desideri, offrono alle anime legate alla Terra un piacevole posto in cui annidarsi nella loro aura ed eventualmente in seguito nel loro corpo. L'anima legata alla Terra è assillata dal desiderio a cui non vuole rinunciare di poter rivivere tutto come era in passato, quando si trovava in veste umana, in pensieri e di tanto in tanto anche in azioni. Ciò che la affascina, ciò che in passato ha potuto vivere in pensieri e in parte realizzare, la porta a sperare di trovare una vittima, una persona simile a lei, tramite la quale poter vivere senza alcun ostacolo come essere umano e senza perdere la propria reputazione, le proprie bramosie, i propri vizi, l'avidità e il proprio desiderio di potere, l'anima si mette a cercare. Quando trova una persona simile a lei, cerca, come abbiamo detto, di renderla succube. E in che modo avviene?
0: Quando l'anima legata alla Terra ha trovato una persona con le stesse o simili tendenze, comincia ad inviare energia verso di lei. Il fine dell'anima è di fare in modo che la sua vittima, ossia l'uomo, desideri e faccia ciò che lei ha in mente, per poterla così influenzare e per impossessarsene il più presto possibile. In un primo tempo queste anime circondano la loro vittima in modo invisibile all'uomo. Poi cominciano a inviare nella sua aura sentimenti che già conosce, un modo di comportarsi dettato dai vizi e dalle passioni e tante altre cose. L'anima riesce a raggiungere più in fretta e più comodamente la sua vittima per influenzarla e per impossessarsene, soprattutto quando l'uomo vive senza avere una propria meta ed esegue quindi senza opporre alcuna resistenza e senza una propria volontà ciò che corrisponde al mondo dei desideri dell'anima.
1: Parlando con una persona che raccoglie informazioni su questo tema, abbiamo ricevuto altri aspetti interessanti sul tema orrore astrale. A causa del progresso della tecnologia e dell'industrializzazione, la Terra, con la natura, gli animali e gli uomini, è esposta a diversi influssi ambientali, come non lo è mai stata prima. Nessun campo della vita viene oggi risparmiato dai tentativi di vario genere di manipolare la natura e di influenzare le più diverse forme di vita anche per mezzo di radiazioni. Teniamo tuttavia presente che ogni volta che si interviene nell'ordine naturale stabilito da Dio, vale la legge di semina e raccolta, trasmettere e ricevere. E chiunque pone delle cause dovrà prima o poi subirne gli effetti.
0: Chi, quale e quanta parte ognuno ha in una determinata causa e gli effetti che ne dovrà di conseguenza subire, viene misurato e soppesato a livello energetico in modo preciso secondo la giustizia cosmica. Se gli uomini devono soffrire a causa di effetti globali, come per esempio a causa della contaminazione atomica, della distruzione dello strato ozonico, dell'inquinamento dovuto a sistemi di combattimento e di difesa altamente tecnologici, la colpa non ricade solo su coloro che a causa di questi influssi commettono eventualmente errori o si indeboliscono o riportano conseguenze di altro genere. La causa principale ricade su coloro che sviluppano questi sistemi e li utilizzano, ma anche su coloro che li approvano, inclusi coloro che promulgano leggi che creano le condizioni per queste cose, rendendo così possibili manipolazioni di questo tipo o analoghe. Quindi, se ci sono persone che soffrono a causa di questi sistemi, la colpa non ricade su di loro, bensì su coloro che hanno provocato queste cose o le hanno approvate. Ciò che compiono le persone che vengono influenzate con la manipolazione per mezzo di radiazioni e sono quindi indebolite, o il loro sistema nervoso ne viene influenzato. Nella legge di semina e raccolta non viene considerato come colpa di queste persone che hanno in ultima analisi già subito un danno. Di questi sviluppi negativi dovranno invece rispondere coloro che hanno sviluppato e approvato questi sistemi.
1: La stessa cosa vale per quanto riguarda lo spreco e l'immenso inquinamento delle risorse naturali della Terra. Le falde acquifere vengono inquinate e l'acqua potabile viene contaminata con pesticidi, fungicidi, insetticidi che vengono sparsi nei campi dagli agricoltori e che uccidono gli esseri microscopici ma anche dagli escrementi di animali, come il letame e il liquame. L'acqua inquinata deve essere poi depurata e in parte arricchita di sostanze chimiche per poter essere di nuovo immessa nel sistema di approvvigionamento di acqua potabile della popolazione. Quest'acqua, che non è più pura, ma che contiene sostanze aggiunte, con il tempo provocherà probabilmente altri danni. La legge causale non attribuisce, tuttavia, la colpa a coloro che bevono l'acqua, bensì a coloro che inquinano l'acqua con il loro comportamento negativo e che hanno quindi provocato queste situazioni difficili.
2: Lo stesso si può dire anche riguardo agli allevamenti intensivi. Chi incrocia nuove specie di animali con l'inseminazione artificiale, creando per esempio cosiddette turbomucche che producono molto più latte della quantità che sarebbe naturale per loro, oppure animali che producono una quantità estrema di carne o bovini di sesso maschile che vengono trasformati in macchine per l'inseminazione artificiale, dovrà subire gli effetti di tutta la sofferenza e di tutte le pene che vengono inflitte agli animali. Chi permette queste manipolazioni e fa lavorare gli animali per sé e anche chi approva queste cose porta le colpe che ne derivano. Sentendo tutte queste cose, alcuni ascoltatori capiranno ora sempre meglio che nel mondo il pensiero orrore astrale è reale e lo diviene sempre più. Ma continuiamo con il nostro elenco. Come sono le cose nei laboratori di sperimentazione sugli animali? Perché si fanno soffrire in questo modo gli animali? Chi ne dovrà rispondere? Soprattutto coloro che li torturano senza scrupoli saranno soggetti alla legge di semina e raccolta. Tuttavia, essa vale anche per coloro che si basano su ciò che viene sviluppato in questi laboratori e lo utilizzano per sé, ossia che ne traggono profitto. In base alla legge di causa ed effetto, ne dovranno subire le conseguenze che ne derivano, ossia la loro parte di corresponsabilità.
0: Tutto, ogni singola azione viene soppesata a livello energetico in modo minuzioso, preciso e giusto e attribuito alle persone che la eseguono. Prendiamo per esempio in esame un concatenamento di cause che si potrebbe verificare. Chi utilizza sostanze testate sugli animali per curare il proprio aspetto, oltre a ciò che sarebbe naturale fare, ottenere quindi qualcosa per il proprio ego, eventualmente, anche per appropriarsi di un partner, dovrà subire gli effetti che corrispondono alla sua parte. E un male ne provoca a sua volta un altro. Infatti, colui che si è lasciato ammaliare dalla bellezza apparente, ossia il partner, viene a sua volta indotto a sviluppare aspetti di vanità con i quali mette in mostra il proprio ego, fino ad arrivare a vivere desideri e passioni eccessive. In questo modo è possibile che nel partner si manifestano debolezze che scarica poi su altre persone. Le tentazioni si possono così moltiplicare. La disponibilità a commettere azioni immorali arriva a un'escalazione. Da tutto ciò possono derivare sete di potere, scatti di ira e aggressività.
1: Chiunque è coinvolto in un concatenamento di colpe di questo genere deve rispondere del fatto che la sofferenza aumenta a livello globale e dà la propria parte di corresponsabilità per le sofferenze provocate dagli esperimenti sugli animali, che sono all'origine delle cause, e per le scoperte alle quali essi hanno portato. È possibile che altre persone dovranno soffrire a causa degli aspetti più accentuati e presuntuosi dell'ego della persona che è caduta nelle grinfie della bellezza apparente. Ci sono quindi delle reazioni a catena nelle quali la legge di semina raccolta si propaga e ogni persona coinvolta verrà soppesata e misurata in base alla propria parte, quindi secondo i contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, parole e azioni. La sofferenza degli animali, la sofferenza delle piante, la sofferenza degli uomini vengono attribuiti in modo minuzioso al loro fautore e ognuno dovrà subirne prima o poi gli effetti.
0: Chi può sapere cosa può effettivamente derivare dalle manipolazioni, sia per quanto riguarda la manipolazione dei semi, che gli animali clonati, la manipolazione del patrimonio ereditario, le sostanze che vengono aggiunte agli alimenti per neonati e tante altre cose? Coloro che fanno ricerche in questo senso, coloro che le sperimentano e le applicano, portano la propria parte. Tutte le conseguenze che ne derivano ricadono da un lato sul loro fautore e dall'altro lato anche su coloro che sono a conoscenza di queste cose, che le approvano, per arrivare fino a chi promulga le leggi e al governo. Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, il linguaggio chiaro e inequivocabile di un grande profeta di Dio scuote sempre la nostra coscienza, rimuovendo i sentimenti superficiali che ci portano a dire «prima o poi si metterà tutto a posto» o anche «io non sono poi così negativo» oppure «anche se ho sbagliato tante cose nella mia vita, cosa ci posso fare?»
4: Auch wenn ich vieles falsch gemacht habe mein Leben, was soll's?
0: Doch vielleicht. Ma forse queste chiare parole profetiche provocano una ribellione in alcuni di noi, in alcuni di voi. Lasciamo che avvenga. Riflettiamo una volta in modo profondo su ciò che abbiamo ascoltato. E chi lo desidera per il futuro può iniziare a cambiare la propria vita, il proprio modo di pensare e di agire e orientarsi verso il discorso della montagna di Gesù di Nazareth e i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Infatti, ciò riguarda niente meno che la nostra vita, che dura in eterno. Dio, l'Eterno, nostro Padre dei Cieli, è un Dio dell'amore che chiama ognuno di noi, che siamo i Suoi figli, tramite Gesù, il Cristo, dicendo: vieni a casa. Con queste parole, cari amici, ci congediamo da voi. Auguriamo a voi e a tutti noi la benedizione di Dio, la sua forza, e vi facciamo i migliori auguri per i prossimi tempi. Se lo desiderate, rimettetevi in ascolto per la prossima trasmissione. A risentirci e un saluto in Dio.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando trascorsi i giorni della festa ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del Padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del Padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli, e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile, e i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena.

0: non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazareth, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii, quindi, per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
1: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi.

0: Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato. Scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Ha senso, dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose, e imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio, e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazareth, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni. E mentre attraversava questi paesi, fece molte opere miracolose e guarì i malati. e gli animali dei campi lo rispettavano e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione, per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura, e i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava, e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra, che verranno resi inaccessibili, affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore. E tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio. E io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo. Ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal Regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede, chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare all'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene. Prendiamo queste proprietà e diciamo: ora sono le mie proprietà. Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà. Perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo: l'eternità non mi interessa. Preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure: sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina? O desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo: no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio? Oppure nostra. In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato: cambia. E questo significa: utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui, come esseri puri, siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda. Il divino viene verso di noi. Inviamo ciò che è divino. Ciò che è divino è la libertà. Siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità. La nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi. Quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
0: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio, «Grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io». E allora Dio dice, «Tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu». Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo. Poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, «Aiutami, voglio fare questo e quello», non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, «Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti», allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
1: Quante volte diciamo «la colpa è dell'altro», ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo «non sarebbe forse un compito per noi dire «la colpa non è dell'altro, qual è la mia parte?» Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo «qual è la mia parte?», quindi «dove si trova la mia trave su cui posso lavorare?», instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire «in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio». Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo «sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina». Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
2: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo «adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli». È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche «posso contare su di te». Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, Se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
0: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a questa serie di trasmissioni intitolata La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Imparare ad amare, raggiungere la libertà, essere felici. Chi non desidera amore, libertà e felicità? Chi non desidera essere amato? Forse alcuni pensano: perché dovrei imparare ad amare? Io amo già molte persone. Mentre altri pensano: non è proprio così facile. Anche la libertà e l'essere felici sembrano sfuggirci di continuo. Perché? Cosa significhi veramente amore e come l'amore per Dio e per il prossimo possa condurci passo dopo passo alla libertà e a una vita appagata è quello che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, insegna da circa 50 anni in innumerevoli rivelazioni divine e insegnamenti, tra cui un'istruzione data nel settembre del 1997, dalla quale oggi desideriamo leggere alcuni estratti e ascoltare alcuni passaggi della registrazione originale. Gabriele ha iniziato la sua istruzione con le seguenti parole. In fondo è triste dover parlare di amore per Dio e per il prossimo, dal momento che siamo tutti figli dell'unico amore, figli del Padre Eterno, che ci ha contemplato nel suo cuore, nel suo grande cuore primordiale, e ci ha dato la vita dal suo grande cuore primordiale dell'amore, quali esseri dell'amore. Molti parlano di amore, e non è altro che l'anelito di amore, il desiderio di sentirsi protetti. Da dove viene il profondo desiderio di amore, di sentirsi protetti? In definitiva, dal profondo della nostra anima, perché nel profondo della nostra anima siamo esseri dell'amore. Nel profondo della nostra anima c'è il grande amore, Dio, l'amore che pulsa instancabilmente nella nostra anima e bussa alla porta che conduce al conscio dell'essere umano.
1: Gabriele ha spiegato inoltre questo bussare del nostro essere più profondo, il bussare di Dio alla porta del nostro conscio, lo definiamo come anelito verso l'amore, come desiderio di protezione. Se non lo riceviamo, riteniamo che il nostro prossimo sia privo di amore e forse lo svalutiamo perché non ci dà quello che desideriamo. Se invece riceviamo dal nostro prossimo un briciolo di amore del tutto umano, per un breve periodo siamo felici. Ma se questo briciolo di amore umano svanisce, continuiamo a desiderare l'amore. E in questo processo ci adombriamo sempre di più, perché ci aspettiamo costantemente che qualcuno ci dia l'amore a cui anneliamo e che in fondo si trova nel profondo della nostra anima. Così cominciamo ad agire contro il nostro prossimo. Lo svalutiamo, ci aspettiamo da lui quello che di fatto non può darci, perché anche lui si è adombrato come noi. Infatti anche lui sta cercando l'amore. Entrambi cercano amore. Tutti cercano l'amore e nessun essere umano è in grado di darcelo. Perché? Perché tutti lo cercano. Ci siamo abituati ad appoggiarci al nostro prossimo per cercare di ottenere forse una piccola scintilla d'amore. Ci siamo abituati a pretendere dal nostro prossimo. E molte persone non possono soddisfare le nostre richieste perché non sono in grado di darci quello che pretendiamo. Di conseguenza, noi esseri umani siamo diventati sempre più egoisti. E la parola egoista porta con sé la dipendenza dall'amore, la dipendenza dalla protezione. Questa dipendenza cerca sempre di ottenere dal prossimo quello che lei stessa non ha. Di conseguenza, il corpo fisico dell'individuo è diventato sempre più pesante, appesantito dai numerosi pensieri peccaminosi, cioè negativi. Abbiamo perso il contegno di fronte al nostro vero essere, che è l'amore. Abbiamo perso il contegno davanti a Dio, nostro Padre eterno, e davanti al Cristo, nostro Redentore, e tuttavia aneliamo all'amore.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni dicendo: disperiamo di Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Sì, cosa vogliamo in fondo? L'amore è trasformato a un livello inferiore, l'amore egoistico. Egli non può darcelo perché non lo possiede. Pretendiamo da Dio che ci dia la nostra libertà peccaminosa, che ci aiuti ad allontanarci dal nostro prossimo, a rifiutarlo. Egli non può farlo perché non possiede queste cose. Pretendiamo da Dio che ci invii una persona che ci ami, come vogliamo noi. Non può farlo perché non conosce l'amore egoistico. Così spesso rimproveriamo Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Tuttavia non può darcelo perché Egli non è un peccatore, ma il grande amore eterno. E l'amore eterno non ci lascia mai. Perché? Perché noi, come esseri puri, siamo nel suo cuore primordiale, eternamente. E così Egli ci chiama e bussa alla porta del nostro conscio, e noi esseri umani non lo comprendiamo, perché ci siamo incolpati. Ci siamo allontanati dalla nostra origine, dall'amore. Abbiamo trasformato la nostra eredità divina a un livello più basso, nella nostra eredità dell'ego, nel mondo dei nostri pensieri. E questi nostri pensieri segnati dal peccato, queste nostre parole e azioni peccaminose sono la nostra eredità personale, che è il nostro ego. E questo è ciò che amiamo, e su questa base vogliamo essere amati. Cosa significa in realtà imparare ad amare? Significa prima di tutto imparare su noi stessi. Tutto quello che ci mette in agitazione ci indica che possiamo imparare da questi aspetti. Dal momento che viene messa in movimento una parte degli aspetti personali del peccato che abbiamo immesso, è il nostro amore egoistico. Questo significa che amiamo noi stessi più di quanto amiamo il nostro prossimo, per non parlare di Dio, perché nel momento in cui il nostro ego si inalbera, siamo contro il nostro prossimo e lo rifiutiamo. Per questo il corpo umano è diventato sempre più pesante. Siamo diventati più trascurati e quindi, come già detto, abbiamo perso il contegno verso il nostro vero essere e verso Dio. Ascoltiamo ora ulteriori spiegazioni nella registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
2: Lieben lernen heißt also ganz.
0: Quindi, imparare ad amare significa prima di tutto osserva te stesso. La trascuratezza si manifesta nell'atteggiamento del nostro corpo. Credete forse che come esseri puri, al cospetto di Dio, assumiamo un atteggiamento come i seguenti: incrociamo le braccia davanti a Dio,
3: Accavalliamo le gambe davanti a Dio, appoggiamo la testa sul palmo della mano. Mangiamo ingurgitando il cibo che Dio ci ha donato. Questi sono tutti segni degli aspetti che abbiamo immesso. Dio si siederebbe forse così davanti a noi. Dio assumerebbe questa posizione davanti a noi. Cosa diremmo? Sono tante piccole occasioni, cari fratelli e sorelle, in cui possiamo imparare.

0: da portarci ad assumere questo atteggiamento? Già il fatto di assumere questo atteggiamento dovrebbe portarci immediatamente a dire: attenzione, perché ora ho assunto questa postura? Riconosceremo così subito che in noi ci sono determinati pensieri negativi, pensieri pesanti, che ci spingono ad atteggiarci in questo modo. Sono pensieri contro la sinfonia, la leggerezza dell'amore infinito, quindi pensieri contro l'amore.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale. Continuiamo ora a leggere. Già dall'atteggiamento che assume il nostro corpo, potremmo imparare da noi stessi, chi siamo, con quali aspetti ci siamo allontanati dall'amore di Dio. Eventualmente vediamo delle immagini, e in queste immagini vediamo noi stessi, perché memorizziamo in immagini. E così si presenta la domanda: sì, cosa ho immesso nei miei pensieri, nella mia volontà? E di solito si tratta di un'aspettativa. Ci aspettiamo qualcosa dal nostro prossimo e se non ce lo dà, lo rifiutiamo e incrociamo, ad esempio, le braccia. Anche questo è un segno che rifiutiamo il nostro prossimo e amiamo noi stessi più di quanto amiamo la parte più profonda, la parte pura nel nostro prossimo, che è anche in noi. Tutti questi atteggiamenti esteriori possono aiutarci ad imparare, a comprendere cosa ci separa dall'amore, dalla nostra eredità divina. Se siamo disposti ad imparare, col tempo riconosceremo che ci appoggiamo ai nostri simili. Per quale motivo ci appoggiamo a loro? Ossia, ci aspettiamo da loro determinate cose che in fondo potremmo fare noi stessi. Perché la nostra energia spirituale, l'energia dell'amore, diventa sempre più debole. Diventiamo indolenti e l'indolenza ha a sua volta un effetto sul nostro corpo fisico. Gli effetti sono le diverse posizioni assunte dal nostro corpo fisico. Le conosciamo tutti e ognuno ha i propri atteggiamenti caratteristici. Ma questi atteggiamenti sono sempre un'espressione dei nostri comportamenti sbagliati e quindi un'espressione del nostro egocentrismo. Solo quando impareremo a smettere di appoggiarci al nostro prossimo, aspettandoci da lui quello che potremmo fare noi stessi, quando cominceremo a fare noi stessi per il nostro prossimo quello che ci aspettiamo da lui, otterremo rispetto per noi stessi. Il rispetto per noi stessi comporta che il nostro corpo si raddrizza gradualmente. La trascuratezza diminuisce e a poco alla volta sviluppiamo anche il rispetto per il nostro prossimo. Infatti, gli aspetti che riconosciamo in noi come comportamento sbagliato e sistemiamo con l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio per poi non ripeterli più, ampliano la nostra coscienza e così percepiamo sempre di più il nostro prossimo. Sperimentiamo poi i suoi lati positivi nel nostro cuore, nella nostra coscienza spirituale, che si dischiude sempre di più, perché sistemiamo i nostri aspetti del peccato, cioè togliamo la trave dal nostro occhio con il Cristo.

0: So.
1: Den Balken in unserem Auge mit Christus beheben. Dann
0: così a un tratto troviamo accesso al nostro prossimo. Cambiamo. I nostri pensieri diventano più luminosi, le nostre parole più ricche di contenuto spirituale. Impariamo a nostra volta dal prossimo, perché impariamo a comprenderlo. E così riusciamo a stabilire un contatto con Lui, anche quando ci rifiuta. Troviamo accesso al suo interiore, perché non ci aspettiamo più nulla da Lui, ma facciamo noi stessi quello che siamo in grado di fare.
2: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Da questo atteggiamento interiore impariamo a chiedere, ad esempio, un aiuto al nostro prossimo per quello che non siamo in grado di fare noi stessi sul lavoro o in famiglia. Non ci rimettiamo nulla se chiediamo al nostro prossimo che ci aiuti dove ne abbiamo bisogno. In questo modo diventiamo liberi. Diventiamo sempre più consapevoli che Dio è al nostro fianco. Ci troviamo sempre più in questa corrente d'amore che è la nostra eredità divina. Il risultato è che diventiamo felici. La felicità scaturisce da questa libertà che è in Dio. E la felicità non consiste solo nel sapere che Dio è amore, ma è costituita dalla corrente dell'amore che fluisce attraverso l'anima e l'essere umano. È la risposta di Dio, la risposta dell'amore. E noi siamo felici, perché viviamo nell'amore, perché con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, le nostre parole e azioni, abbiamo ritrovato la strada che ci riconduce a casa, verso il nostro vero essere, a casa, verso l'amore. L'amore fluisce poi nei nostri pensieri. L'amore compenetra le nostre parole. L'amore fluisce nelle nostre azioni. E noi siamo come una coppa che attinge all'amore, alla corrente. Imparare ad amare significa quindi iniziare da noi stessi. Le piccole cose, come il comportamento esteriore, ci aiutano a riconoscere il nostro egoismo, quello che abbiamo appreso e a cui ci siamo abituati, e che equivale alla lontananza da Dio.
0: Vediamo che c'è molto da imparare nella scuola della Terra. E Gabriele ci ha spiegato in modo bellissimo, in poche parole, quale beneficio possiamo ottenere. Ci dà infatti ulteriori aiuti per conoscere noi stessi. In genere ci aspettiamo che il nostro prossimo faccia questo o quello per noi. Ci aspettiamo sempre qualcosa. Quando vediamo un nostro simile, sopraggiungono dei pensieri. E in fondo ci aspettiamo qualcosa anche da chi incontriamo e conosciamo. Anche se nei nostri pensieri lo svalutiamo, ci aspettiamo qualcosa. Siamo costantemente in un atteggiamento di aspettativa. Tutto questo vuole dirci qualcosa. Quando ci avviciniamo al nostro prossimo, ci spiega ancora Gabriele, ci aspettiamo qualcosa. Quando prendiamo le distanze da una persona, ci aspettiamo qualcosa da un'altra. Tutto questo e molto di più ci dice che non siamo per Dio, ma per il nostro ego. E tutto questo ci aiuta a esaminarci. Se abbiamo imparato ad amare, non ci aspettiamo più nulla. Faremo in molti modi al nostro prossimo quello che lui si aspetta da noi, ma solo nella misura in cui possiamo dare.
3: affinché anche lui si riconosca nella sua aspettativa, ma senza parole, solo tramite l'autoconoscenza, attraverso l'esperienza di sé. Ci aspettiamo che il nostro prossimo ci prepari questo e quello. In realtà sappiamo che avremmo il tempo per farlo noi stessi, sia al lavoro, sia a casa, in famiglia. Si tratta spesso di piccolezze. Il marito si aspetta, per esempio, che la moglie faccia determinate cose puntualmente. La moglie si aspetta che il marito torni a casa in orario e molto altro ancora. Questo atteggiamento di aspettativa ci indica che non siamo con il nostro prossimo. Infatti, se fossimo per e con il nostro prossimo, ci metteremmo d'accordo con lui e sapremmo quando il marito rientrerà a casa e se la moglie oggi riuscirà a fare determinate cose in tempo. Ci sono così tante, tante piccole cose per le quali è necessario mettersi d'accordo. Ma lo si fa solo se si ama davvero, altrimenti si tratta solo di aspettative.
2: Quindi non si tratta di mettersi contro il nostro prossimo, ma di guardare noi stessi. Gabriele ha spiegato: se svuotiamo il nostro recipiente dal negativo, se lo togliamo dall'anima e dall'essere umano, l'amore per Dio e per il prossimo potrà fluire più intensamente, aiutandoci e sostenendoci. Dovremmo quindi guardare prima di tutto noi stessi. Cosa c'è alla base in noi? Perché il nostro ego è agitato? Se sistemiamo il nostro ego e ci proponiamo fermamente di non ripetere le stesse cose, se annotiamo persino i nostri lati positivi, gli aspetti della legge, per quando si ripresenteranno cose simili, per poterci poi aggrappare subito agli aspetti della legge, all'amore di Dio, diventiamo più sensibili e così a poco questo processo di apprendimento smette. Abbiamo creato un sismografo che è attivo nel subconscio e nel conscio, ma anche nella nostra anima, che dice immediatamente: fermati, osserva te stesso. Il sismografo che è stato attivato, che è un aspetto del divino in noi, ci ammonisce immediatamente e dice: qui stai sbagliando. Sei contro il comandamento, contro l'amore. E se sistemiamo e non ripetiamo più gli stessi errori, il sismografo diventa sempre più grande e noi diventiamo più sensibili per gli impulsi divini. Questo corrisponde a liberarsi sempre più dall'ego, in modo che il grande, possente io sono, l'amore, il nostro vero essere, la parte più profonda in noi, possa fuoriuscire sempre più. Così diventiamo liberi, saldi in Dio e felici, perché chi è tornato a casa in se stesso, è felice, perché si sente protetto in Dio.
3: Stiamo parlando sempre di noi esseri umani, ma mi sono annotata qualcosa, dice Gabriele. Già il fatto di considerare un animale come un oggetto e di negargli il proprio amore e aiuto è contro Dio e contro se stessi. Quanto più grande sarà quindi l'effetto su di noi quando siamo contro altre persone? E come siamo nei confronti di tutta la natura che noi esseri umani tormentiamo e maltrattiamo? In questo caso siamo contro Dio e contro noi stessi. Oppure, quante volte neghiamo l'aiuto al nostro prossimo perché non viviamo nel presente, perché rimuginiamo costantemente sul nostro passato, rinforzandolo così ancora di più? Infatti, con tutti gli aspetti che abbiamo immesso e di cui ci occupiamo continuamente, che costituiscono il nostro passato, reagiamo nel presente. Ognuno di noi deve prima o poi imparare a vivere nel presente, non in quello che è avvenuto ieri. Ieri, il nostro passato, entra poco alla volta nel nostro presente affinché lo riconosciamo e con l'aiuto del Cristo Dio lo sciogliamo e non lo ripetiamo più. Solo quando avremo risolto il passato, gli aspetti del peccato entrano a far parte del passato e rimangono come ricordi. Ma possiamo attingere di nuovo da questi ricordi per donare aspetti del divino. Pensiamo quindi anche agli animali. Pensiamo alla Madre Terra. Come ci comportiamo verso il nostro secondo prossimo, verso gli animali, verso tutta la natura? E in definitiva, come ci comportiamo verso Dio e verso il nostro prossimo? Quando avremo elaborato il passato, non perderemo i ricordi, ma al contrario, vivremo più consapevolmente.
0: Alla fine del programma di oggi ascoltiamo ancora qualche estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
3: Negli aspetti in cui abbiamo riconosciuto la nostra parte completamente umana, i nostri peccati, e l'abbiamo sistemata, la nostra coscienza spirituale si amplia. E sulla base di questa esperienza che abbiamo fatto nel sistemare, potremo donare un aspetto dell'amore. La coscienza diviene quindi più ampia se sistemiamo i nostri aspetti del peccato e nella misura in cui sistemiamo potremo anche attingere e donare dall'amore. Questo non significa che dobbiamo diventare completamente puri per poter donare. No, possiamo attingere e donare dalla nostra esperienza. Ma quanti più aspetti del peccato sistemiamo, tanto più grande diventa l'amore per Dio e per il prossimo in noi. E un segno che indica che ci siamo avvicinati all'amore è il fatto di essere molto più felici quando gli altri stanno meglio di noi. Allora ci tornerà in mente continuamente la domanda: ho reso felice il mio prossimo dal mio cuore? E anche se è solo una scintilla di felicità, anche se non sento questa felicità in me per un qualsiasi motivo, dovrei sempre chiedermi: ho reso il mio prossimo di qualche scintilla più felice? Perché se il mio prossimo sta meglio di me, dovrei essere felice. Queste sono le scintille o i passi verso l'amore che non si aspetta nulla, che dà perché possiede tutto.
0: Cari amici, con queste parole incoraggianti giungiamo al termine di un'altra grande istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Ognuno è libero di prendere a cuore le parole di Gabriele e anche di provare a metterle in pratica in tutta libertà per avvicinarsi a Dio, nostro Padre eterno, in noi, e di sperimentare il suo amore e la sua protezione. Vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera, facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte,
1: kann die Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza.

0: Christus möchte sich uns
1: El Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio, la coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: tuo spirito fluisce verso le cellule,
1: zu den Organen,
0: verso gli organi,
1: zu allen Bausteinen des Leibes,
0: verso tutte le parti del corpo.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità.
0: Fühlen wir.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive, lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità, la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra,
0: zu allen Menschen,
1: verso tutti gli uomini,
0: zu den Naturreichen,
1: verso i regni della natura,
0: zu den Mineralreichen,
1: verso i regni dei minerali.
0: Wir haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung,
1: percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, e sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer.
1: Un cordiale benvenuto, care ascoltatrici e cari ascoltatori, alla terza parte di questa serie di trasmissioni sui 10 comandamenti di Dio. Circa 3.000 anni fa, Dio, l'Eterno, diede i 10 comandamenti per mezzo di Mosè, che ci danno un orientamento nel rapporto con il nostro prossimo e anche con la natura e gli animali. I 10 comandamenti di Dio non hanno niente a che fare con la religione. Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo e ci danno un aiuto pratico e concreto in ogni situazione per cambiare la nostra vita in modo positivo, che ci porta un beneficio e per trovare la pace. Nella nostra epoca, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, rivela da 50 anni la parola eterna, la verità eterna proveniente dal regno di Dio alle persone di ogni cultura. Ci ha dato tantissime istruzioni e indicazioni e aiuti dalla sua coscienza dischiusa per poter vivere nello Spirito di Dio. Ci ha spiegato anche i 10 comandamenti di Dio con le parole della nostra epoca. Oggi iniziamo con il 7° comandamento di Dio, che dice non rubare. Gabriele spiega in merito. La parola rubare potrebbe essere suddivisa in due categorie. La prima categoria potrebbe essere quella del furto in se stesso, la seconda quella del sottrarre. Quante volte si dice in modo superficiale, ma io non rubo? Possiamo veramente affermarlo senza remore, pur sapendo che tutto è energia e che anche il nostro tempo è un fattore energetico? Chi è un ladro? Si potrebbe per esempio definire un ladro chi ruba denaro o beni materiali. Ma potrebbe essere definito come un ladro anche chi ruba tempo ai suoi simili, per esempio con lunghi colloqui inutili, con tanti se e ma, senza mai arrivare al punto. Oppure chi comincia un cosiddetto small talk senza mai terminare. Oppure chi pretende che gli altri facciano per lui quello che potrebbe fare egli stesso. O chi litiga con un altro perché tutti e due vogliono avere ragione e nessuno vuole ammettere che anche l'altro si trova nella parte del giusto.
2: Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. Lo spreco di tempo e di energia riguarda molte situazioni e avviene in tanti modi che ora non possiamo elencare in modo completo. Tutte queste cose e molte altre rappresentano un sottrarre energia con cui uno ruba più o meno energia all'altro. Ognuno di noi potrebbe sicuramente citare tutta una serie di esempi riguardo al commettere un furto o al rubare. Tuttavia non si tratta ora di rendersi conto di quali altre forme di furto esistano, ma piuttosto di chiedersi personalmente ognuno di noi, quando è che io o noi agiamo contro il comandamento non rubare? L'ottavo comandamento dice «Non dare falsa testimonianza contro il tuo prossimo». Gabriele dice in merito «Dare falsa testimonianza significa dire falsità su un'altra persona, affermare il falso in tribunale e fare affermazioni false riguardo ad altri. Significa anche parlare in modo da compiacere gli altri, lusingarli, confermarli nel loro modo di comportarsi, ma anche pensare di loro in modo diverso da quello che diciamo. Anche questa è una falsità ed è contraria all'ottavo comandamento.
3: Inoltre Gabriele ha spiegato: anche il fatto di affermare che la nostra opinione sarebbe la verità fa parte di questa categoria. Avere un'opinione indica sempre che non sappiamo qualcosa in modo esatto. La nostra opinione, che consideriamo come la verità, è in genere frutto di un nostro modo di pensare, di uno schema di pensieri, di qualcosa che ci siamo creati in pensieri e che ci sembra logico. E poi dichiariamo tutto questo come una nostra opinione. Tuttavia, dal momento che un'opinione testimonia che non sappiamo, essa può essere falsa, e questo può essere considerato come falsa testimonianza. Diamo falsa testimonianza anche quando diffondiamo pettegolezzi per raggiungere un determinato scopo. Con le dicerie si possono anche accusare gli altri. Anche questo è contrario all'ottavo comandamento. Non dovremmo quindi dare falsa testimonianza contro il nostro prossimo, ma riflettere piuttosto più spesso su noi stessi, chiedendoci se abbiamo il controllo sui nostri pensieri e sulle nostre parole, perché quello che noi emettiamo è energia che ricadrà prima o poi su di noi, sia che abbiamo espresso o che esprimiamo cose vere o falsità. Chi aspira a valori morali, prima di avere un colloquio dovrebbe chiedersi: quello che desidero dire è veritiero? O si tratta di falsa testimonianza contro il mio prossimo? Se facciamo lo sforzo di riflettere sull'ottavo comandamento, sul dare falsa testimonianza e sul fatto che tutto è energia, anche i nostri pensieri, allora dovremmo renderci conto che noi, ognuno di noi, siamo garanti per tutto quello che emettiamo, sia che si tratti dell'energia dei nostri pensieri, delle parole o delle azioni. Possiamo garantire che quello che diciamo corrisponde alla verità? Per questo motivo noi stessi dovremmo fungere da meccanismo di controllo su di noi, da bilancia che soppesa le cose. Dovremmo renderci conto sempre di più che tutto è energia e che ogni energia che emettiamo, se essa positiva o negativa, ricadrà su di noi. Dare consapevolmente falsa testimonianza può essere definito anche mentire.
1: Il nono comandamento dice: non desiderare la donna da altri. Gabriele ci spiega in merito. La parola desiderare include il desiderio passionale, il voler possedere, il desiderio di prendermi quello che bramo per considerarlo una mia proprietà. In questo senso il termine bramare può essere la chiave per comprendere i concetti di mio, a me e il volersi appropriare di qualcosa. Se realizziamo le nostre brame secondo il senso del nono comandamento, la donna diventa quindi proprietà di colui che se ne è appropriato con le sue brame. E in senso lato si potrebbe dire che la donna è divenuta la schiava di colui che l'ha desiderata intenzionalmente e consapevolmente. Lo stesso può avere validità anche per l'uomo o addirittura per un bambino che diviene oggetto di desiderio fisico, ossia sul quale vengono commessi degli abusi. Quando un uomo desidera una donna o una donna un uomo, o addirittura un uomo ha dei desideri verso un bambino, si pone automaticamente la domanda: per quale scopo? Come già detto, in questo senso il desiderio è fisico e a causa di esso si formano dipendenze di vario tipo, ossia una forma di schiavitù moderna. Quando la schiava o lo schiavo, fino ad arrivare all'abuso forzato di bambini, è stato sfruttato per i propri piaceri fino in fondo e quindi non è più interessante, viene in genere abbandonato e in lui o in lei si fanno spesso largo l'amarezza, il vuoto, la sensazione di essere stato gettato via e sfruttato. Il bambino, privato della sua innocenza, viene spesso lasciato per strada completamente svuotato, fisicamente e psichicamente sfinito. Da queste cose nascono spesso odio e talvolta addirittura il desiderio di vendetta. E chi ha desideri passionali verso un bambino e abusa di lui, sarebbe meglio non fosse mai nato. Gesù disse in merito in modo drastico: «Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare».
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. La parola desiderare può riguardare anche altri aspetti, come ad esempio il portare via in modo subdolo dei cosiddetti buoni specialisti da altri gruppi industriali e aziende per appropriarsi del loro know-how o per impadronirsi di segreti aziendali, in entrambi i casi per ottenere prestigio e denaro. Anche questo può essere definito in senso lato come un commercio di schiavi. Si potrebbero elencare ancora tanti, anzi innumerevoli esempi. Si può quindi affermare che le brame si presentano con sfaccettature molteplici. In ogni caso vale quanto segue. Chi si lascia comprare e cade nella trama delle brame, della cupidigia, diviene uno schiavo moderno in balia del proprio compratore. Di conseguenza non è libero e rimane schiavo fino a che non si ravvede, riflettendo su quale potrebbe essere il primo passo verso la libertà, che sarebbe: resta fedele a te stesso. Il secondo passo potrebbe essere: fai attenzione alle trappole che vengono tese. Il terzo passo potrebbe essere: non lasciarti allettare da qualcuno, ma dai tu stesso prova di te, acquisendo una buona preparazione professionale specifica che ti dia gioia e con la quale guadagni il tuo stipendio. Infatti, ogni buon lavoratore merita la sua ricompensa. Il quarto passo potrebbe essere: fai attenzione alle lusinghe che precedono il desiderio e la cupidigia. Chiediti: che cosa avverrà quando il treno delle brame sarà partito? Chi sarai allora? Forse sarai soltanto un vagone bruciato che non sa neppure bene su quale binario morto si trovi?
3: Il decimo comandamento dice: non desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Il decimo comandamento dato da Dio per mezzo di Mosè, così dice Gabriele, può aiutarci a vedere le cose in modo più profondo se osserviamo la terra che Dio ha dato a tutti gli esseri umani affinché donasse il nutrimento per i suoi figli in veste umana. Cosa ha fatto l'uomo del pianeta Terra? In ultima analisi, essa è diventata un'isola spartita in tante proprietà. Chi ha ereditato o acquisito denaro e beni possiede un terreno proporzionalmente grande, un grande lotto che definisce sua proprietà. Un altro possiede soltanto un piccolo appezzamento della terra, che è come una grande torta suddivisa in tante parti. Altri ancora non possiedono alcun appezzamento, sono operai che guadagnano il pane per sé e per la propria famiglia e con quello che guadagnano riescono a malapena a mantenere se stessi, la moglie e i figli. Chi possiede grandi proprietà terriere, chi è un grande capitalista, fa eseguire i lavori sui propri possedimenti, sulla sua isola, costituita da appezzamenti, da cosiddetti lavoratori e impiegati. Lui vive negli agi e si gode quello che è suo e per lui, che costituisce la sua vita e che possiede in fondo grazie al lavoro eseguito da altri. Non ha bisogno di guadagnarsi il suo pane quotidiano come i lavoratori, come i subalterni. Lo fanno gli altri per lui. Gli operai e i subalterni ricevono il loro salario e il proprietario ingrandisce così il proprio capitale, che investe poi in modo adeguato per moltiplicare così le sue proprietà. Gabriele continua dicendo: non si può più ignorare il fatto che questa disuguaglianza che sta aumentando sempre più possa provocare invidia, odio, cupidigia e altre cose del genere, se si tiene conto del fatto che nella nostra epoca i ricchi si arricchiscono sempre di più, mentre i poveri diventano sempre più poveri. Il decimo comandamento di Dio risuona quindi ancora più chiaro ai nostri orecchi. Già Gesù di Nazaret disse: «È più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli».
0: Gabriele erklärt weiter.
1: Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. Questa affermazione può essere riferita anche alla suddivisione del pianeta Terra in tante piccole proprietà. Le parole di Gesù vengono comunque ignorate dai ricchi ancora più di un tempo, quando nel valutare una persona contava soprattutto un buon cuore e si dava più valore alle opere di amore per il prossimo. Oggi ognuno è divenuto il prossimo di se stesso. Tuttavia, quello che contava in passato conta ancora oggi. Nessuno può portare con sé il proprio denaro e i propri beni nell'aldilà. Questo vale per i ricchi di un tempo e per i ricchi di oggi. Nessuno può passare attraverso la cosiddetta cruna del lago, perché il regno dei cieli è ancora molto lontano per chi è ricco. Dove si troverà la sua povera anima quando le ricchezze non avranno più alcun valore? La legge di semine raccolta riporterà l'equilibrio. Per questo non vale la pena di desiderare i beni e gli averi del prossimo.
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con questo siamo giunti al termine della trasmissione di oggi sui 10 comandamenti di Dio. Le spiegazioni date da Gabriele ci fanno comprendere chiaramente che i comandamenti di Dio sono sempre attuali. Anzi, nella nostra epoca sono più attuali che mai, dato che ci spiegano un modo di comportarci etico e morale nei confronti della vita e del suo insieme. Oltre a noi esseri umani, questo vale anche nei confronti della Madre Terra, con tutte le sue svariate forme di vita, e quindi anche degli animali, delle piante e dei minerali. Si tratta quindi di un possibile cambiamento del nostro modo di comportarci in un'epoca segnata da cambiamenti climatici e guerre, per orientarci verso una vita in pace e unità, all'inizio dell'era messianica e sofianica. Con questo ci congediamo. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ci fa piacere che vi siate messi di nuovo all'ascolto per imparare insieme a noi. E cosa impariamo nelle istruzioni donateci dalla Sapienza Divina? In quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha insegnato e insegna a persone di tutte le culture la via verso la vera vita, verso il bene, verso ciò che è nobile, verso la libertà interiore e la felicità interiore, la via che conduce a Dio in noi. L'istruzione di oggi, in cui sentiremo anche un passaggio della registrazione originale con la voce di Gabriele, riguarda il tema delle mete, dei buoni propositi che ognuno di noi si prefigge, non solo all'inizio del nuovo anno. All'inizio dell'istruzione, Gabriele ha spiegato: per me un proposito significa proporsi qualcosa. Ci proponiamo, immettiamo qualcosa. Se ci prefiggiamo di fare qualcosa, significa che non l'abbiamo ancora adempiuto. Cosa mettiamo davanti a questo o a quello? E l'aspetto decisivo è: cosa vogliamo fare d'ora in poi in modo diverso? E come ci siamo comportati a riguardo negli anni passati?
2: Gabriele prosegue dicendo: uno dice, desidero smettere di fumare. Un altro dice, desidero esercitarmi nella disciplina o desidero avvicinarmi a Dio. Sentiamo sempre dire desidero. Quindi questo non significa ancora sono disciplinato, ho smesso di fumare, sono in Dio o sono più vicino a Dio. Pertanto la parola desidero oppure vorrei ci dice che non siamo ancora come ci prefiggiamo di essere. Di conseguenza la meta rimane un proposito e dobbiamo aspirare ogni giorno a realizzare questo proposito. Il proposito deve rimanere presente nella nostra coscienza, deve ancorarsi, per così dire, nel conscio e nel subconscio. E questo non avviene se oggi diciamo desidero diventare più disciplinato o desidero avvicinarmi a Dio. Questo io vorrei deve essere presente in noi ogni attimo. Dobbiamo averlo sempre presente, anche quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Deve risvegliarsi nel conscio e nel subconscio. Solo quando si è risvegliato nel conscio e nel subconscio abbiamo anche la forza di superare quello che si trova dietro al proposito, ossia la trascuratezza, la mancanza di disciplina, l'indifferenza, la lontananza da Dio e molte altre cose.
3: In questa istruzione Gabriele ci ha spiegato inoltre: quando ci proponiamo qualcosa, quello che abbiamo fatto finora non scomparirà. Dovremmo e dobbiamo elaborarlo, perché non vogliamo ripeterlo più. Per smettere di comportarci così, dobbiamo impegnarci e dichiarare battaglia alle vecchie abitudini. È una lotta, ma vale la pena di lottare. Se accogliamo come ammonimenti nel conscio e nel subconscio il positivo, questi pensieri positivi, gli aspetti positivi che ci siamo prefissi, il collegamento con il Cristo ci dà poi la forza di lavorare su quello che è ancora presente, su quello che è contenuto nella parola desidero. Questo significa che quello che vogliamo eliminare si trova ancora nel conscio e nel subconscio, e in fondo anche nella nostra anima e al di là di essa negli astri, dal momento che si tratta degli aspetti che abbiamo immesso. Infatti, quello che emettiamo si basa sui nostri sentimenti, pensieri, sulle nostre parole e azioni.
1: Il primo passo, quindi, è quello di riconoscere quello che abbiamo immesso e che ha provocato il nostro comportamento negativo e trascurato. Gabriele descrive di seguito come possiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo riconosciuto. Ci dice: vogliamo comportarci in modo diverso. Ci siamo prefissi un proposito positivo. E questo proposito deve prima risvegliarsi. Pertanto, ogni giorno, soprattutto la sera prima di andare a letto, dovremmo riproporci questo buon proposito cristiano. E dico consapevolmente proposito cristiano, quindi che è contenuto nei comandamenti, nelle leggi di Dio. Se ci prefiggiamo questo proposito cristiano, inizialmente di sera, il subconscio lo accoglie e poi, poco alla volta, anche l'anima. Quando dormiamo profondamente, l'anima segue le sue vie nei mondi dell'aldilà, in base al nostro livello di coscienza, ma ha con sé questo proposito e nei mondi dell'aldilà si confronterà con questo proposito, con questo aspetto cristiano che ci proponiamo. Infatti incontra eventualmente anime simili a lei. Entra in una sfera di vibrazione dove sente parlare di queste cose, di come può realizzare il suo proposito cristiano in veste terrena. Con queste esperienze dei mondi dell'aldilà, torna poi indietro e quando ci svegliamo è rientrata nel corpo.
2: Gabriele ha continuato a spiegare. Abbiamo immesso il nostro proposito nel conscio e nel subconscio. Quindi è presente lì come magnete e attira nel subconscio e poi nel conscio quello che l'anima ha elaborato nel suo cammino mentre dormivamo profondamente. Tutto a un tratto affiorano pensieri positivi. Tutto a un tratto, al mattino, percepiamo che c'è qualcosa in noi che ci dà nuova forza, nuovo coraggio. Chiediamo al Cristo già al mattino di riuscire a mantenere fede a questo proposito, al proposito cristiano, di riuscire a esercitarlo e a metterlo in pratica durante la giornata. Così già al mattino, in preghiera, accogliamo di nuovo in noi questo proposito cristiano. Non sarà quindi solo un pensiero che ci siamo riproposti, per così dire, ieri, l'altro ieri o una settimana fa, dicendo «desidero avvicinarmi a Dio», ma è un proposito che si edifica poco alla volta. Come posso avvicinarmi a Dio? Cosa farò oggi? Tutto a un tratto durante la giornata si presentano dei problemi. Il nostro proposito, che si sta edificando sempre di più, che prende forma sempre di più nel nostro conscio e subconscio, ci ammonisce e ci guida nei colloqui, guidandoci eventualmente verso una soluzione secondo la legge. Cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione di Gabriele nella registrazione originale.
3: Se verso mezzogiorno ci siamo dimenticati del nostro proposito, come accade quando non ha ancora preso piede nel nostro conscio e nel subconscio, dovremmo entrare brevemente nell'interiore e immettere di nuovo in noi questo proposito. E sottolineo che si tratta di un proposito cristiano, quindi secondo i comandamenti, secondo le leggi di Dio. E prendere coscienza, io ora immetto questo mio proposito nel conscio e nel subconscio, e immetto questo proposito anche nella mia anima, affinché lo porti con sé. Questo porta subito alla comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio in noi. E allora non solo ripeteremo il nostro proposito, ma rivolgeremo anche alcune preghiere profonde al Cristo, pensieri profondi di preghiera. Sono sufficienti anche solo 5-7 minuti verso mezzogiorno, bastano anche solo 3 minuti. Se questi 3 minuti sono profondi, abbiamo fatto di più per la nostra anima e per il nostro corpo che se ci fossimo seduti 10 minuti per una meditazione superficiale, in cui semplicemente ripetiamo nel conscio quello che ci siamo riproposti. Riceviamo così nuova forza per il pomeriggio e il nostro proposito comincia ad affermarsi. Il Cristo diviene vivo nel nostro proposito ed è colui che ci ammonisce. È anche colui che ci ricorda, che ci ammonisce ogni volta che cadiamo di nuovo nel nostro desidero, nelle nostre vecchie abitudini, che ci ammonisce, ci ricorda e allo stesso tempo ci dà degli impulsi su come dovremmo comportarci sul lavoro, su come possiamo iniziare e portare a termine un determinato lavoro, ci dà la forza per il lavoro, ci incoraggia nei colloqui e molto altro ancora. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione con la voce originale di Gabriele, che ci ha dato anche il seguente consiglio. La sera, poi, poco prima di andare a dormire, immettiamo di nuovo il proposito nel conscio e nel subconscio e lo affidiamo di nuovo all'anima perché lo porti con sé nel suo viaggio. Se lo facciamo seriamente, sì, se vogliamo seriamente diventare persone nuove nello Spirito del Signore, ci sentiremo più forti ogni mattino. La nostra anima diventerà più luminosa, riceveremo molta più forza. Il nostro proposito o i nostri propositi si saranno risvegliati in noi. Ci ammoniamo.

0: No.
1: Gabriele schließt ihre Schulung.
2: Gabriele conclude la sua istruzione con le parole.
1: Also,
2: quindi, la persona nuova, come posso rimanere fedele ai miei propositi? Come? Attieniti ad essi. Il Cristo ti sostiene. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, le parole di Gabriele ci incoraggiano e ci invitano a sperimentare e a mettere in pratica quello che abbiamo sentito, poiché la vera scuola è la vita. Per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Nel seguente richiamo degli organi, Gabriele ha concentrato l'attenzione sui seguenti organi: reni, ureteri, intestino retto, intestino crasso, colonna vertebrale, con il midollo spinale, stomaco, fegato, cistifellea, milza, intestino tenue e pancreas nella zona del secondo e del terzo centro di coscienza, che sono i centri della volontà e della sapienza.

0: Nun mit dem zweiten und dritten Bewusstseinszentrum.
1: Cominciamo ora con il secondo e terzo centro di coscienza, volontà e sapienza.
0: Seele und Körper für den inneren Arzt und Heiler.
1: Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Rivolgiamo quindi i pensieri dentro di noi.
0: Wir werden uns bewusst, dass alles
1: diventiamo consapevoli che tutto è energia.
0: Jede Zelle unseres Körpers.
1: Ogni cellula del nostro corpo è un tono.
0: Und jedes Organ klingt.
1: E ogni organo ha un suo suono.
0: Der Klang der Organ.
1: Il suono degli organi è la somma di tutti i toni delle cellule.
0: Jeder Ton.
1: Ogni tono, ogni suono è vibrazione.
0: Wir sprechen die Zellen und Organe an.
1: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. Così facendo, ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla via di guarigione accompagna ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso di guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri.
0: Nun beobachte ich meinen Atem.
1: Ora osservo il mio respiro, come viene e va.
0: Ich atme also ein.
1: Quindi inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Dabei nehme ich etwas Abstand.
1: Con la respirazione mi allontano dai miei pensieri opprimenti e irrequieti, dalle paure, preoccupazioni, problemi e dal complesso della malattia. Prendendo distanza mi è più facile allontanarmi da ciò che ho riconosciuto come pensieri opprimenti, preoccupazioni, sofferenze, problemi, paure e dall'immagine di malattia, rimettendo tutto allo spirito del Cristo Dio.
0: Indem ich es dem Christus Gottesgeist übergebe. Ich mache mir bewusst.
1: Divengo consapevole che io sono il Tempio dello Spirito Santo e che le forze che aiutano e guariscono dimorano in me.
0: Was mir von der ersten bis zur zweiten.
1: Ciò di cui sono divenuto cosciente tra il primo e secondo richiamo degli organi, il mio comportamento errato, ciò che ho potuto riconoscere, ciò che è umano, ossia non divino, lo rimetto ancora una volta alla luce interiore, la fonte della vita, al Cristo Dio in me.
0: Dem Christus Gottesgeist in me.

0: im inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte della vita, tutto ciò che ancora mi assilla. Ogni sensazione che mi opprime e le mie paure.

0: im inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte interiore della vita, le preoccupazioni ancora presenti, le difficoltà e i problemi. Anche i pensieri di malattia e solitudine che ritornano continuamente. Li rimetto allo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore in me.

0: Ancora una volta rivolgo a me stesso la domanda: ho già perdonato? E ho già chiesto perdono? Se voglio fare questi passi per liberare la mia anima, percorro dunque la via del pentimento sincero, sentito, della richiesta di perdono, del perdonare, del riparare, per quanto mi sia possibile. Mi ripropongo fermamente di non ripetere più cose simili e uguali, e ciò aiuta la mia anima a liberarsi. Nella mia vita subentrano fede, speranza e fiducia. Quello che riconosco di peccaminoso lo depongo e non lo ripeto più. Al posto di questo ricevo forze divine che sono salvezza, aiuto, guarigione. Osservando coscientemente il mio respiro, in me ora tutto diviene sempre più tranquillo e silenzioso. Ciò di cui mi sono pentito seriamente, quindi quello che non voglio più ripetere, si allontana da me. Pace e silenzio penetrano in me. Il mio respiro diviene tranquillo, profondo e armonioso. Respiro in modo tranquillo e profondo. Inspiro coscientemente ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro.
1: Mein Atem wird ruhiger.
0: Il mio respiro diviene più tranquillo perché i miei pensieri si allontanano. Percepisco che il respiro è vita. Dio è la vita. E Dio respira in

0: die ruhige stille und
1: grazie ad una respirazione tranquilla, silenziosa, profonda, sperimento fede, speranza e fiducia.
0: Tief aus dem Inneren,
1: dal profondo del mio interiore, dal mio tempio, fluiscono fiducia, speranza, ottimismo e fede.
0: Ich bin ruhig.
1: Sono completamente tranquillo, del tutto silenzioso. Il mio respiro scorre in modo profondo ed armonioso.

0: Hirnbündle
1: ora nel mio cervello raccolgo i pensieri di armonia e guarigione in un fascio di forza. Questo raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione lo invio ora al centro di coscienza della volontà, che si trova nella zona dell'osso sacro. A questo centro di coscienza della volontà sono collegati i seguenti organi:
0: Nieren,
1: reni,
0: neben Nieren,
1: ghiandole surrenali con gli ureteri,
0: der Dickdarm,
1: l'intestino crasso e l'intestino retto.
0: Mein Weckruf gilt den Nieren, neben Nieren und Harnleiter.
1: Il mio richiamo si rivolge ai reni, alle ghiandole surrenali, con gli ureteri, all'intestino crasso e all'intestino retto.
0: Der kosmische Kraftstrahl,
1: il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione, si muove ora nel centro della volontà, nei reni, nelle ghiandole surrenali, nelle vie urinarie, nell'intestino crasso e nell'intestino retto. Il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione lo invio ora ai reni e alle vie urinarie.

nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore. Nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore.

0: La corteccia renale si alleggerisce dai depositi di tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. La corteccia renale si alleggerisce dai depositi da tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. Il midollo renale riassorbe le sostanze vitali necessarie. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Ripeto. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Vi prego di non dimenticare di accompagnare con i pensieri. Le ghiandole surrenali rilasciano gli ormoni nel sangue in modo regolare. Senza agitazione o frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia. Ripeto. Le ghiandole surrenali rilasciano i loro ormoni nel sangue in modo ritmico. senza agitazione e frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia.
1: Die helfende und heilende Christus.
0: La forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta agisce nei reni e nelle vie urinarie, portando armonia e guarigione.
1: Der Harn fließt.
0: L'urina fluisce senza impedimenti verso la vescica.
1: Die helfende.
0: La forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta agisce nei reni e nelle vie urinarie
1: und Harnleitern.

0: den kosmischen Kraft.
1: Ora invio il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione al mio intestino crasso e all'intestino retto.
0: Im Dickdarm und Mastdarm.
1: Nell'intestino crasso e nell'intestino retto si muove la luce che guarisce.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: Dickdarm und
1: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
0: Ruhig, aber zielgerecht.
1: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo, ma finalizzato.
0: Dickdarm und
1: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
0: Ruhig. Aber zielgerecht.
1: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo ma finalizzato.
0: Dickdarm und Mastdarm.
1: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
0: Dickdarm und Mastdarm.
1: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
0: Ihre Funktion ist autonom.
1: La loro funzione è autonoma. Nessun influsso esterno li disturba. La loro funzione è autonoma. Nessun influsso esterno li disturba.
0: Die wellenförmigen Einschnürungen.
1: Le anse naturali dell'intestino si susseguono in modo regolare.
0: Ich bejahe die heilende.
1: Affermo le forze guaritrici nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
0: In Dickdarm und Mastdarm.
1: Nell'intestino crasso e nell'intestino retto guarisce la luce cosmica, la forza del Cristo Dio.

0: Gedanken.
1: Ora ritiro i miei pensieri dal centro di coscienza della volontà, dove i reni e le vie urinarie, l'intestino crasso e l'intestino retto si trovano nella luce guaritrice del Cristo.

0: Nel mio cervello raccolgo ancora una volta pensieri di armonia e guarigione in un raggio cosmico di forza.
1: Diesen Kraftstrahl.
0: Dirigo questo raggio cosmico di forza al terzo centro di coscienza che si trova nella zona lombare, al centro della sapienza divina.
1: Über das dritte Bewusstseinszentrum.
0: Dal terzo centro di coscienza vengono riforniti di luce divina del Cristo Dio i seguenti organi.
1: Wirbelsäule,
0: colonna vertebrale, midollo spinale,
1: Magen,
0: stomaco,
1: Leber,
0: fegato,
1: Galle,
0: cistifellia,
1: milza, Blinddarm,
0: appendice,
1: Bauchspeicheldrüse,
0: pancreas e plesso solare.
1: Der Kraftstrahl von Harmonie und
0: Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove nel terzo centro di coscienza, negli organi che sono collegati a questa fonte di forza.
1: Von ihm aus gehen weg.
0: Da esso partono impulsi di risveglio alla colonna vertebrale, al midollo, allo stomaco, al fegato, alla cistifellia, alla milza, all'intestino tenue,
1: zur Bauchspeicheldrüse,
0: al pancreas
1: und zum Sonnengeflecht
0: e al plesso solare.
1: Ich denke mit.
0: Accompagno in pensieri.
1: Fördernde, aufbauende.
0: Forze che attivano, rinforzano e guariscono agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. Forze che attivano, rinforzano e guariscono agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica. Come in una spirale, i miei dischi invertebrali bilanciano tutti i pesi.
1: Thank you. Die Wirbelsäule ist aufrecht.
0: La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica.
1: Wie bei einer Spirale.
0: Come in una spirale, i miei dischi intervertebrali bilanciano tutti i pesi.
1: Alles ist locker.
0: Tutto è snodato e flessibile. I muscoli lungo la colonna vertebrale sono elastici. I legamenti sono resistenti. Essi agiscono da entrambe le parti in modo uniforme e stabilizzano la colonna vertebrale. La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e armonia. La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e in armonia. Guariscono grazie alle forze guaritrici dello Spirito del Cristo Dio.

0: Ich denke mit.
1: Ora accompagno con il pensiero. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo. Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi. Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi.
0: Die Kommunikation von Gehirn und Nerven.
1: La comunicazione dal cervello ai nervi fluisce in modo regolare.
0: Alle Strukturen sind intatt.
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Alle Strukturen sind
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Der Christus Gottesgeist heilt.
1: Lo spirito del Cristo Dio guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare.
0: Das Sonnengeflecht ist offen gegenüber.
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Das Sonnengeflecht ist
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Es ist
1: è in armonia.
0: Es ist in harmonia.
1: Esso è in armonia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio, la luce interiore, guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale,
0: im Sonnengeflecht.
1: Nel plesso solare.

Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco non accetta nulla che non sia in armonia. Non è costretto a mandar giù nulla per me. Lo stomaco è pronto a ricevere e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione. Lo stomaco è pronto a ricevere e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione. Stomaco e intestino tenue guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio. In me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Affermo la salute del mio organo digestivo.

0: Affermo la salute del mio intestino tenue.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le componenti degli alimenti vengono scomposti e preparati in modo appropriato.
1: Ohne Gase oder
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le varie componenti del cibo vengono scomposte e elaborate in modo appropriato.
1: Ohne Gase
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.
1: Hochwertiges Gemisch.

La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. Nello stomaco e nell'intestino.

0: inotenue guarisce la luce interiore dello Spirito del Cristo Dio.
1: Den gebündelten Kraftstrahl.
0: Ora invio il raggio di forza, di armonia e guarigione, la forza del Cristo Dio, al fegato, alla cistifeglia e alla milza.
1: Ich denke mit.
0: Accompagno con i miei pensieri. Il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. Ripeto, il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo.
1: Es wird eine gute,
0: viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido.
1: Es wird eine gute,
0: viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido.
1: Produziert. Die Leberzellen,
0: le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Tra l'intestino e il fegato, nella vena porta, il flusso è libero. Tra l'intestino e il fegato, nella vena porta, il flusso è libero. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite. Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite.
1: Und weitergeleitet. Ich bejahe.
0: Affermo le forze edificanti nel fegato, cistifiglia
1: Gallenblase
0: e nella milza.
1: Die Milz arbeitet
0: La milza lavora normalmente come organo di regolazione della formazione del sangue e delle difese immunitarie.
1: Leber,
0: fegato, cistifiglia e milza sono posti nella luce che riscalda e guarisce dello Spirito del Cristo Dio. Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, guarisce in me.
1: Ich denke mit.
0: Accompagno con i miei pensieri. Cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue.
1: Gallenblase,
0: cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue.
1: Das Licht des Christus Gottes.
0: La luce dello Spirito del Cristo Dio guarisce nel fegato, nella bile, nella milza e nel mio intestino tenue.

0: den kosmischen Kraftstrahl, den heilenden
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di guarigione del Cristo Dio verso il mio pancreas che si trova all'altezza dell'ombelico.
0: Ich bejahe.
1: Affermo che il pancreas è in armonia e si rinforza.
0: Ich bejahe.
1: Affermo la sua funzione sana.

0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i pensieri.
0: Verdauungssäfte zur Aufschlüsselung.
1: I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue. I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue.
0: Die Bauchspeicheldrüse ist in
1: Il pancreas è in armonia. Si muove nel potenziale di forza, nel Cristo Dio.
0: Das Insulin.
1: L'insulina viene rilasciata nel sangue in modo preciso, corrispondente al tasso di glicemia.
0: Verdauungssäfte.
1: I succhi digestivi e l'insulina fluiscono liberamente secondo il bisogno.
0: Ich bejahe die Heilung.
1: Affermo le forze di guarigione e di vita nel pancreas.

0: Viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci». E raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini. Quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci e la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto. Molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie, la moglie il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni. Malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime, possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole, percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti. Perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello spirito del nostro eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Liebe Mitmenschen an den Fernsehgeräten und an den Radiogeräten.
1: Cari amici che ci state seguendo alla televisione e alla radio, vi salutiamo cordialmente per questa seconda puntata nella quale leggeremo un testo tratto dal libro Giungi alla luce originaria in te. È come una mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Anche se sembra che la maggior parte delle persone non si renda conto di essere come sull'orlo di un precipizio per quanto riguarda l'etica e la morale, molti almeno riconoscono che ci sono sempre più persone in tutti i continenti che sono in grandi difficoltà, che vivono spesso nella povertà più misera o devono subire gravissime disgrazie a causa di guerre, catastrofi, malattie e altre cose del genere. E di fronte a tutte queste cose molti si chiedono perché Dio permette che avvengano tutte queste cose, perché non pone fine a tutte queste sofferenze e a tutta questa miseria nel mondo. Cari amici, Dio non ha mai voluto questa sofferenza, questa miseria, né l'ha provocata. È l'uomo stesso che con la sua avidità insaziabile, la sua volontà distruttiva, con i suoi pensieri caotici, le sue sensazioni, nel corso di millenni ha creato un gigantesco campo energetico, le cui cause manifestano ora sempre più i propri effetti su tutto il pianeta. In ogni epoca, in particolare nei tempi più difficili, Dio ha sempre inviato un messaggero ai suoi figli in veste umana. Per mezzo di Abramo, Mosè, Elia, Isaia, fino ad arrivare a suo figlio, il corregnante dei cieli che venne sulla terra in veste di Gesù di Nazaret, Dio ha sempre offerto la sua mano agli uomini per insegnare loro le leggi dei cieli e indicare loro la via che li riconduce alla loro casa spirituale. Ma in genere gli uomini hanno gettato al vento questi insegnamenti. Anche nella nostra epoca, cari amici, e in particolare nei nostri tempi che sono così difficili, malgrado tutte le difficoltà, le guerre, le catastrofi naturali, la luce dell'amore divino scorre sempre più sulla terra, in questo mondo, verso gli uomini di buona volontà. Chi è in grado di osservare e di analizzare il disastro in cui si trova questo mondo, riconosce che ci troviamo anche nel mezzo di una grandiosa svolta dei tempi. Il testo di questa trasmissione è stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e oggi riporteremo il contenuto che è già stato mandato in onda in tutto il mondo in una serie di trasmissioni radiofoniche. Dio, il grande spirito universale, ci offre tramite Gabriele una mano grandiosa, un'istruzione con la quale gli uomini possono ampliare rapidamente la propria coscienza per avvicinarsi a Dio dentro di sé. Sempre più persone percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è il Cristo, colui che porta la luce nel profondo dell'anima in ogni uomo. La chiamata del Cristo Dio ci ripete continuamente: si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato come richiamare un aspetto della legge divina, attivando così un sismografo cosmico che ci indica cosa dovremmo imparare o sistemare. Ed ora vogliamo continuare con le preziose indicazioni contenute in questo testo.
2: Cari amici, il dono di grazia fatto dall'Eterno ai suoi figli di buona volontà e consapevoli di Dio, ai suoi figli e alle sue figlie, che viene trasmesso in tutto il mondo, si manifesta sempre più. Iniziamo con una breve ripetizione dei contenuti della prima trasmissione, per diventare insieme consapevoli del suo amore. L'anima di ogni uomo possiede nel profondo la legge assoluta, l'eredità divina dell'essere divino, che ognuno di noi è nell'eterno essere. Quindi, quali esseri perfetti, siamo la legge assoluta che è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Come abbiamo già detto, il nostro linguaggio umano, con tutti i suoi se e ma, mette tutto in questione, anche la legge assoluta, la legge cosmica, la nostra vera ed eterna vita. Quando esprime qualcosa in parole, ognuno di noi mette in questione se stesso e gli altri. Questo è il linguaggio causale che ci separa dagli altri e soprattutto da Dio, dal nostro vero essere.
1: Se vogliamo avvicinarci al nostro vero essere, alla legge assoluta dell'amore e dell'unità, ognuno di noi dovrebbe imparare a cambiare il proprio modo di pensare, cominciando con la prima forza basilare, la forza dell'ordine, e rendendosi conto, prima di tutto, che noi nell'eterno essere siamo l'ordine nella legge eterna dell'ordine di Dio. Diveniamo consapevoli che se vogliamo veramente occuparci della legge assoluta e se la vogliamo applicare passo per passo nella vita quotidiana, nella nostra giornata, in qualsiasi situazione, in qualsiasi occasione o anche con qualsiasi oggetto o cosa di cui ci occupiamo, dovremo richiamare sempre più spesso la legge assoluta nel profondo della nostra anima, dicendo per esempio: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina.
2: Se una persona fa proprio questo modo di formulare le cose, che in breve può anche essere espresso con «io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio», se applica questa frase, questa affermazione, facendola divenire attiva in sé e attraverso di sé, mette in movimento un sismografo che gli fa presente dove c'è disordine in lui. Se l'uomo comincia a sistemare il disordine e a non pensare o a non fare più le stesse cose e si impegna a mettere ordine nelle cose, negli oggetti, nel proprio ambiente, a seconda di ciò che il sismografo gli segnala, si avvicina poco a poco all'ordine della legge cosmica. Chi si decide per questa via conforme alla legge che conduce alla forza primordiale nel profondo dell'anima, quindi chi afferma questa via che non è semplice ma è rapida e desidera percorrerla, prende ora coscienza che in tal modo richiama la forza originaria nella propria anima e allo stesso tempo la sua eredità divina nel profondo della sua anima, che è la legge universale dell'amore e dell'unità.
0: Chi si fa misurare dal proprio sismografo, che porta alla luce tanti aspetti del disordine, invia ora insieme a me degli impulsi nel profondo della propria anima verso la forza primordiale. Cominciamo con la forza dell'ordine. Tutto è energia. Inviamo nel nucleo centrale dell'anima, nella forza originaria, l'impulso che dice: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Ora l'Eterno fa un passo avanti insieme a noi. Richiamiamo di nuovo l'ordine universale in noi e facendolo pensiamo al nostro animo. Ora diciamo: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Inviamo queste parole nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. I pensieri e le parole sono energie. Inviamo ancora una volta con i nostri pensieri
1: nella forza primordiale le frasi. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Con questi impulsi della legge, come ci spiega Gabriele, rimettiamo in movimento il sismografo. Il sismografo può essere spietato se noi intendiamo fare sul serio con noi stessi e permettiamo che ci indichi i programmi del nostro animo, che non sono in sintonia con l'ordine divino, con la nostra eredità divina. Che cosa può portare alla luce il sismografo? Che cosa ci segnalerà il nostro conscio? Facciamo alcuni esempi. Forse improvvisamente prenderemo coscienza che trascuriamo di aiutare l'altro, per esempio sul posto di lavoro, in viaggio, in casa, oppure quando siamo per strada con il nostro veicolo e così via. Nel nostro animo sono memorizzati, tra l'altro, il nostro voler essere e avere, dal quale scaturisce l'autocommiserazione, che si esprime in molte varianti. Una persona che ha un atteggiamento di aspettativa soffre di mancanza di energia. Dipende dal riconoscimento e dalla stima da parte degli altri. Si cerca di prendere energia dagli altri anche facendo accuse e dando loro la colpa.
1: Chi non riconosce questa messa in scena dell'ego umano si lascia ingannare e così avviene questo scambio energetico. Tuttavia non si tratta di energia divina. Le conseguenze sono dipendenza, legami, fino ad essere succubi degli altri. Chi ha un ego più forte si gonfia e sa come manipolare abilmente i propri simili per sfruttare per sé le loro energie. La perdita di energia di colui che si sottomette all'altro, apparentemente di propria volontà, ma in fondo a causa della propria debolezza, porta a sentimenti di abbattimento e di depressione. In entrambi i casi, di queste due persone che si scambiano queste energie, non si può parlare davvero di una vita appagata. L'una non sarà felice dal proprio interiore, nonostante eserciti il potere sugli altri, e la persona insoddisfatta che ricopre il ruolo di colui che si sacrifica non sarà felice nella propria vita. Sentimenti di non poter fare nulla, dubbi su se stessi, la tendenza a negare se stessi, a sacrificarsi, fino a distruggere se stessi, adombrano il suo animo. Ribellioni, invidia, addirittura odio contro colui o coloro che lo dominano, provocano aggressività.
2: Qualcuno forse riesce a nascondere a lungo questi moti aggressivi del proprio animo, dietro una facciata costituita da un comportamento educato e corretto, o addirittura da ipocrisia, o da un'integrità ideale che in realtà non è reale. Se gli accade di non riuscire più a tenere

0: Sono tratti caratteriali negativi, programmi che ogni persona che desidera liberarsi dai bassi aspetti umani per giungere alla coscienza superiore della legge assoluta deve riconoscere, anche se si tratta soltanto di residui, e di sistemarli in sé. Questa via intensiva insegnata come dono di grazie di Dio sui livelli delle sue forze basilari presuppone il fatto di essere disposti a riconoscere se stessi, ossia, in altre parole, presuppone la disponibilità a imparare su di sé.
1: Chi si avvicina seriamente alla forza primordiale, come abbiamo detto, mette in movimento in modo più intenso il proprio sismografo. Ciò che è importante, tuttavia, è che prestiamo attenzione alle indicazioni che giungono come pensieri o come immagini nel conscio o anche come sentimenti, e che sistemiamo queste dissonanze per poi non pensare, non dire, non fare più le stesse o simili cose. Questa breve via della legge inizia come la via interiore dall'esteriore verso l'interiore. Ovunque ci troviamo durante il giorno, qualsiasi lavoro stiamo facendo, dovremmo renderci ripetutamente conto che nel profondo della nostra anima c'è il nostro vero essere, c'è la legge eterna, c'è la nostra eredità divina, nella quale possiamo inviare continuamente gli impulsi a livello sia di pensieri o di parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
0: Come abbiamo sentito la volta scorsa, con il tempo cominciano a reagire anche i nostri sensi. Il sismografo comincia a reagire ovunque si fa largo in noi o nel nostro ambiente qualcosa che non è positivo. Con il tempo, esso stimola anche i nostri sensi della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto e del tatto. La forza primordiale, l'ordine universale, diviene attiva in noi e desidera affinarci. Tutto è energia. Le caratteristiche umane sono potenziali energetici negativi, ossia trasformati a un livello inferiore. Essi desiderano che li trasformiamo di nuovo in forza divina per inserirsi di nuovo come intensità di radiazione nel grande tutto, nella legge dell'amore e dell'unità. Se ce ne rendiamo conto, verremo stimolati a fare ciò che è necessario per mettere ordine nel nostro animo. Se lo facciamo, ben presto percepiremo nel nostro animo che si sta purificando com'è benefico fare ordine nell'esteriore e a poco sempre più nell'interiore. Chi non desidera sentirsi meglio, sentirsi più fresco, felice dall'interiore e libero, unito alla vera vita? La forza primordiale in noi, la legge eterna, la nostra eredità divina, può compiere ogni cosa se noi, l'essere umano, lo vogliamo. Ossia, se diamo al divino, alla legge assoluta, la possibilità di divenire attiva per mezzo della nostra fiducia, con il nostro orientamento costante e con il nostro desiderio profondo di avvicinarci a Dio.
1: Ripetiamo ancora questa indicazione di Gabriele. Presto riusciremo a cogliere i nostri pensieri in modo più chiaro e a percepire in modo più chiaro le irradiazioni del nostro corpo. Non solo diverremo più sensibili nei confronti del nostro stesso comportamento, ma anche nei confronti

0: confronti dei nostri simili. Impareremo a cogliere e a comprendere con una certa sensibilità il mondo degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la natura. Tutto è irradiazione. Ogni irradiazione racchiude in sé il nucleo primordiale degli aspetti della legge divina, che anelano sempre verso l'unità. Sì, ci spingono addirittura a sistemare sempre più e senza rimandare tutto ciò che è umano, per divenire ben presto tutt'uno con il nostro vero essere.
1: Cari amici all'ascolto, così continua Gabriele, anche questa istruzione è soltanto un piccolo scorcio della grande e possente legge divina, dell'irradiazione universale che è l'amore e l'unità. Si tratta quindi di entrare in noi, nel profondo dell'anima, verso la nostra eredità divina. Quanto più ci impegniamo ad applicare l'ordine della legge, quanto più facciamo ordine in modo coerente nel nostro ambiente e anche nel nostro animo, tanto più felici e liberi diverremo. Proprio nella nostra epoca ci si chiede continuamente: dove andrà a finire la nave del mondo? Oppure, quando affonderà? Per chi si è risvegliato spiritualmente vale quanto segue: io mi salvo e mi aggrappo all'ancora che è Gesù, il Cristo.
0: Gabriele conclude con le seguenti parole questa parte del testo. Cari fratelli e sorelle, auguro a tutti noi gioia interiore e felicità interiore, che questi doni della vita interiore possano appagare e ricolmare la nostra vita terrena. Chi si mette dalla parte di Dio, l'Onnipotente, e di Suo Figlio, nostro Redentore, comincia a vivere veramente, sviluppa i sensi creativi e l'amore per l'azione divina. Auguro a tutti noi, di cuore, tanta, tanta vita. Cari amici che ci seguite alla televisione e alla radio, avete ascoltato la lettura di un testo dal titolo «Giungi alla luce originaria in te», una grande mano che Dio ci porge, data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Desideriamo ricordare che il contenuto di questa trasmissione si trova anche registrato come CD.
2: Im Handel unter dem gleichen Titel erhältlich sind. Für heute
0: Per oggi ci congediamo da voi e vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima puntata, quando continueremo con la lettura del testo «Giungi alla luce originaria in te». Fino allora, ogni bene a voi tutti e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
1: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata.

dati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita
secondo i nostri desideri.

ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con la trasmissione di oggi siamo arrivati all'undicesima puntata sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, alla quale vi diamo il benvenuto. Leggeremo anche oggi parti tratte dal libro che porta lo stesso titolo ed è un'opera di insegnamento e di apprendimento cosmica dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su registrazioni fatte in occasioni di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Prima di iniziare, desideriamo ricordarci ancora una volta del significato che ha il tema trattato e lo facciamo con un breve estratto dal nostro libro. La vita nell'unità universale è l'essere. Sono le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nella parte originaria della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e per mezzo del nucleo centrale, del cuore originario dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, con il Dio Creatore e Dio Padre Madre. Cari amici, il principio di comunicazione universale riscontra veramente un grande interesse e incuriosisce soprattutto quando riguarda gli animali, ossia la comunicazione con loro. Molte persone seguono con grande entusiasmo le spiegazioni sul tema l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. E molti stanno già facendo le prime esperienze, mettendo in pratica ciò che hanno imparato da queste trasmissioni. Ascoltiamo ora alcune esperienze fatte da persone che seguono la trasmissione L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, e da altre che hanno partecipato ai colloqui dai quali è stata tratta. Continuiamo ora a leggere dal nostro libro.
2: Un'amica degli animali ha scritto: è un mondo completamente nuovo e una vita totalmente nuova ciò che Gabriele ha potuto dischiudere per tutti noi, per tutti gli uomini. E descrive poi la seguente esperienza, ossia come ha potuto aiutare un animale grazie alla comunicazione interiore. Uno dei nostri tre gatti non era più tornato a casa da molti giorni. Ci siamo preoccupati molto. Poi mi sono ricordata delle spiegazioni sull'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, ossia che tutto è collegato. E mi sono messa in comunicazione con il nostro gatto in modo consapevole, da nucleo centrale a nucleo centrale, percependo così in me la sua immagine e il suo essere. Gli ho trasmesso che ci mancava, che gli vogliamo bene e che saremmo stati contenti se fosse tornato a casa, inviando allo stesso tempo un'immagine delle buone cose da mangiare che lo aspettavano e anche dei morbidi angolini per i gatti che abbiamo in casa. Poi ho lasciato stare la cosa e sono andata a lavorare. Alcune ore più tardi me è affiorato tutto e a un tratto è venuta l'immagine del gatto e la sensazione di dover tornare a casa in fretta. Ed effettivamente il gatto era lì, era piuttosto confuso, indebolito e incredibilmente affamato, e per questo sono stata contenta di potergli subito offrire un cibo fresco e dell'acqua e di potergli dire quanto eravamo contenti che fosse tornato a casa. Sono convinta che questa comunicazione interiore ha aiutato il nostro gatto a ritrovare presto la strada verso casa e tramite questo collegamento mi è stato segnalato come essere al posto giusto al momento giusto, quando aveva bisogno di me. Naturalmente, questa esperienza motiva ancora di più ad esercitarsi nella comunicazione interiore. Questa serie di trasmissioni è veramente unica e ne sono tanto, tanto grata.
3: Cari amici, un musicista molto apprezzato ha scritto quanto segue.
0: La trasmissione L'unità universale che parla raggiunge dimensioni così grandi che porta noi uomini a congedarci storicamente in modo definitivo dal nostro intelletto e da tutto il sapere creato da noi stessi. È davvero fantastico che possiamo essere condotti con concetti così semplici in sensazioni e dimensioni così profonde. Tutto ciò risveglia in noi un grandissimo anelito a raggiungere questa vera comunicazione con ogni cosa. Molte persone avranno sicuramente fatto dei salti di gioia sentendo queste cose. In un certo modo sembra tutto così semplice, tanto che viene da chiedersi perché portiamo in noi ancora così tante cose sbagliate. In ogni caso, questa meta così preziosa è divenuta molto più tangibile grazie a queste trasmissioni e agli esercizi, e ciò dà più forza e coraggio per fare un'azione di repulisti e per trasformare il nostro essere. Quando suono il mio strumento, ho imparato a impegnarmi a portare ogni nota nel mio cuore. E oggi comprendo che tutto ciò che vive, ogni essere o anche la più piccola cosa, è come una nota che può trovare risonanza in me, non appena le lascio il giusto spazio interiore. Affiora così un sentimento indescrivibile di sinfonia. Non ci sono più confini e ci si stacca a poco da tutti i concetti umani per nuotare in un grandioso oceano. È così. È appunto l'essere. Grazie. Tantissime grazie rivolte a Dio, nostro Padre Celeste, perché possiamo farci colmare da Lui, dalla vita.
2: Un amico degli animali descrive un'esperienza molto intensa che ha fatto imparando con questi esercizi. Nelle spiegazioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, sentiamo spesso un'affermazione importante che dice a senso che la libertà è il bene più grande anche per gli animali. Lo sentiamo e ci facciamo un'immagine umana della libertà e poi la trasmettiamo in particolare ai nostri animali domestici. Siamo noi uomini che determiniamo, sia che vogliamo rendercene conto oppure no, com'è la loro libertà. Poche volte ci chiediamo che cosa intendono per libertà i nostri fratelli animali. Per esempio, quale immagine della sua libertà ha il nostro gatto? L'esperienza riguarda la nostra gatta, che è arrivata da noi più di 10 anni fa miagolando. Aveva dei piccoli disturbi di salute, ma a parte questo non era una gatta difficile. Rispetto agli altri nostri gatti, ha sempre avuto la caratteristica di avere la propria testa. Può restarsene a dormire per ore nella sua cuccia, come anche andarsene in giro a lungo. Ci sono 2 porte sempre aperte, in modo che possa andare e tornare come desidera. Mangia e beve e siamo felici quando è con noi. 2 settimane fa è tornata a casa zoppicando. Si è messa a miagolare ed è uscita di nuovo per sdraiarsi per terra sotto un cespuglio. Ci siamo preoccupati e abbiamo chiamato il veterinario, anche se era già molto tardi. Dopo averla visitata, ha diagnosticato una rottura dei legamenti del ginocchio della zampa posteriore sinistra. Ci consigliò inoltre di fare ulteriori accertamenti in una clinica per animali che conosciamo. Le radiografie hanno confermato la diagnosi e i veterinari hanno consigliato di operarla subito. Con molta preoccupazione, probabilmente più per noi stessi, abbiamo accettato di farla operare. In seguito la gatta è rimasta per 12 giorni nella stazione di cura, con la gamba posteriore sinistra steccata, ed era molto triste. Siamo andati a trovarla ogni volta che ci era possibile e nel suo sguardo potevamo leggere ogni volta i suoi rimproveri che dicevano: che cosa mi avete fatto? E perché adesso devo restare chiusa in questa stanza? Abbiamo cercato di spiegarle che presto sarebbe stata meglio e che la sua gamba sarebbe guarita. Camminava zoppicando come meglio poteva e dormiva molto. Arrivò infine il giorno in cui le fu tolta la stecca e tornò così la sua speranza di essere presto libera. Quando siamo finalmente andati a prenderla, i suoi occhi si ingrandivano sempre di più mentre guardava fuori dal finestrino dell'auto. Dato che eravamo preoccupati, l'abbiamo di nuovo chiusa nell'appartamento, nonostante il suo unico anelito fosse di essere libera all'aperto. Volevamo fare in modo che si stabilizzasse per 2 giorni, ma per la nostra gattina divenne un tormento. Vedeva che gli altri gatti potevano uscire, mentre per lei chiudevamo di nuovo la porta perché non le capitasse niente di male. Noi uomini pensavamo così, ma non l'animale. Il suo unico grande desiderio era di essere libera e non le nostre cure. La mattina del terzo giorno volevamo andare a passeggio con lei. Così pensavamo noi, ma non lei. Lei aveva in testa soltanto la libertà, senza che noi la sorvegliassimo, e per questo scappò via. Dopo alcune ore tornò finalmente a casa e noi abbiamo deciso di aprire tutte le porte e darle la libertà di muoversi in modo autonomo. Dopo un breve pasto, è andata decisa verso la porticina per i gatti ed è sparita nel grande giardino. Ora, che ha di nuovo la sua libertà, è di nuovo felice. Quando si stanca, si sdraia sulla madre terra, accanto alle sue sorelle piante. Se ha dei dolori, la madre terra la rinfresca. Che cosa dobbiamo imparare da tutto questo quando sentiamo che i nostri animali amano la libertà sopra ogni cosa? Perfino la morte, naturalmente senza le sofferenze atroci inflitte dall'uomo, non è un'immagine che rappresenta un pericolo per l'animale, dato che la vita continua. Per noi, che ci preoccupiamo tanto, è un processo molto doloroso che ci aiuta ad imparare. Si possono sentire tante cose, in teoria, ma soltanto la sofferenza personale e le cosiddette preoccupazioni per l'animale ci fanno poco a poco imparare a capire veramente. L'unità universale che parla, lo spirito creatore, guida l'animale e non lo abbandonerà mai dalla sua mano. Ma spesso noi uomini facciamo veramente fatica ad accettarlo. Crediamo che soltanto le nostre cure possano preservare l'animale affinché non gli capiti nulla. Perché pensiamo in modo così ristretto? Crediamo che il nostro creatore si prende cura in modo infinito di tutti gli esseri? A volte, in particolar modo, in queste situazioni dolorose, Dobbiamo ammettere la nostra poca fede e chinarci con gratitudine e umiltà davanti alla grande unità universale che parla, imparando a vedere l'operato del Creatore in tutte le situazioni della vita. La libertà è il bene più grande degli animali, anche a costo di morire. L'abbiamo potuto imparare dalla nostra esperienza.
0: Cari amici, la sensibilità degli animali va ben oltre ciò che noi uomini possiamo immaginare, e a questo proposito una persona che ha partecipato al colloquio con Gabriele racconta quanto segue. Se noi uomini dovessimo affidarci soltanto ai nostri sensi e imparassimo eventualmente un po' di telepatia, non raggiungeremmo ugualmente le capacità di comunicazione degli animali. A questo proposito raccontiamo un fatto avvenuto mentre si stava preparando l'opera di insegnamento e di apprendimento L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, che dimostra ancora una volta la coscienza dei nostri fratelli animali, della quale abbiamo già trattato. Eravamo seduti a colazione e la nostra gatta, della quale abbiamo già parlato, era seduta vicino al tavolo e al mobiletto sul quale si trova il telefono. Stavamo parlando e intanto la nostra gatta si stava ripulendo con cura per la sua pulizia mattutina. Si stava dedicando la sua gamba posteriore sinistra quando si fermò all'improvviso. Con la gamba ancora stesa in alto, restò sicuramente per alcuni minuti in ascolto. Che cosa stava succedendo? Poi all'improvviso riprese a ripulirsi e a comportarsi normalmente. Una persona che vive con noi e che è in grado di comprendere molto bene gli animali disse: se fosse sicuro di non disturbare una persona che conosco, vorrei proprio chiamarla e chiederle: hai appena pensato di telefonarci? E se volevi farlo, è forse successo qualcosa che ti ha impedito di farlo? Abbiamo deciso insieme di non disturbare e di aspettare per vedere se la persona avrebbe eventualmente telefonato. E in effetti ci chiamò dopo circa un quarto d'ora. Ovviamente abbiamo chiesto se aveva avuto intenzione di telefonarci circa un quarto d'ora prima. E la sua risposta fu: sì, volevo chiamarvi, ma mi è arrivata un'altra telefonata. Questo ci ha dimostrato che la nostra gatta aveva registrato nella sua coscienza che quella persona ci voleva telefonare e aveva interrotto ciò che stava facendo per continuare poi a ripulirsi nel momento in cui la persona non aveva chiamato. A questo proposito desideriamo spiegare che alla nostra gatta non piace molto il telefono a viva voce e che in genere quando restiamo a lungo al telefono si ritira in posticini più tranquilli. Da questa piccola descrizione è facile riconoscere che la capacità di ricezione di un animale supera di gran lunga le nostre capacità umane. Il nostro gatto ci aveva indicato qualcosa che stava avvenendo al di là della nostra capacità di percezione. Sembra quindi che i nostri animali siano in grado di cogliere cose ed eventi, e addirittura i nostri pensieri, e che reagiscano in base ad essi. Si può veramente affermare che noi uomini sottovalutiamo molto i nostri fratelli animali. La nostra gatta era presente anche in occasione di un altro colloquio tra noi uomini e ciò che avvenne ci sorprese ancora una volta. Avevamo preparato per lei un posto al caldo per dormire in una stanza al primo piano, per offrirle calore e protezione nelle giornate autunnali e invernali più fredde. Stavamo dicendo che uno dei suoi fratelli umani, nei giorni successivi, avrebbe accompagnato la gatta in quella stanza per mostrarle il suo bel posticino per dormire. Non abbiamo avuto la possibilità di farlo. Eppure, già il giorno dopo, la nostra gatta se ne stava sdraiata, godendosi il posto che avevamo preparato per lei. Dal nostro colloquio e quindi dalle nostre immagini, aveva quindi recepito che le avevamo preparato un posto accogliente per dormire. È forse un caso o è la coscienza dell'animale? Abbiamo potuto imparare quanto segue dai nostri fratelli animali. Gli animali sono esseri viventi che amano l'estetica e che desiderano tenere pulito il posto in cui mangiano. Lo possiamo osservare in particolare nel caso dei nostri animali domestici. I nostri fratelli animali, per esempio i gatti e i cani, hanno dei nomi e vengono anche chiamati con il loro nome. Da diverse situazioni che si sono verificate, noi fratelli umani abbiamo imparato che anche i nostri fratelli animali che vivono con noi desiderano avere una tavola apparecchiata. Abbiamo preparato per loro un tavolo apparecchiato che essi hanno accolto ben volentieri. Per esempio, per i nostri fratelli gatti, una piccola tavola di legno rotonda, alta circa 20 cm e con un diametro di circa 40 cm, e per i fratelli cani, ovviamente in base alla grandezza del cane. I recipienti per il loro cibo sono di porcellana e vengono puliti tutti i giorni. I loro tavolini, piccoli e grandi, hanno delle piccole tovaglie bianche che possono essere cambiate per essere lavate. Queste piccole attenzioni vengono accolte con molto piacere.
1: Un altro fratello degli animali racconta le esperienze che ha fatto con un gattino randagio. Da alcuni mesi vedevo spesso un gattino che girovagava nei campi vicini alla nostra casa. Era molto timido e scappava subito se si cercava di avvicinarsi a lui. Dato che è tutto nero, con tutte e quattro le zampette bianche, lo abbiamo chiamato spontaneamente zampa di velluto. Ogni volta che mi capitava di vedere per un momento il gattino, mi sono collegato con lui nell'interiore e gli ho parlato sempre con calma. Dopo un certo tempo, sembrò aver sviluppato un po' di fiducia in me, perché cominciò a sbirciare in casa attraverso la porticina per i gatti che porta nel mio appartamento. Continuai a comportarmi con molta calma e il gattino trovò perfino il coraggio di spingersi fino al posto in cui mangiano gli altri fratelli gatti che vivono con noi. Andò avanti così per circa 3 o 4 settimane. Continuai a parlare con lui con molta calma, ma non appena facevo un movimento scompariva come un lampo. Un giorno la mia pazienza venne ricompensata. Di sera, quando uscii dal bagno, il gattino si presentò nella mia stanza, proprio davanti a me. Cominciai di nuovo a parlargli con calma, inginocchiandomi lentamente, e il gattino cominciò a fare le fusa e a miagolare. Mi ha dato proprio una risposta. Gli ho poi preparato una ciotola di cibo, continuando a parlargli. Per la prima volta si è avvicinato a me ed ha accettato la ciotola direttamente dalle mie mani. In quel momento ho capito che il ghiaccio era stato rotto, che aveva fiducia in me e che eravamo diventati amici. La sera successiva lo aspettai e per la prima volta si lasciò accarezzare. Oggi le coccole gli piacciono così tanto che non ne riceve mai abbastanza e nel frattempo è rimasto anche per mezz'ora sulle mie ginocchia, tenendo tuttavia sempre sott'occhio l'uscita, ossia la sua uscita di emergenza. Ormai è comunque solo questione di tempo perché si fermi sempre più a lungo fino ad arrivare a sentirsi a casa da noi.
2: Cari amici, queste sono alcune esperienze fatte da persone che si impegnano a mettere in pratica quello che hanno appreso. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni provenienti dalla Scuola della Sapienza Divina. Gli animali desiderano farsi comprendere. Essi hanno il loro linguaggio. Gli animali danno spesso dei segni per comunicare con noi uomini. Essi vogliono farsi comprendere. I suoni di cui si servono, che sono spesso differenti tra loro e sono composti da diversi timbri e modulazioni, sono il loro linguaggio con il quale cercano di comunicare con gli uomini. Per farlo, si servono anche della loro espressione e mimica. Tutti i loro modi di comportarsi possono essere messaggi rivolti anche a noi uomini. Se noi abbiamo imparato a sistemare i contenuti negativi nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, e a chiederci sempre più qual è la volontà dell'unico universale, cominciamo a poco a comprendere che cosa ci vogliono trasmettere, per esempio, gli animali. Da ciò deriva tuttavia anche che con il tempo impariamo a comprendere anche i nostri simili, poiché, come abbiamo già spiegato, le parole sono involucri che hanno dei contenuti. Se la coscienza dell'uomo si amplia, egli diventa più umile e più sensibile e comincia ad avere rispetto per la vita presente in ogni cosa, perché si orienta sui 10 comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Solo allora, come diciamo noi uomini, sperimenteremo dei miracoli con gli animali, con tutte le forme di vita, anche con le piante, che tuttavia non sono miracoli, bensì la parola delle creature che vivono con noi, gli animali, ma anche i collettivi delle piante e dei minerali, e potremo percepire in noi, anche come immagini, la parola della legge universale. Se vi capita di ricevere da un animale, piccolo o grande che sia, un certo tipo di rimprovero per il vostro modo di pensare o di agire, eventualmente a livello fisico, non indignatevi, ma guardate invece nei vostri pensieri e nelle vostre parole personali. Guardate nelle sequenze di immagini del film della vostra vita. Forse questo rimprovero fisico che avete ricevuto dall'animale vi aiuterà a ritrovare voi stessi nelle sequenze di immagini del film della vostra vita e capirete così perché il fratello animale ha reagito in modo così impulsivo.
0: Cari amici, chi impara a percepire e a capire comprende anche ciò che dissero alcuni grandi personaggi in merito al mondo degli animali. Da Maometto, per esempio, ci è stata tramandata la seguente affermazione: «Non vi sono bestie sulla terra, né uccelli che volino con l'ali nel cielo, che non formino delle comunità come voi. Tutte le creature di Allah sono la sua famiglia».
2: Anche in scritti antichi di precetti indiani troviamo indicazioni chiare contro l'uccisione delle creature che vivono con noi. Chi approva l'uccisione di un animale, chi lo macella, chi lo uccide, chi lo compra o lo vende come carne, chi lo prepara, lo offre e lo mangia, costoro sono tutti uccisori. Un'altra citazione dice: «Non dovresti utilizzare il corpo che ti è stato dato da Dio per uccidere creature di Dio, né uomini, né animali, né qualsiasi altro essere». E si legge inoltre: «La carne non si ottiene né dall'erba, né dal legno, né dalla pietra, bensì soltanto uccidendo un essere vivente, e per questo cibarsene è un crimine».
0: Gesù di Nazareth insegnò: «Guai al furbo che ferisce le creature di Dio! Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati! In verità, io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che sono stati macellati per mano dell'uomo».
1: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con queste parole molto chiare di Gesù, il Cristo, arriviamo al termine della trasmissione di oggi della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Auguriamo a tutti voi e anche a tutti noi di fare ancora tante buone esperienze per ampliare la nostra coscienza e diventare più sensibili, sviluppando sempre più rispetto per la vita in ogni cosa. Anche le spiegazioni tratte dalla scuola cosmica della sapienza divina che ascolteremo nella prossima puntata ci aiuteranno a riconoscere e imparare ulteriori aspetti. Parleremo per esempio di che cosa avviene quando l'uomo, facendo una passeggiata, entra nei luoghi in cui dimorano le altre creature e inoltre quale importanza ha la percezione dei sensi per sviluppare la propria coscienza e come possiamo esercitarci a osservare nel profondo gli animali come creature che vivono con noi. Cari amici, se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto e imparate insieme a noi, ci farebbe molto piacere. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione dal titolo L'uomo, la catastrofe. Come si andrà avanti? Si può certamente affermare che molte persone già da tempo sono preoccupate per le condizioni in cui si trova questo mondo. Ma alcuni, nei paesi più benestanti, si sono finora sentiti ancora relativamente al sicuro. Si vive in libertà in un paese civile, la maggioranza ha un'esistenza sicura, può permettersi ciò di cui ha bisogno per vivere, alcuni anche di più, fino ad arrivare a beni di lusso e vacanze costose. Da quando è iniziata la crisi della pandemia nel 2020, tuttavia, tutto questo non sembra più essere sicuro. Quasi ogni giorno si sentono notizie inquietanti, per esempio dalla Germania. La disoccupazione è in rapido aumento e più di 10 milioni di persone a metà del 2020 sono state messe in cassa integrazione, un numero senza precedenti. Circa 30.000 aziende sono minacciate nella loro esistenza o hanno già dovuto dichiarare il fallimento. Secondo gli esperti di economia, si profila la peggiore recessione degli ultimi 100 anni. Anche le casse malati rischiano di fallire e questo potrebbe portare a un drastico aumento dei contributi. Molti si chiedono, ma come si andrà avanti? Certo, in parte si può contare su un sostegno da parte dello Stato, che mette a disposizione miliardi in forma di prestiti. Si mettono a punto stanziamenti pubblici per aiutare i cittadini e le imprese. Ma in futuro, chi dovrà ripagare queste enormi somme? Sarà in fondo il cosiddetto uomo della strada. In altre parole, alla fine sarà il popolo a dover pagare. E le somme in gioco sono così ingenti che non possono essere rimborsate in pochi anni. Dovranno quindi portarne il peso i nostri figli e i figli dei loro figli, che già ora sono tra le principali vittime di questa crisi. Se si considera il mondo nel suo complesso, le conseguenze della crisi sono devastanti quasi ovunque. Nei paesi ricchi l'economia è per lo più a terra. Nei paesi poveri gli effetti sono molto peggiori. Non solo c'è più disoccupazione e una carenza di generi alimentari più grave che mai, ma la crisi ha gettato milioni di persone al di sotto della soglia di sopravvivenza e non hanno letteralmente più nulla. Nel solo Burkina Faso, ad esempio, milioni di persone rischiano di soffrire la fame. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU prevede che in Africa la pandemia passerà alla storia come la causa della più grande carestia di tutti i tempi. Lì la situazione è ulteriormente complicata dalla mancanza di cure mediche e innumerevoli persone soffrono di difficoltà ancora maggiori rispetto a prima della crisi.
1: Tutto questo può essere definito veramente ancora una crisi o non è forse già diventata da tempo una catastrofe globale che riguarda milioni di persone in tutti i paesi, colpendo tutti i ceti della popolazione in diversi modi e spesso molto gravi? E tutto questo sta accadendo veramente all'improvviso? Qualcuno penserà, nessuno avrebbe potuto aspettarsi che un piccolo virus avrebbe scatenato tali conseguenze in tutto il mondo e in così poco tempo. Davvero nessuno? La pandemia del 2020 ci sta davvero colpendo in modo così inaspettato, con il suo impatto sulla vita delle persone, sulla società e sull'economia di tutto il mondo? O non ha forse soltanto reso visibile più rapidamente e più profondamente quello che noi esseri umani abbiamo causato e stiamo causando con il nostro stile di vita, tutto ciò da cui Dio, l'Eterno, il Cristo Dio e il Cherubino della Sapienza Divina ci hanno già messo in guardia da oltre 45 anni? Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Dio, l'Eterno, ha elevato la sua voce in continuazione, indicando a tutti gli uomini la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per la natura e gli animali. Egli ha ammonito e messo in guardia dal fatto che l'umanità si sta dirigendo verso un crollo senza precedenti se non si pente e non abbandona il suo cammino di egoismo e avidità di profitto, di violenza e distruzione, di schiavitù e di disprezzo del prossimo, fino ad arrivare all'omicidio, all'assassinio e alle guerre, allo sfruttamento della natura e degli animali. All'inizio molti hanno riso dei moniti provenienti dal regno di Dio. Li hanno liquidati come falsi allarmismi e hanno ricoperto di scherno e derisione la parola di Dio e la sua profetessa. Ma nel frattempo nessuno può più negare che tutto quello da cui Dio, l'Eterno, ha messo in guardia l'umanità sta accadendo, perché l'umanità non è cambiata. E sia ben chiaro, Dio ha messo in guardia in tempo. Infatti il Cristo Dio parla già dagli anni Ottanta, tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, delle conseguenze del comportamento errato degli uomini.
2: Cari amici, il Dio unico universale è il Padre eterno di tutti noi ed è il Creatore di tutta la vita. Non c'è nulla che non sia mantenuto dalla sua forza eterna. Ogni persona che ha un'anima, ogni animale, grande o piccolo, ogni filo d'erba, ogni cespuglio e ogni albero, sì, ogni pietra, è parte della sua creazione e porta in sé la vita che proviene da Lui. Senza la natura, noi esseri umani non possiamo vivere. Ma come ci comportiamo con essa? Come trattiamo la Madre Terra e i suoi esseri viventi? Il comandamento di Dio «non uccidere», che vale anche per gli animali, è stato calpestato da noi uomini per migliaia di anni, e la natura è stata oltraggiata brutalmente. E questo si ripercuote anche su di noi, danneggiandoci. Per questo, nel 2001, il Creatore ammonì e mise nuovamente in guardia. Leggiamo ora alcuni brani della sua possente rivelazione. Egli disse: «Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire, effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi, la vita che si trova nel terreno, con concimi chimici e anche con escrementi e altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati, altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri beni e le vostre fonti di alimenti, attraverso catastrofi mondiali che voi stessi avete causato con il vostro comportamento contro la vita, contro i regni della natura, compresi gli animali. Dio, l'Eterno, continuò: se gli uomini getteranno ancora una volta al vento le mie parole, su di loro si abbatterà la tempesta, la sorte mondiale, che spazzerà via centinaia di migliaia di uomini. Da un lato, per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali, e dall'altro, attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi avete seminato. Un ammonimento forte del nostro eterno Creatore, un appello rivolto a noi, Suoi figli e figlie in veste terrena. Chi ha ascoltato le Sue parole? Chi le ha prese sul serio?
0: Il fatto è che l'umanità ha gettato le Sue parole al vento e ha continuato a oltraggiare la natura e il mondo animale, con il risultato che ora anche l'essere umano soffre sempre di più e in modo sempre più drastico a causa degli effetti della sua crudeltà nei confronti della natura e degli animali e del suo sfruttamento eccessivo della madre terra. Queste correlazioni sono state provate scientificamente già da tempo. Dall'inizio del 2020, ad esempio, l'intera vita sanitaria, sociale ed economica mondiale è stata segnata da una pandemia. E gli scienziati vedono le cause del verificarsi sempre più frequente di tali epidemie globali anche nel comportamento dell'uomo contro la natura. La dottoressa Sandra Junglen dell'Istituto di Virologia dell'Università di Medicina di Charité di Berlino, nell'aprile del 2020, ha per esempio affermato: lo sviluppo di numerose malattie può essere spiegato dall'avanzamento dell'uomo in ambiti della natura un tempo incontaminati. Lo sfruttamento intensivo del suolo, la diffusione di monoculture o la deforestazione portano alla perdita della biodiversità e modificano la composizione delle popolazioni di mammiferi. Meno diversità di specie significa più animali di una specie nello stesso habitat, ha affermato Junglen. E inoltre, quando l'ecosistema è così sbilanciato, le malattie infettive possono diffondersi più facilmente. E alla domanda sul perché delle zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo, stiano diventando palesemente sempre più frequenti, Simone Somma, biologa dell'Università di Ulm, ha spiegato in un'intervista rilasciata nell'aprile 2020: noi ecologisti individuiamo tre ragioni per questo. La prima è il commercio illegale o legale di animali. In Asia, questo include i mercati in cui gli animali vengono macellati sul posto. Un altro motivo sono gli allevamenti intensivi. Basti pensare all'influenza suina, aviaria o spagnola. La terza ragione è la distruzione ambientale, che colpisce le comunità di specie naturali e quindi le comunità di contatto tra animali selvatici, animali da allevamento ed esseri umani.
1: Le conseguenze devastanti del comportamento dell'uomo contro la natura ricadono pertanto sempre più direttamente sull'umanità. Come già detto, gli scienziati vedono, ad esempio, un legame diretto tra la distruzione degli ecosistemi mondiali e la crescente frequenza delle pandemie. E queste non solo mietono migliaia di vittime, ma le conseguenze si ripercuotono anche sull'esistenza economica dei cittadini. Prendiamo in esame alcuni sviluppi attuali, in primo luogo quelli inerenti alla Germania. I sondaggi dell'aprile 2020 hanno rivelato che molte piccole e medie imprese sono sull'orlo della bancarotta a causa della crisi dovuta alla pandemia. E secondo il Ministero federale del Lavoro, il ceto medio rappresenta il 99,5% di tutte le aziende in Germania, il 60% di tutti i posti di lavoro e l'80% di tutti i posti di formazione. La recessione economica sta quindi colpendo il cuore della società, cioè una gran parte di tutti i cittadini. Questo significa anche che il divario tra ricchi e poveri si sta ingrandendo sempre più, come gli esperti di economia hanno riscontrato sulla base di un'analisi degli indici di rendimento. A livello mondiale tutto questo avviene in modo ancora più estremo. Secondo uno studio della Oxfam del gennaio del 2020, la disuguaglianza nel mondo ha continuato ad aumentare. L'1% dell'umanità possiede ora il 45% della ricchezza globale. Allo stesso tempo, la metà più povera della popolazione possiede nel suo insieme nemmeno l'1%.
0: E la crescente disuguaglianza colpisce in modo più duro le donne. Secondo il rapporto Time to Care in the Shadow of Profits della Oxfam del 20 gennaio 2020, già prima della crisi le donne di tutto il mondo guadagnavano in media il 23% in meno degli uomini e dovevano svolgere più spesso lavori precari o poco retribuiti. In tutto il mondo la ricchezza degli uomini è superiore del 50% a quella delle donne. Donne e giovani ragazzi svolgono ogni giorno 12 miliardi di ore di lavoro non retribuito, come lavori domestici, di assistenza e prestando cure. La crisi climatica aggrava la situazione delle donne in tutto il mondo. Ad esempio, nei paesi più poveri, soprattutto nel sud, le distanze dalle fonti d'acqua stanno diventando molto più lunghe e diventa più difficile anche coltivare ortaggi. Si stima che nel 2025 fino a 2,4 miliardi di persone vivranno in zone in cui non avranno acqua a sufficienza e saranno soprattutto le donne a soffrirne maggiormente, poiché per loro sarà sempre più difficile procurare acqua e cibo per i propri figli. Si può solo vagamente immaginare quanto sarà difficile la vita in questi paesi in futuro. Gli economisti prevedono che le donne dovranno portare il peso maggiore della crisi e che la disuguaglianza aumenterà ulteriormente.
1: E tutto questo descrive solo la più piccola punta dell'iceberg. Secondo il settimanale Die Zeit del 21 aprile 2020, il capo del Programma Mondiale per l'Alimentazione dell'ONU, David Bensley, spiega quale sarà la prossima pandemia che minaccerà il mondo. 300.000 persone potrebbero morire ogni giorno, afferma, e questo per mesi, e non a causa di un virus, ma di fame. 135 milioni di persone in questo momento soffrono gravemente la fame. Questo numero potrebbe raddoppiare a causa della pandemia del 2020. La gente muore perché le catene di approvvigionamento sono interrotte, perché i campi rimangono incolti e i generi alimentari diventano più costosi. Oltre il 40% degli abitanti del Niger, ad esempio, vive in condizioni di estrema povertà. Metà della popolazione ha meno di 15 anni. Quasi 1,3 miliardi di bambini in tutto il mondo non vanno a scuola a causa della pandemia. Per diversi milioni di loro, ad esempio gli scolari in Niger, questo significa rischiare di morire, in quanto i pasti a scuola sono in genere gli unici che ricevono al giorno. Carmen Burbano, dei Programmi di Alimentazione Mondiale delle Nazioni Unite, ha detto: «Si possono fare lezioni online per i bambini, ma non si può dar loro da mangiare online». Un altro esempio. In India, a causa della pandemia e delle restrizioni imposte, 40 milioni di lavoratori emigranti sono rimasti improvvisamente disoccupati e quindi senza mezzi di sussistenza. Questo significa che non possono più permettersi di acquistare generi alimentari. Non hanno letteralmente più nulla. Allo stesso tempo, gli ortaggi stanno marcendo nei campi perché mancano le persone per la raccolta. E poiché non ci sono addetti ai trasporti, anche l'ultimo grande raccolto di grano rischia di andare perduto. Mancano il personale e i mezzi di trasporto per portare le razioni di emergenza ai bisognosi e per consegnare i pasti scolastici. Un rapporto del gruppo di esperti su sistemi alimentari sostenibili, Ipsos Food, afferma: i bambini non muoiono di fame solo grazie al pasto che ricevono a scuola. Gli stati sono già in difficoltà a causa delle restrizioni all'esportazione. Le famiglie delle regioni più povere rischiano di perdere la loro casa già quando viene a mancare il salario di un giorno. Così la miseria in questi paesi aumenta sempre più, mentre i super ricchi di questo mondo accumulano sempre più ricchezza a dispetto di ogni crisi.
2: È comunque sorprendente quello che l'umanità è in grado di fare quando ci sono in gioco determinati interessi. Si possono inviare astronauti nello spazio, le moderne tecnologie sono sempre più sviluppate, non da ultimo per nuovi e sofisticati sistemi bellici. Si rendono possibili grandi eventi sportivi internazionali senza problemi di logistica. Ma non si riesce a combattere la fame nel mondo in modo efficace. E perché no? Valgono davvero così poco per noi l'uguaglianza e la giustizia sociale? Il Cristo Dio ci ha messo in guardia di continuo, anche in questo senso. Nella sua rivelazione del 27 settembre 1997 ha parlato del divario sempre più grande tra ricchi e poveri. Riportiamo alcune frasi da questa rivelazione. Il Cristo disse: alcuni hanno raggiunto una cosiddetta piattaforma su cui stanno in piedi, guardando in basso verso coloro che ora sono diventati poveri, e dicono: noi siamo i patriarchi e sotto si trova il popolo. Li renderemo schiavi affinché ci servano. Nel vostro mondo si forma un divario tra i poveri e i ricchi, e questo divario diventerà più grande e ci saranno solo poveri e ricchi, cosiddetti schiavi che guardano in alto verso i ricchi, chiedendo in elemosina lavoro e pane per avere almeno qualcosa. Ma si avvicina sempre di più il momento in cui la terra non sarà più in grado di sostenere gli uomini, perché molti di voi sanno e sperimentano giorno per giorno quello che l'umanità infligge ai regni della natura e anche che uno è contro l'altro. Nell'atmosfera del mondo che sta crollando sempre di più si trovano catastrofi mai esistite prima. Eppure molti che sono già nell'abisso gridano: le mie proprietà sono la cosa più importante per me. Il Cristo Dio ha messo in guardia in tempo anche riguardo alla carenza di cibo e alle carestie che l'umanità sta attualmente sperimentando in una dimensione mai conosciuta prima. Nel 1990 il Cristo ha rivelato: qua e là scoppiano carestie. Tante persone si mettono in cammino per cercare cibo, per avere di nuovo un tetto. Allo stesso tempo sopraggiungono le catastrofi, non solo le catastrofi naturali, ma anche catastrofi che colpiscono interi popoli, poiché coloro che soffrono la fame, tutti coloro ai quali è stato strappato tutto quello che avevano nell'esteriore, diventano sempre più aggressivi per saccheggiare, per prendersi e procurarsi quello che possono ricevere almeno per i loro corpi.
1: Cari amici, Dio, l'Eterno, ha ammonito in tempo, con parole inequivocabili, che l'uomo ha gettato completamente al vento, comportandosi di continuo, senza scrupoli, contro la creazione, i minerali, gli alberi e le piante, il regno animale, fino agli insetti e ai microrganismi del suolo e agli abitanti delle acque. Distrugge, disbosca, inquina, avvelena, fa esplodere, sfrutta, tormenta, caccia e uccide in continuazione, in misura inimmaginabile. Per citare solo alcuni esempi, ogni anno nel mondo vengono macellati 150 miliardi di animali, ossia oltre 400 milioni di animali ogni giorno, e il numero continua ad aumentare. Per mantenere in vita questi allevamenti di animali da macello, ogni giorno nella zona dell'Amazzonia vengono abbattuti 25 km quadrati di foresta pluviale, cioè la superficie di 3.500 campi da calcio, principalmente per coltivare soia come foraggio per quegli animali che in Europa, fino al momento della loro macellazione, conducono un'esistenza di sofferenza indicibile, rinchiusi negli allevamenti intensivi per l'industria della carne. Ricordiamoci delle parole di Dio Padre. Smettete di abbattere le foreste. Smettete di uccidere gli animali piccolissimi. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi. Smettetela con questo vostro comportamento bestiale che ricadrà solo su di voi. L'individuo in genere non si rende nemmeno conto di ciò che provoca a se stesso quando consuma la carne delle creature che vivono con lui. In una rivelazione di Dio Padre del 1997, egli ci ha dato un'immagine in merito, dicendo: sei seduto per consumare il tuo pasto e consumi carne e salumi. Sono parti del tuo secondo prossimo, gli animali. Sai come ha dovuto vivere nelle stalle questo animale di cui stai consumando alcune parti? Sai come è stato fatto a pezzi? Sai che le creature hanno percezioni, che continuano a percepire quando il sangue scorre ancora, anche se il cuore si è già fermato? Tutto questo e molto di più si trova nel pezzo di carne che consumi. È l'informazione che passa nel tuo corpo fisico e che con il tempo manipola anche i tuoi geni. Vedete tutto questo nelle vostre immagini. L'animale nei vostri macelli, appeso, come impiccato, che sanguina e percepisce. Animali stipati negli spazi più ristretti, soffrono. Percepite. Animali nei vostri cosiddetti trasporti per gli animali. Percepite come alcuni di questi animali muoiono nel modo più atroce. Finché noi uomini non impariamo a immedesimarci nelle creature e a rispettarle, la guerra contro gli animali continuerà. Non esistono quasi parole per descrivere la crudeltà dell'uomo nei confronti degli animali. Pensiamo agli allevamenti intensivi, ai macelli, ai laboratori di sperimentazione sugli animali, alla caccia, alla produzione di pellicce, alla pesca brutale e molto altro ancora. È una sofferenza inimmaginabile e uno spargimento di sangue giorno dopo giorno, giorno dopo giorno.
3: Si distrugge senza scrupoli anche l'habitat degli animali selvatici. E questo, come vediamo oggi, con conseguenze drammatiche per noi esseri umani e per tutte le forme di vita sulla madre terra.
0: Il giornalista scientifico Dirk Steffens ne parla nel suo libro Überleben, pubblicato nel 2020. L'entità della distruzione dell'habitat è apocalittica e in questo caso il termine è terribilmente appropriato. Più di tre quarti della superficie terrestre e due terzi degli oceani hanno già subito un danno biologico e gli animali e le piante possono svilupparsi solo in misura limitata. La maggior parte della terra è già andata persa per lo sviluppo dell'intera varietà delle forme di vita. Stiamo letteralmente distruggendo le fondamenta stesse della vita, su cui noi e tutte le altre creature ci troviamo. Anche l'inquinamento della terra continua senza alcun limite. Ogni giorno vengono riversate nelle acque di tutto il mondo più di 2 milioni di tonnellate di acque di scarico, rifiuti industriali e agricoli. E i rifiuti dell'uomo si trovano ora anche sul fondo della fossa delle Marianne, 11.000 metri sotto il mare. Nel 2020, Food and Water Watch hanno previsto che nel 2025 circa 3,5 miliardi di persone soffriranno a causa della carenza d'acqua, causata dall'inquinamento dell'acqua. In tutto il mondo, ogni anno vanno perduti 10 milioni di